0: garanzia, sia per le prime visite che per gli esami diagnostici. Dal bollettino vengono però evidenziati anche forti disomogeneità territoriali e oltre 2.800.000 prestazioni che vengono ancora erogate oltre i tempi massimi. Andando nel dettaglio, migliorano soprattutto le urgenze, siamo all'81% di visite nei tempi previsti, al 77% per la diagnostica. Tra le regioni, Liguria e Lombardia hanno le migliori prestazioni. Passi avanti rispetto al passato per le prime visite in Basilicata, Marche e Lazio, mentre peggiorano Abruzzo, Sicilia, Sardegna e provincia autonoma di Trento.
1: Il Consorzio Nazionale Oli Minerali Usati partecipa come partner al Diffoni Film Festival, confermando l'impegno nella sensibilizzazione delle nuove generazioni su ambiente, sostenibilità, economia circolare. Sentiamo Matteo Parlato.
2: Il cartone animato con le avventure di Olli e Regen spiega l'economia circolare applicata agli oli minerali usati, con il percorso di una goccia d'olio che dal motore arriva alla rigenerazione per poi tornare in un motore. Un video destinato ai più piccoli ma che racconta un'eccellenza italiana. Oltre il 98% dell'olio minerale raccolto dal CONOU viene rigenerato e trasformato in nuove basi lubrificanti, mentre in Europa la media della rigenerazione si ferma attorno al 61%. E il risultato raggiunto nel 2025 rappresenta un nuovo record. Più di 194.000 tonnellate di olio usate raccolte, pari a oltre il 51% dell'olio lubrificato immesso al consumo. Per il futuro ci sono altri risultati da raggiungere. Il nuovo contratto di filiera 2025-2027 introduce ulteriori strumenti per il miglioramento della qualità dell'olio raccolto, anche con la collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, finalizzata allo sviluppo di attività di ricerca, formazione e divulgazione sui temi dell'economia circolare, della qualità degli oli usati e dell'innovazione tecnologica applicata a tutta la filiera.
1: Meno 30 giorni ai 20esimi giochi del Mediterraneo e Taranto entra nella fase decisiva dell'organizzazione. Presentate le cerimonie di apertura e chiusura della manifestazione, come ci racconta Fabio Bottiglione.
3: Il mare è la storia millenaria della città di Taranto, il filo rosso della cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. Appuntamento fra un mese esatto allo stadio Iacovone a illuminare lo spettacolo già sold out, le voci di tre grandi artisti pugliesi, Albano, Serena Brancale e Mietta.
4: Saranno un po' fuori dalle loro comfort zone, saranno un po' fuori dal normale modo con cui loro rappresentano la loro arte e quindi crediamo che in questo riusciremo in qualche maniera a stupire il pubblico che ci seguirà.
3: L'evento finale, pensato come una grande festa collettiva, sarà affidato al supergruppo musicale dei Rock in Mille. Si chiama Ionios, il delfino mascotte della 20ª edizione dei giochi, la più grande di sempre. 4.000 atleti in gara in 30 diverse discipline sportive.
5: Stiamo parlando veramente di tantissimi eventi, tantissime cerimonie di premiazione, ma soprattutto il numero che voglio ricordare a tutti, stiamo parlando di 650 medagliati d'oro, 650 d'argento e circa 700 di bronzo.
3: Sprint finale per gli impianti principali. Allo Iacovone posato il manto erboso del campo da gioco. Ultimi ritocchi anche allo stadio del nuoto e al Pala Ricciardi, dove è stata realizzata la pista di atletica indoor più lunga del sud Italia.
6: Tutto ciò mi fa capire che siamo alla fine. 30 mesi, sono stati 30 mesi soltanto. Avremmo sicuramente avuto bisogno di almeno 70 mesi per realizzare tutto questo, ma devo dire alla fine ce l'abbiamo fatta.
1: E alla vigilia del suo compleanno farà 80 anni il cantautore Edoardo Bennato, torna al Circo Massimo a Roma con il tour Quando sarò grande. Sentiamo Alessandra Sacchetti e Alessandro Stefanoni.
7: Rock mantiene giovani. Edoardo Bennato ha sempre fatto suo questo slogan e ad 80 anni continua a dimostrarlo. Quale festa più bella se non al Circo Massimo? Anche se lui ci ha detto che il festeggiamento è stato per la figlia Gaia.
8: Allora, in effetti noi stasera siamo qua per festeggiare la laurea di Gaia, che è mia figlia e che è una cervellona.
9: E nel nome del progresso il dibattito sia aperto, parleranno tutti quanti dottori medici e sapi.
7: Non dimentichiamo che il nostro prestigioso cantautore è stato il primo, già nel 1980, ad esibirsi

0: in 15 stadi piani in un solo mese.
1: E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è.
0: L'eterno Peter Pan non a caso ha chiamato questi suoi concerti quando sarò grande, citando la sua canzone del 1977, Quando sarai grande, che chiude l'indimenticabile album Burattino senza fili.
2: Mi piacerebbe che i ragazzi si godessero questo concerto rock, al di là dei contenuti delle canzoni. Sì, si parla di emergenze, della guerra, dell'emigrazione, dei conflitti generazionali, però Fabrizio D'André mi diceva sempre che noi dobbiamo fare soprattutto poesia.
3: La fortuna di Oatly è stata sempre la sua posizione. Siamo a metà strada tra il Tevere, la collina dove ancora oggi è arroccato questo piccolo borgo medievale. Oltre 2000 anni fa i suoi abitanti si avvicinarono al fiume costruendo un porto per il commercio dell'olio. E intorno a questa attività si sviluppò anche una città di cui ancora oggi possiamo ammirare gli edifici monumentali nel parco archeologico di Ocriculum, come ci racconta nei dettagli con queste straordinarie immagini lo storico dell'arte Costantino Dorazio.
4: Lungo l'antica via Flaminia, già alcuni secoli prima dell'anno zero, si era sviluppato il centro di Ocriculum, che si trovava su una piccola altura che poteva

Lo sviluppo di Ocriculum si verifica soprattutto tra il II e il III secolo d.C. Questo è il periodo al quale gli archeologi hanno potuto datare i grandi ritrovamenti in quest'area, che per le loro dimensioni hanno tutti un aspetto monumentale. Monumenti funebri a colonna o a tamburo, o anche un grande anfiteatro che doveva testimoniare la presenza di una notevole vita pubblica, così come il teatro scavato proprio in una zona allineata alle celebri grandi sostruzioni, studiate molto nel corso dei secoli. Si tratta di grandi arconi a più livelli, di cui soltanto due oggi sono visibili, che dovevano sostenere una platea, cioè una zona pianeggiante sulla quale dovevano essere costruiti degli edifici pubblici. Ciò significa che ci troviamo in una delle zone più centrali e vivaci della vita pubblica di Ocriculum. Non lontano dalle grandi sostruzioni sono stati ritrovati anche i resti delle terme, dai quali giunge un celebre mosaico con al centro la testa di Medusa, conservato fin dal suo ritrovamento in epoca pontificia ai Musei Vaticani. La grande quantità di edifici pubblici concentrati in un piccolo territorio dimostra quanto dovesse essere vivace la vita di Ocriculum, dovuta soprattutto al fatto che ci si trovasse tra l'acqua e la terra. La presenza di un ambiente antico in cui è stata riconosciuta una cisterna di epoca romana che doveva distribuire l'acqua alla zona residenziale nella parte più alta di Ocriculum ha permesso in epoca medievale la costruzione di un casolare che in epoca recente è stato trasformato nel museo di Ocriculum. All'interno del casale di San Fulgenzio, così chiamato dall'area in cui è stato costruito, proprio ad una delle estremità del percorso degli scavi aperti al pubblico, sono conservati alcuni dei reperti ritrovati durante gli scavi. Ci sono elementi che decoravano i monumenti funebri, oppure anche due disegni antichi del celebre mosaico delle terme, in cui si può notare come in realtà la Medusa, che oggi noi troviamo al centro del mosaico, sia stata collocata in fase di restauro perché lì si doveva trovare la base di un monumento. Ci sono poi anfore funerarie, monete, elementi decorativi forse di un'antefissa di un tempio e busti che ritraggono personaggi illustri della città. L'attività commerciale che proliferava all'interno della città è rappresentata da questo pezzo di marmo. Si tratta di un peso lignario che doveva avere un manubrio e poteva essere collocato su una bilancia. L'iscrizione riporta però un peso inferiore rispetto a quello effettivo di questo pezzo di marmo. Forse per un errore nell'iscrizione o forse molto più probabilmente perché chi maneggiava il commercio del legno attraverso questo strumento voleva frodare i suoi clienti. In epoca medievale si verifica il fenomeno dell'incastellamento. La popolazione in un movimento arritroso dalla valle Tiberina si rifugia sull'altura in modo tale da poter comunque controllare l'area del porto, ma sentirsi più protetta in un borgo che ancora oggi ha tutte le caratteristiche del borgo medievale, con alcuni palazzi decorati da elementi di recupero antichi e soprattutto

In questo caso la collegiata di Santa Maria Assunta. L'interno della chiesa è un vero e proprio palinsesto dal punto di vista architettonico e dal punto di vista decorativo. E le pareti della navata centrale denunciano la risistemazione dei materiali romani. Anche le colonnine che sostengono l'organo proprio all'ingresso della navata centrale sono di spoglio, così come tutti quei materiali accumulati sull'altare principale, che è protetto da un ciborio di epoca medievale. Al Medioevo risalgono anche alcuni affreschi ormai annidati tra i vari archi che si sono sommati l'uno all'altro, così come decorazioni di epoca rinascimentale, che però sono state completamente cancellate poi dagli interventi in epoca barocca, quando sono state aperte due cappelle nella navata laterale sinistra, in cui possiamo anche ammirare una pregevole ultima cena dipinta all'interno di un ovale. Si tratta di una chiesa che dimostra come la vita della città e della comunità di Otricoli si sia dedicata moltissimo alla decorazione di questo luogo, che ha sempre rappresentato il centro della comunità. È interessante notare come non ci siano stati interventi che abbiano cancellato completamente il passato, ma come nei restauri del XX secolo si sia voluto ritornare alle origini, cercando di tirar fuori tutto quello che di originale si poteva ancora trovare. La collegiata di Santa Maria Assunta quindi è la perfetta testimonianza della lunghissima storia che si è svolta in questo pezzo di Umbria meridionale, dall'epoca preromana fino ai nostri giorni, intorno al borgo di Otricoli.

La morte di Fakir. La procura di Bologna ha acquisito nuovi video per verificare il comportamento degli agenti e dei soccorritori del 118. Farò puntato sulle mancate manovre di rianimazione dopo il malore dell'uomo. Meloni sugli scontri a Bologna. Violenza inaccettabile, grave alimentare l'odio, accertare la verità con rigore. Il sindaco Lepore. La nostra piazza era pacifica. Il caso Roggero. La NM denuncia minacce ai giudici. E nella notte nuovi attacchi degli Stati Uniti contro obiettivi militari in Iran, che colpisce le basi americane in Kuwait e Bahrain. Exit chiede con urgenza 67 miliardi al Congresso.

Prosegue il ritiro delle truppe israeliane dal sud del Libano. Gli accordi presi a Washington prevedono che l'esercito di Beirut garantisca il contrasto agli attacchi di Hezbollah. Ritrovato il corpo della bimba di 9 anni scomparsa nel lago di Como, era in vacanza con i genitori. Ieri pomeriggio la piccola si era tuffata senza più riemergere. Maltempo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica, arriva l'aria fresca, temporali verso il centro-sud. Da oggi scendono a 7 le città con il bollino rosso.

Buongiorno, bentrovati alla nostra rassegna stampa. Andiamo subito a vedere i giornali che sono in edicola. I temi principali sono ancora quelli legati ai fatti di Bologna, alla morte di Fakir, ma anche alle manifestazioni che ci sono state dopo e soprattutto l'aspetto politico, le polemiche che seguono queste manifestazioni. Partiamo allora subito con la prima pagina del Corriere della Sera, perché qui in primo piano troviamo proprio questo tema e lo vediamo dal titolo principale. Meloni accusa lite su Bologna. La Premier dice basta odio contro le forze dell'ordine. Schlein con l'Epore, il sindaco di Bologna. Lo Stato ha fallito. Si parla della guerriglia dopo la morte di Fakir, feriti 64 poliziotti. L'ANM sul caso del gioielliere condannato dice minacciati i giudici. E a centropagina c'è questa fotonotizia, scusate, c'è questa vignetta di Giannelli. Vedete un poliziotto con il suo scudo, dietro cui ci sono Meloni e Salvini. Il riferimento è chiaramente allo scudo penale. Scusate, volevo farvi vedere anche di spalla in realtà questa notizia di Esteri, perché dopo ne parleremo. Zelensky rimuove il capo dell'esercito dopo le proteste, il generale Sirski, e questa foto riprende appunto il presidente ucraino con il generale Sirski. E poi la fotonotizia a centropagina ci parla di questa star francese del calcio, il francese Michel Olise, 24 anni, e nel tondo Fatima Zaunbrecher, 34 anni, con cui ha avuto una relazione, racconta il Corriere. Quest'uomo, racconta il Corriere secondo la Bild, quotidiano tedesco, avrebbe avuto una figlia di 20 mesi che non ha mai voluto vedere. C'è una battaglia legale in corso per il mantenimento. A proposito di Francia, c'è anche questa notizia: la Francia e i social, stop agli under 15. Macron, il primo in Europa a spingere per questa decisione approvata dal Parlamento francese, vietare l'uso di alcuni social network ai ragazzi al di sotto dei 15 anni. Torniamo però alla notizia che vi dicevo è centrale sui quotidiani oggi, ed è quella di Bologna. Ancora le polemiche, Fakir, la catena degli errori, titola così La Stampa. Dopo l'arrivo del 118, la gravità sottovalutata, la ricerca di un medico, la mancata rianimazione. Meloni, il responsabile alimentare odio. Schlein, lo Stato ha fallito. Poi c'è la fotonotizia centrale che riguarda le nuove rotte dei narcos, dietro il sequestro di cocaina a Vado Ligure, la rete del traffico lungo i piccoli porti italiani. In primo piano Bologna, anche sul Messaggero, scontri e polemiche, questo il titolo, guerriglia dopo la manifestazione di solidarietà per Fakir, ci sono 80 agenti feriti, roghi e danneggiamenti, bufera sul sindaco Lepore per aver promosso il corteo. Di spalla c'è anche questo editoriale di Romano Prodi che parla della stabilità politica e prende in analisi, vedete, il fattore Vannacci. In sostanza, vi leggo l'inizio: si è giustamente molto insistito sui vantaggi che la continuità del governo apporta al paese, scrive Prodi. Tutto questo è positivo e molto importante, perché solo la continuità di governo garantisce il raggiungimento degli obiettivi che un paese democratico deve porsi. Però poi Prodi aggiunge anche che c'è un principio di necessità di, appunto, che un governo abbia degli obiettivi e raggiunga questi obiettivi. L'aspetto positivo della durata dei governi non consiste nel conteggio dei giorni passati, ma nella costruzione dei giorni futuri. E quindi, aggiunge Prodi, uno stravolgimento non solo italiano, ma che sta diventando tale ormai in molta parte dei paesi europei, in quanto si manifesta con maggiore frequenza nei governi di coalizione, sia di destra sia di sinistra, che sono ormai diventati regola comune in quasi tutte le democrazie. Il principio di cui parla è che la durata stessa del governo è diventata l'unico fine. Così il suo editoriale critico, un personaggio che sappiamo è stato importante.

importante per la politica italiana. La Repubblica invece riprende il caso Roggero, odio sui giudici, l'ANM denuncia minacce ai magistrati che hanno seguito il caso, la politica sia responsabile, il gioielliere ora chiede la sospensione della pena e sulla giustizia la maggioranza si spacca. Poi c'è questa vignetta di Mauro Biani che riprende il tema della legittima difesa, sei troppo vicino a casa mia? No, tu sei troppo vicino a casa mia. E poi anche qui però in primo piano resta il tema di Bologna con le accuse di Meloni al sindaco Lepore per la piazza, complice degli scontri, e il legale di Fakir che riprende questa possibilità, poteva salvarsi. Dice di spalla, e lo vedete in questa fotonotizia che ingrandiamo, Nicaragua, addio, l'eterno Ortega abolisce le elezioni. Un pezzo di Daniele Mastrogiacomo che racconta questo tratto finale verso la piena dittatura, con un colpo di spugna sui valori ormai sbiaditi della rivoluzione sandinista. È quello che sta succedendo appunto in Nicaragua. E a proposito di quello che succede nel resto del mondo, la prima pagina di Avvenire è questa qui, un mondo di fame, riprende l'ultimo rapporto SOFI delle Nazioni Unite che denuncia l'effetto di crisi e guerre sulle disuguaglianze, ancora 645 milioni di persone in sofferenza alimentare, il 7,8% della popolazione. I progressi, scrive il quotidiano, sono troppo limitati, migliorano Asia e Sud America, in Africa l'epicentro invece. Ma c'è anche questa fotonotizia, dopo se abbiamo tempo ci torniamo più nel dettaglio, il nuovo muro di Gaza che spacca la striscia, in 2 mesi 23 chilometri di barriera. In questa fotonotizia si vede un po', vedete questi carri armati con alle spalle un monte di terra che Israele sta costruendo lungo quella che era la linea gialla nella striscia di Gaza, quell'area cuscinetto in cui l'esercito israeliano è rimasto. Il resto del Carlino, scontro sulla piazza violenta, anche qui Bologna è in primo piano, ma anche il caso Roggero, perché vedete, ha riaperto la gioielleria Grinzane Cavour, i giudici dicono minacce contro di noi. E la fotonotizia rappresenta proprio l'ingresso della gioielleria con la moglie di Roggero che ieri ha ripreso a lavorare. Il Sole 24 Ore, e siamo ai temi economici, gelo dei redditi in Italia, meno 1,6% dal 1990, nei paesi OCSE la crescita è del 35%. Vediamo rapidamente nel dettaglio di cosa si tratta. Dal 1990 a oggi le retribuzioni reali lorde dei dipendenti italiani sono scese dell'1,6%, quindi stipendi italiani in calo, mentre nella media OCSE sono cresciute del 35%. Francia e Germania sono in linea intorno al 35%, la Lepre USA segna addirittura il più 50%, una dinamica su cui pesa l'espansione di servizi e di part-time che è stata analizzata da una nota dell'Ufficio parlamentare di bilancio. E qui c'è un tema politico, perché è stata analizzata per misurare l'effetto delle riforme IRPEF, riforme portate avanti dal governo Meloni, che hanno aumentato la progressività mitigando l'affanno dei redditi bassi e aumentandolo sugli altri. Però il problema, e questo è il punto, non è ancora purtroppo risolto. Il Giornale, questa prima pagina, noterete c'è una grafica nuova, una nuova veste grafica che è stata inaugurata proprio oggi, e viene inaugurata con un'intervista forte, perché c'è un'intervista al Presidente del Consiglio Meloni, e dopo la vediamo, che dice ora tolleranza zero, la sfida della Premier, nessuno pensi di poter sfasciare tutto, io e gli Stati Uniti mi chiamano patriota occidentale e da prima di Donald. Ma appunto andiamo a vedere a breve nel dettaglio cosa dice la Premier Meloni. La fotonotizia riguarda ancora una volta gli scontri di Bologna e lo chiarisce anche questo titolo, Bologna in fiamme, Lepore si dimetta. La Verità, la sinistra pacifica, questo è il titolo principale, ma è un titolo ironico perché poi subito dopo vedete 70 agenti feriti. Pesante bilancio degli scontri a Bologna, auto in fiamme, danni ai negozi. Il sindaco che ha indetto la manifestazione per la morte di un immigrato su cui si sta ancora indagando sapeva benissimo che cosa sarebbe successo, e questa è l'accusa della Verità. La caccia ai poliziotti, ora deve assumersi le sue responsabilità, e con lui il PD, suo partito e gli alleati.
Il sindaco che ha organizzato, l'abbiamo detto, Lepore, lo vedete in questa fotonotizia, tenta il trucco delle due piazze ma casca male, dall'alluvione al crack, ecco tutte le sue prodezze, così scrive La Verità. E di spalla, di taglio un po' più basso, Conte Franceschini, le trame per spartirsi, Chigi e Quirinale. I due puntano a un accordo PD 5 Stelle alle spalle della Schlein e ovviamente siamo qui già in ottica campagna elettorale e ipotetico nuovo governo. Il Fatto Quotidiano, qui si parla di Bologna con Fakir, il precedente, placcato a terra dallo stesso poliziotto. Mentre la politica si rimpalla alle responsabilità, parla al Fatto Bubu Doc, il 26enne che pochi giorni prima fu fermato da 9 agenti. Uno di questi 9 sarebbe stato coinvolto anche nel caso di Fakir. Melonellum nel pantano, preferenze e ballottaggio. Melonellum, sapete che è il soprannome della nuova legge elettorale. La legge elettorale dopo l'estate cambia tutta, incagliata, scrive il Fatto Quotidiano. I blitz di Meloni, zero sulle bollette, ma le spese militari andranno in aula ad agosto. La Russa vuole lo spareggio e la Premier sfida Forza Italia. E poi anche Di Battista, incerto sulla sua lista, e l'operazione Salis, la sindaca di Genova, scusate, che potrebbe essere, secondo qualcuno, candidata del cosiddetto campo largo. Libero, cornuti e mazziati, a Bologna 64 agenti feriti, 300.000 euro di danni. Già Libero, l'unico arrestato, e il PD non pagherà. Poi c'è questa fotonotizia con Enzo Iacchetti, delirio Iacchetti, voglio vedere il ministro morto, questa sarebbe una sua frase. Il Manifesto titola così, ancora una volta in modo ironico, Black Bloc, perché il riferimento non è, non sembra essere in realtà al blocco anarchico, bensì al blocco nero, nella fotonotizia Meloni con il Pubblico. La destra, a partire da Meloni, si scaglia contro il sindaco di Bologna Lepore con richieste di dimissioni e esposti in procura, accusandolo di fomentare odio e violenza. Il governo è diviso sulla licenza di uccidere i rapinatori, ma unito in una propaganda ormai senza limiti. Così il Manifesto. E poi al centro, vedete in questo titolo, lavoro forzato, dazi USA per 60 paesi, si torna a parlare delle vecchie tariffe, i dazi, riparte con le minacce e la guerra commerciale di Trump al mondo e la nuova minaccia di Trump con possibili tariffe. Il Domani, Fakir, il faro dei PM sui soccorsi, abbiamo visto che c'è l'ipotesi, l'hanno scritto diversi quotidiani, si sarebbe potuto salvare. L'ANM dice minacciati per Roggero dopo le violenze degli antagonisti, Meloni e Lega contro il sindaco di Bologna. Il Foglio, qui chiaramente il tema, non c'è un unico tema centrale come sempre, però vi faccio vedere questo editoriale di Claudio Cerasa, i test a sinistra sulla Vannacci Parade. L'agenda estiva del generale è uno stress test non solo sulla maturità della destra, la destra di governo, ma anche sulla credibilità della sinistra. Criptoputinismo, antifascismo farlocco e sindrome della lupo al lupo, ma uscirne si può, scrive Cerasa sul Foglio. Il Tempo, anche qui al centro l'immagine, una delle immagini simbolo di Bologna, Bologna il giorno dopo, se questo è un sindaco, si parla qui sul quotidiano a Bologna di una vera e propria caccia al poliziotto dopo i disordini in strada nella manifestazione voluta e lanciata dal sindaco, città a ferro e fuoco, la richiesta è di dimissioni. Poi il Tempo di Osho, la vignetta ironica, l'inganno del campo largo, niente primarie, spunta l'idea del traghettatore, si legge famoglielo fa D'Alema che c'ha pure la patente nautica, il traghettatore sarebbe, diciamo, per portare il campo largo verso le elezioni, in questa vignetta Schlein che lo dice a Conte. Milano Finanza, più soldi per il piano casa, la richiesta del nuovo presidente dei costruttori edili, Ance. A Milano Finanza i 10 miliardi stanziati dal governo non bastano per riqualificare 60.000 alloggi e chiede il ritorno dei bonus fiscali per gli obiettivi green europei. Sapete che il piano casa è quello che il governo ha lanciato per la costruzione di 100.000 alloggi in 10 anni con una copertura per ora di 10 miliardi, poi si vedrà cosa succederà. Sul Riformista si ritorna a Bologna, a Sinelli, torna il volto violento dei Propal.
così scrive il quotidiano. Dopo la morte di Fakir, bufera sulla manifestazione, e l'abbiamo visto, questo è un tema che è tornato su più quotidiani. Allora, andiamo a vedere però cosa c'è all'interno dei giornali, e come avevamo detto lo facciamo proprio a partire da un'intervista che c'è sul giornale alla Premier Meloni, giornale che abbiamo detto inaugura la sua nuova grafica, e questa qui, un'impaginazione molto pulita, lineare. Ora tolleranza zero con chi sfascia tutto, voglio governi stabili, la sinistra gli inciuce. Un'intervista di Tommaso Cerno che parte in realtà da un tema non d'attualità, perché parte dai 25 anni della morte di Indro Montanelli, fondatore del giornale, che il quotidiano sceglie di ricordare probabilmente anche in coincidenza con questa nuova veste grafica, con questo rinnovamento e con questa intervista di alto profilo. Tra i temi affrontati, perché ce ne sono tanti, il tema Roggero, Cerno chiede: lei ha detto che la pena è sproporzionata e ha condiviso col ministro Nordio l'avvio dell'istruttoria per la grazia, ma l'opposizione vi accusa di sciacallaggio. Risponde Meloni: è evidente a tutti, tranne che alla sinistra, che c'è una questione di proporzionalità delle pene che vengono comminate. Non si possono dare 8 anni a un pedofilo o meno di 10 anni in caso di stupri di gruppo e poi condannare un comune cittadino di 72 anni a passare il resto dei propri giorni in carcere perché ha reagito a una banda di rapinatori. Questo dà un po' l'idea chiaramente della linea di Fratelli d'Italia sul tema. Intanto nel DDL sicurezza, chiede Cerno, avete previsto la norma che esclude la possibilità di ottenere un risarcimento civile a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato. Meloni risponde: è un provvedimento di buon senso per scongiurare la possibilità che una persona che si è difesa possa essere condannata 2 volte, rischiando anche di perdere il frutto del lavoro di una vita intera e finire sul lastrico. Tradotto, dice la Premier, se entri in casa mia per rapinarmi, sequestrarmi o aggredire me o la mia famiglia e mentre lo stai facendo subisci un danno perché io ho reagito, io risponderò delle eventuali responsabilità penali, ma tu non hai diritto a chiedere risarcimento in sede civile. Questo è il principio. E poi c'è questo per quanto riguarda il caso Roggero, poi c'è l'altro caso, quello di Bologna, il presidio per la pace indetto da Lepore dopo la morte di Fakir, finito in guerriglia, dice Cerno, disordini e bombe carta. Meloni risponde: ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia. La pagina successiva, perché si tratta di una lunga intervista a 2 pagine, affronta diversi temi, tra cui anche quello degli sbarchi, con Meloni che si dice soddisfatta per i dati degli sbarchi diminuiti. Dice: chi mi conosce sa bene che difficilmente mi accontento dei risultati raggiunti, ma è un dato di fatto che questo governo ha compiuto un incredibile cambio di passo rispetto al passato, e rivendica anche in quest'altra risposta la questione delle liste d'attesa sulla sanità, della riduzione dei tempi, perché, dice Cerno, uno dei cavalli di battaglia della sinistra è il presunto fallimento del governo sulle liste d'attesa. Meloni dice: come certificato da Agenas, nei primi 6 mesi del 2026 sono state effettuate oltre 1.600.000 visite in più entro i tempi previsti rispetto allo stesso periodo 2025. Ma è una lunga intervista, trovate tutto il resto sul giornale in edicola. Torniamo però alla cronaca, e lo facciamo con il Corriere, perché appunto a Bologna, Meloni e gli scontri, violenza ingiustificabile, e ci sono queste foto di quello che è successo con alcuni dati: 64 gli operatori feriti nel corso degli scontri, 3 auto del comune incendiate, 20 le persone identificate. Poi andiamo a pagina 3 del Corriere, perché c'è la reazione di Schlein, quindi un tema politico su Fakir: lo Stato ha fallito, difende Lepore, però nel Partito Democratico, scrive il Corriere, c'è imbarazzo, la leader di sinistra condanna gli incidenti.
E poi ancora vi faccio vedere questo perché riguarda più che altro il caso Roggero, l'ex procuratore capo di Milano, nonché ex presidente dell'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, Edmondo Bruti Liberati, una follia contro di noi, propaganda e Nordio non ci difende. È un'accusa pesante perché appunto i magistrati dicono di essere stati pesantemente minacciati. L'ANM denuncia minacce, insulti e messaggi d'odio verso i magistrati che si sono occupati della vicenda del gioielliere. È preoccupato? Questa è la domanda. Risponde Bruti Liberati: è stata una settimana di ordinaria follia. Siamo arrivati a Elon Musk che parla di un fatto pazzesco e sostiene

tiene che sono i giudici a meritare la condanna. Ecco, ricordiamo che Elon Musk, l'uomo più ricco al mondo, ieri aveva fatto, o meglio l'altro ieri aveva fatto un tweet dove in sostanza appunto accusava i giudici di essere stati ingiusti e addirittura diceva sarebbe meglio mettere i giudici in carcere. Tutto ciò è inaccettabile, dice Bruti Liberati in questa intervista, sarebbe stata doverosa una risposta secca da parte delle istituzioni a partire dal nostro ministro della giustizia, ma non l'ho sentita. Non siamo davanti a una critica, i magistrati non possono essere insultati e delegittimati. Insomma, una intervista molto forte. Ma su Repubblica c'è anche la nipote di Fakir, Yosra, 23 anni, che dice la memoria di mio zio non sia macchiata da episodi di violenza. Già ieri la famiglia di Fakir, a partire dalla nipote, ha preso con forza le distanze dagli scontri che sono avvenuti. E lei dice, la sua voce si è spenta, ma la mia adesso è diventata ancora più forte. È stata intervistata diverse volte, già una ragazza giovane che però ha dimostrato insomma molta maturità nell'affrontare questo caso drammatico che ha coinvolto suo zio. Un altro tema centrale però che abbiamo trovato su diversi giornali è questo: energia e armi, 15 miliardi per la manovra. Insomma, si inizia a parlare della futura legge di bilancio, bollette, i fondi già possibili in autunno, perché ieri Meloni ha visto i leader del centrodestra ad agosto il voto in Parlamento per l'attivazione della flessibilità nell'Unione Europea. C'è questo retroscena di Luca Monticelli sulla Stampa, vi leggo solo l'inizio. La legge di bilancio potrebbe partire da quasi 15 miliardi di euro. Al vertice dei leader del centrodestra, andato in scena ieri a Palazzo Chigi per un'ora e mezza, non si è entrati nel dettaglio delle misure della prossima manovra, e del resto, aggiungo, è ancora presto, né sono emersi i dettagli sulle risorse, e forse in effetti è ancora presto anche per questo, ma si è cominciato a ragionare sulle possibili spese che il governo può sostenere grazie alla clausola di salvaguardia nazionale, la National Escape Clause. La clausola è l'unica che prevede sia la flessibilità dello 0,6% del PIL per l'energia, sia l'1,5% per la difesa. Parliamo della clausola di salvaguardia rispetto al patto di stabilità, quindi alle regole di stabilità previste dall'Unione Europea. Ed è un tema che emerge anche su Repubblica: spese per energia e riarmo. Roma chiede aiuto all'Unione Europea, subito il voto sulla flessibilità. Vertice alla Presidenza del Consiglio, allarme per Hormuz, l'ok a fare più deficit per la difesa, ma sarà pari a quello per l'energia. Ad agosto il sì delle Camere, i fondi in manovra. E ricorderete che c'era stato un lungo dibattito su questo tema della flessibilità per le spese dell'energia tra il governo Meloni e la Commissione europea, perché la richiesta del governo Meloni era proprio quella di poter chiedere flessibilità, di poter avere flessibilità anche sulle spese dell'energia, oltre che su quelle della difesa. Nel frattempo siamo arrivati al capitolo degli esteri, perché è un tema centrale in questi giorni per la guerra in Medio Oriente, che rischia di allargarsi ancora. E qui siamo sulla Stampa: minaccia degli Stati Uniti all'Iran, non abbiamo finito, si infiamma il Mar Rosso. Il presidente libanese a Washington, il presidente Aoun, che ieri è stato a Washington per incontrare Donald Trump, pressing di Trump per l'intesa con Israele dopo l'allarme Houthi, due petroliere saudite costrette a invertire la rotta. L'allarme Houthi è l'allarme che riguarda lo stretto di Bab el Mandeb, lo stretto dall'altro lato rispetto a Hormuz della penisola arabica, in cui secondo gli Houthi non possono più passare navi saudite. E poi, come avevamo anticipato guardando le prime pagine, c'è un altro tema importante che riguarda gli esteri, ma riguarda anche l'economia, perché gli Stati Uniti riaprono il fronte dei dazi. Canada al 50%, gli altri al 10%. Sono 60 i paesi interessati dalle nuove tariffe. La linea di Ottawa è: siamo pronti a negoziare. Il 90% è il totale degli scambi commerciali degli Stati Uniti che sono ormai colpiti da tariffe doganali del 10 o del 12,5%. E questa è la nuova minaccia di Donald Trump, perché, vi leggo l'incipit di questo articolo, Donald Trump è sul punto di annunciare dazi per decine di altri paesi.
questa settimana. Per lo più sembra un modo per trovare nuove norme per imporre le precedenti tariffe dopo il verdetto negativo della Corte Suprema che, ricorderete, aveva bocciato questa politica di Trump. L'altro tema però che abbiamo trovato in prima pagina è questo, l'ultimo tradimento di Ortega in Nicaragua. Non si voterà più e vediamo la fotonotizia di Daniel Ortega con la moglie del suo con la moglie del presidente del Nicaragua, Rosario Murillo, e appunto nell'anniversario della rivoluzione sandinista il dittatore cancella le elezioni e imprigiona vecchi alleati. Segue il modello cinese. Tutto questo mentre appunto si festeggiava il 47esimo anniversario della rivoluzione sandinista. Siamo in Francia con la svolta sui social network. Macron esulta per la riforma promessa. Proteggiamo i giovani. Le piattaforme dovranno adottare sistemi di verifica dell'età. È il primo paese dell'Unione Europea ad avere questa misura, anche perché si cerca di porre rimedio a questa tendenza. 195 minuti medi al giorno che i giovani francesi trascorrono sui social. Più di 3 ore passate davanti a questo schermo e sarebbero troppe, secondo quanto poi approvato dal Parlamento francese, che vuole limitare questo tempo. Il muro di Gaza, siamo su Avvenire, una barriera fisica la divide a metà e c'è anche questa cartina, l'abbiamo anticipato prima, questa era una notizia che è arrivata dal Times of Israel, poi anche da altre fonti israeliane. Vedete la striscia di Gaza divisa da questa barriera sud che Israele sta costruendo e che ha già costruito in parte, la nuova barriera, una rete di terrapieni che sono proprio delle montagne di terra lunga 23 chilometri, costruita da Israele e verificata da immagini satellitari. Vedete, questa parte della striscia di Gaza, la parte blu, è quella che rimane sotto il controllo di Israele, mentre viene separata da questa barriera lungo questa striscia rossa, che vi evidenzio in giallo, costruita con muri di terra e invalicabile. Infine, torniamo sui dazi perché vi faccio vedere questa pagina sul Libero che fa un po' il punto della situazione delle barriere commerciali alle importazioni negli Stati Uniti, la media dei paesi mondiali, diciamo che molti sono già oltre il 50% e sono in alcuni casi, diciamo, considerati avversari politici da Trump. Penso per esempio al Brasile che vede dazi al 50% o all'India che è sulla stessa cifra, mentre altri paesi hanno medie più basse. Per l'Italia la cifra non c'è scritta, ma la media è, se ricordo bene, intorno al 12,5%, un po' più alta della media europea, perché chiaramente poi dipende dai prodotti che ogni singolo paese esporta e che comunque vengono questi dazi definiti a livello comunitario, a livello europeo, da trattative tra la Commissione e tra gli Stati Uniti. Questo è sempre da ricordare. Questi temi principali sulle prime pagine dei quotidiani di oggi e gli approfondimenti che abbiamo visto sulle pagine interne dei giornali, ed è tutto per questa rassegna stampa.

0: Buongiorno, torna a migliorare il tempo in questo mercoledì sulle regioni settentrionali, con qualche annuvolamento sulle Alpi orientali e sulla bassa pianura padana, ma senza piogge. Qualche piovasco invece arriverà sul medio Adriatico, entroterra delle Marche e dell'Abruzzo, a rischio di rovesci soprattutto in mattinata. Temporali possibili sull'Appennino centro-meridionale durante le ore calde del giorno, sereno o poco nuvoloso il cielo lungo le coste del nostro meridione peninsulare. Una giornata con cielo prevalentemente sgombro da nubi anche per le due isole maggiori. Con la ventilazione che si sarà fatta settentrionale sarà aumentata un po' e avrà fatto aumentare un po' il moto ondoso del mare. Questo porta anche a una diminuzione delle temperature che domani si estenderà a tutto il paese tranne che alle isole.
1: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Ancora ben trovati da RaiNews 24, ricapitoliamo insieme i principali fatti del giorno partendo dalle indagini della Procura di Bologna sulla morte di Fakir durante un intervento della polizia che continuano. Sotto esame un nuovo video per ricostruire quei momenti, analizzare il comportamento di agenti sanitari, da chiarire anche il ruolo di soccorritori del 118, le motivazioni delle mancate manovre di rianimazione che avrebbero potuto evitare la morte dell'uomo. E poi c'è il confronto politico sulla sicurezza, si accende dopo gli scontri tra polizia e antagonisti a Bologna, seguiti ad un presidio di piazza. La presidente Meloni dice il responsabile alimentare l'odio, sotto accusa anche il sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione pacifica. Chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine, ha detto, e intanto l'ANM annuncia e denuncia le minacce ai magistrati del caso Roggero. Ma è anche l'11ª notte di attacchi degli Stati Uniti sull'Iran, a cui Teheran ha risposto attivando la difesa aerea e prendendo di mira basi in Kuwait, Bahrain e Giordania. Segnalate esplosioni a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare civile operativa dell'Iran, nei pressi di una raffineria di gas. Il braccio di ferro ancora su Hormuz, traffico di navi in calo dopo le petroliere assaltate negli ultimi giorni. E ci sono i temporali che si sono abbattuti sulle regioni centro-settentrionali del paese. La grandine ha colpito in maniera violenta la Romagna, ma anche la provincia di Ferrara, dove si sono registrati danni all'agricoltura. Situazione difficile anche nelle Marche, con auto danneggiate e numerosi interventi dei vigili del fuoco. Persiste il caldo al centro-sud, ma scendono a 6 le città da bollino rosso. Di tempo parleremo ancora, di meteo parleremo ancora, ma intanto ritorniamo alla vicenda di Fakir, sempre in primo piano. Lo ricordiamo, Fakir è morto a Bologna durante l'intervento della polizia. Sono stati acquisiti, dicevamo, nuovi video per verificare la corrispondenza dell'operato degli agenti alle linee guida del Viminale, e i PM indagano anche sulle scelte degli operatori e della centrale del 118. Ma ci dice di più l'inviata Elisa Dossi.
1: 50 video acquisiti, la procura che cerca di capire dove Abderrahim Fakir abbia dormito. Aveva battuto la testa su un muro, sanguinava quando i poliziotti l'hanno incontrato nei mesi scorsi, un suo approccio al centro di salute mentale. Su quelle immagini, Fakir a terra, minuti, prono, sull'asfalto rovente, l'accusa dell'avvocato di famiglia.
2: Si è andato oltre, come si è andato oltre con Riccardo Magherini, e si è andato oltre con Federico Drovandi, e quel tipo di contenzione è assolutamente scellerata.
1: Hanno volontariamente acceso la bodycam, sottolinea l'avvocato dei poliziotti.
3: Uno strumento privato che, se avessi mai un retropensiero di condurre il mio intervento in maniera non regolare, potrei immaginare di lasciare spento.
1: Dice di non aver dubbi sull'aderenza della loro azione ai protocolli del Viminale.
3: Se io voglio condurre un intervento maldestro, intervengo e utilizzo il taser, rendo più semplice l'operazione.
1: Appurerà la procura con un'apposita istruttoria quanto l'azione rispondesse alle linee guida, valuterà gli effetti dello spray urticante. L'avvocato della famiglia di Fakir ricorda il richiamo all'Italia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo su questi fermi.
2: Non viene fatta adeguata formazione, informazione da un punto di vista psicologico e da un punto di vista operativo.
1: Si attende l'autopsia, l'incarico sarà affidato a breve a un pool con anche uno psicologo. Si valuterà anche l'intervento dei volontari sanitari, le tempistiche e il fatto che tra loro non ci fosse un medico a poter somministrare calmanti, perché era stato assegnato un codice verde. In 120 giorni si saprà se i due poliziotti e i quattro sanitari verranno indagati o se la preindagine per 45 bis sarà archiviata.
0: L'Associazione Nazionale Magistrati ha denunciato minacce, insulti e messaggi di odio in seguito alla sentenza del caso Roggero. La critica è legittima, scrive in una nota l'ANM, ma alimentare una narrazione che individui nei magistrati il bersaglio da colpire significa contribuire ad un clima che può degenerare in odio e intimidazione. Il sindacato delle toghe richiama chi ricopre incarichi istituzionali ad una maggiore responsabilità nell'uso delle parole ed esprime solidarietà ai colleghi piemontesi della Corte di Cassazione. E ieri intanto la moglie e la figlia di Roggero hanno riaperto la gioielleria. Mi sembra di vivere un brutto sogno, spero che Mario possa molto presto venire qui, ha detto ai cronisti Mariangela Sandrone. È doveroso accertare le responsabilità della morte di Fakir, ma nulla giustifica la violenza contro le forze dell'ordine, sono anche le parole della Premier Meloni sui fatti di Bologna. Premier che prende le distanze dal video di Vannacci generato con l'intelligenza artificiale, ma ci dice di più Gabriele Martelloni.
4: Si schiera dalla parte dei poliziotti, pur richiamando a doverosi e rigorosi accertamenti sulle responsabilità per la morte di Fakir, e sui social Giorgia Meloni definisce inaccettabile la violenza contro gli agenti. L'affondo è rivolto alle opposizioni e la Premier lo chiarisce più tardi, quando in un altro post si dissocia dal video in cui Vannacci, versione imperatore romano, condanna a morte Schlein e Conte. La Presidente del Consiglio, prendendo le distanze dal leader di Futuro Nazionale, invita infatti la sinistra a fare altrettanto verso chi è alimenta un clima di odio contro le forze dell'ordine. In una fase in cui il confronto resta serrato fuori e dentro l'alleanza di governo su sicurezza e giustizia, la leader dell'esecutivo intende presidiare questi temi e in settimana visiterà un carcere con Nordio. Mentre a Palazzo Chigi va in scena il primo atto della riflessione avviata sulla tenuta della coalizione dopo lo scivolone sulle preferenze in merito alla legge elettorale, la nota della Presidenza del Consiglio al termine della riunione si sofferma sulle prossime misure per fronteggiare i rincari dell'energia, segnalando la piena condivisione tra gli alleati sull'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia che permetterebbe, previo passaggio parlamentare, di sfruttare la flessibilità concessa dall'Europa.
0: Il tema sicurezza continua ad infiammare il dibattito politico, la Lega insiste sull'allargamento della legittima difesa, contraria a Forza Italia, le opposizioni parlano di strumentalizzazione ed è sempre polemica sul passaggio della legge elettorale al Senato. Sentiamo Francesco Palese.
5: Sui disordini di Bologna dopo la morte di Fakir, la maggioranza punta l'indice contro chi a sinistra ha alimentato le tensioni, chiede le dimissioni del sindaco Lepore, Fratelli d'Italia.
6: Qualsiasi azione svolta dalle nostre forze dell'ordine vi determina una reazione allergica. E quindi cosa provate a fare? State cercando di intimidire le forze dell'ordine per impedire che quando intervengano agiscano con serenità.
5: Dai meloniani anche un DDL, ma i più criminali risarciti dalle vittime. Continua così la mobilitazione per Roggero e la relativa richiesta di grazia che vede il centrodestra unito, ma Forza Italia continua a bocciare la richiesta della Lega di ampliare la legittima difesa. No a provvedimenti emotivi, ribadiscono gli azzurri, mentre Salvini insiste, va considerato lo stato mentale di chi viene aggredito. Futuro Nazionale intanto chiede un'informativa urgente a Nordio e attacca la maggioranza. Ha bocciato ad aprile i nostri emendamenti sulla legittima difesa. Per il Partito Democratico la destra continua a strumentalizzare la cronaca per fare propaganda. Dem, che insieme alle altre opposizioni rinnovano la richiesta di chiarezza sulla morte di Fakir, ma nel mirino della segretaria Schlein anche la legge elettorale che comincia il suo iter al Senato.
7: Voi pensate davvero che non sia chiaro a noi e agli italiani lì fuori il baratto che state facendo tra questa riforma dell'autonomia e la legge elettorale fortemente voluta dalla Presidente Meloni?
5: Accertare la verità sulla morte di Fakir, ma non possiamo permettere che le forze dell'ordine siano attaccate, la posizione di Conte che aggiunge i carburanti alle stelle, il potere d'acquisto crolla e il governo tiene l'Italia bloccata. Sul caso Roggero è in atto un tentativo di colpo di Stato silenzioso, secondo Fratoianni. Per Verdi e Sinistra serve inoltre un'indagine indipendente per fare luce sulle cause della morte di Fakir.
0: E lo dicevamo ieri, il confronto a Washington tra Trump e il presidente Eli Biden resta difficile l'applicazione sul terreno della tregua, anche se sembrano aprirsi degli spiraggi. Allora andiamo a Beirut dall'inviato Nellorega.
8: Buona giornata da Beirut, situazione sempre complicata nel sud del paese, anche se c'è un vento di speranza dopo l'incontro di ieri alla Casa Bianca tra il presidente libanese Aoun e il capo dell'amministrazione americana. Un incontro che si è svolto in piena sintonia, soprattutto per il disarmo di Hezbollah, per il processo di pace con Israele e per una sorta di roadmap del ritiro israeliano dal sud del Libano. Noi siamo con Bernard Curi, un volto molto conosciuto anche alla News 24, che è libanese ma che si occupa di Medio Oriente come ricercatore, come politologo. Come giudichi l'incontro di ieri tra il presidente Aoun e Trump?
9: C'è molta speranza attorno a questo incontro, soprattutto la speranza è che questo processo delle zone pilota cominci a funzionare con un graduale ritiro israeliano e un graduale dispiegamento delle forze armate libanesi. E gli americani lo stanno ripetendo, lo sta dicendo l'ambasciatore americano in Libano, che parla la lingua dei libanesi essendo di origini libanesi, ed è questa una speranza di tutto il popolo libanese. Ricordiamo che nel sud ci sono ancora delle comunità, soprattutto cristiane, che continuano a vivere e a sopravvivere.
8: Infatti è molto difficile la vita, ma c'è e lo vediamo anche a Beirut, una voglia di riscatto dei libanesi. Non a caso l'Italia sta dando un grande contributo e lo sto facendo anche con la cultura, perché noi questa mattina siamo con te al Museo Nazionale del Libano.
9: Oggi è la prova tangibile del ruolo italiano, c'è il supporto dell'ambasciata italiana a Beirut, ci sono diversi partner italiani, la Fondazione Medor, noi come Cosmo, l'esercito italiano ha dato un supporto nel coordinare anche l'attività di sponsorship per questa attività di natura culturale, e lo hanno ripetuto le nostre istituzioni, il ministro degli esteri italiani, il presidente del Consiglio Meloni, su come l'Italia ha intenzione di rafforzare il proprio ruolo in Libano.
8: Ricordiamo che questo è un titolo che racconta molto del Libano e dei libanesi, echi dell'esistenza e la resilienza del popolo libanese. E da qui, grazie a Bernard Curi, linea e microfono. Possono tornare a Roma, Saxarubra.
0: E siamo al nostro appuntamento con la medicina e la sanità. Basta la salute, di Gerardo D'Amico.

0: Salute in primo piano in questo numero. Gli annegamenti sono più di 300 ogni anno nel nostro paese e non soltanto a mare. Parleremo poi di come leggere le etichette sui prodotti alimentari per capire se le qualità nutrizionali di quello che mangiamo o beviamo siano adeguate. Poi la alimentazione per gli anziani, gli allettati durante l'estate. La pillola contro le fake news la dedichiamo alle molte credenze sbagliate sui bambini con il gran caldo ed infine per la salute dei nostri animali ci occupiamo delle problematiche più diffuse cani e gatti durante l'estate. Iniziamo. Sono più di 300 gli annegamenti ogni anno nel nostro paese. L'Istituto Superiore di Sanità ne ha contati 604 tra il 2024 e il 2025. Anche quest'anno, in questi giorni, dottore, purtroppo stiamo registrando molti annegamenti e non solo in mare.
1: Purtroppo sì, ad oggi ne abbiamo già contati più di 80. Nel solo mese tra maggio e giugno. Il problema principale sono purtroppo ambienti non sorvegliati, quindi sono laghi e fiumi. Abbiamo un problema in realtà anche legato alle piscine, dove il problema principale riguarda i bambini, e soprattutto minori, perché manca la sorveglianza soprattutto dei genitori e il bambino, si sa, per sua natura è attratto fortemente dall'acqua e cade spesso e volentieri nelle piscine.
0: C'è che anche grande imprudenza.
1: La maggior parte degli incidenti riguarda circa l'80% della popolazione maschile, legata a comportamenti imprudenti, spavalderia, e questo vale sia per il mare, in realtà anche per i fiumi. Fenomeno che sta aumentando, abbiamo avuto recentemente anche dati da altri paesi europei come la Spagna e la Francia. I ragazzi si buttano in fiume un po'
0: perché
1: per sfidare.
0: Lo ritengono anche più sicuro rispetto al mare, perché pensano che l'acqua sia più bassa, invece lì ci sono le correnti.
1: Il fiume, come i laghi, presenta comunque più che le correnti un problema di acque molto fredde. Tant'è vero che la maggior parte degli incidenti o riguardano magari tuffi non in sicurezza, ma il grosso spazio di temperatura, che vale purtroppo sia nella popolazione giovane che nella popolazione anziana. Quindi lo shock termico porta quasi sempre a sincope, ma anche a un semplice svenimento che poi in acqua corrisponde a un annegamento.
0: Certo. Come intervenire come primo soccorso in una persona che ha avuto un principio di annegamento?
1: Nell'immediato la prima cosa è cercare soccorso.
0: Ovviamente.
1: Purtroppo. La vittima di annegamento è una condizione molto particolare, perché abbiamo acqua nei polmoni e quindi non sempre le manovre di rianimazione sono efficaci se non fatte da personale specializzato.
0: Quali sono le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità?
1: Per quanto riguarda i bambini, raccomandazione a tutte quante le famiglie di prestare grandissima attenzione ai bambini, soprattutto quando sono in presenza di piscine, ma anche la vasca da bagno. Il bambino è attratto dall'acqua, quindi sorveglianza prossimale, quando diciamo prossimale la distanza di un braccio. Bastano pochi secondi per ingerire una quantità d'acqua sufficiente per il bambino per annegare.
0: Un bambino piccolo può annegare in pochi centimetri.
1: In pochissimi centimetri d'acqua, soprattutto quando sono di 1 o 2 anni.
0: Per
1: le persone adulte, allora per i giovani. Non sottovalutiamo il rischio dell'ambiente, non tuffiamoci mai se non conosciamo i fondali, quindi se proprio dobbiamo tuffarci, i primi tuffi facciamoli di piedi, mai di testa. Non sottovalutiamo il rischio dei laghi e fiumi, perché le acque sono molto fredde, poi di estate in genere si sta prima al sole, quindi il corpo si riscalda e lo sbalzo termico può essere molto forte.
0: E infine
1: per le popolazioni adulte e anziane, non pensiamo che il nostro corpo è invecchiato naturalmente e quindi le risposte che magari prima riuscivamo a fare da giovani non le possiamo più fare.
0: Come leggere le etichette? Non sempre è intuitivo, dottoressa. A che cosa dobbiamo fare particolare attenzione?
2: Due sono gli elementi chiave che dobbiamo guardare nelle etichette. L'aspetto della ingredientistica, cioè gli ingredienti che sono presenti, che normalmente sono scritti nel retro della confezione. La cosa importante è vedere in che ordine sono presenti. In altri termini, se io ho un cioccolato in cui il primo ingrediente è lo zucchero, quel prodotto non contiene così tanto cacao quanto me ne posso immaginare.
0: Perché, dottoressa, il quantitativo di ingredienti è messo in ordine scalare, cioè in testa c'è quello più presente.
2: Più presente nel prodotto. Quindi i primi due, tre sono quelli che caratterizzano di più il prodotto, gli altri sono presenti in quantità appunto più piccole, spesso risibili.
0: Se ci sono anche delle pubblicità che dicono senza conservanti, senza coloranti, senza additivi, ma se sono prodotti così dannosi da farci una pubblicità per reclamizzare che il proprio è senza, come mai sono in commercio?
2: Allora, se sono in commercio, i prodotti sono stati testati e sono approvati dall'autorità, dall'EFSA, dall'autorità per la sicurezza alimentare europea. Se non fosse così, non sarebbero ammessi e sarebbero vietati, ne sarebbe vietata l'utilizzazione e la vendita. Quindi se sono ammessi, sono testati e sono innocui. E l'EFSA rivaluta continuamente i dossier relativi a additivi e contaminanti. È chiaro che la cosa migliore è anche in questo caso la varietà, nel senso che se io vario molto le mie scelte, mi esporrò a un quantitativo di additivi o coloranti piccolo, perché li cambierò continuamente, e questo farà in modo che io con moltissima difficoltà raggiunga dei quantitativi rilevanti per la salute. Il senza è una suggestione che al consumatore piace, quindi senza antibiotici, senza additivi, senza coloranti, ma anche senza grassi, ma anche senza grassi, senza glutine, ecco. Diciamo, il senza, ci sono proprio degli studi che evidenziano come prodotti uguali, nei quali in uno c'è scritto senza rispetto all'altro, il consumatore ne sceglie di più,
0: pagandolo peraltro spesso di più, perché quelli senza qualcosa costano meno. Mediamente più degli
2: sì,
0: altri.
2: Sì, è vero, c'è anche un problema di, diciamo così, di costo, e anche di, il consumatore è strano, no? Sceglie, se la prende con l'ultraprocessato, ma poi prende qualcosa che è senza, che quindi è maggiormente processato.
0: Processato, perché per mantenere la palatabilità, la morbidezza, eccetera, eccetera.
2: Qualche intervento lo devi fare.
0: Esattamente. Dottoressa, ed invece l'etichetta nutrizionale, come dobbiamo leggerla?
2: Allora, anche nell'etichetta nutrizionale ci sono tanti elementi. Gli elementi importanti da guardare sono le calorie e il quantitativo di zuccheri e grassi e sale, diciamo, in modo tale che abbiamo un'idea del profilo nutrizionale di quel prodotto. Le calorie ci dicono che quando sono troppe non dobbiamo eccedere, grassi e zuccheri ugualmente, se sono troppi non dobbiamo eccedere.
0: E infine l'apporto qualitativo nutrizionale, perché non bisogna guardare esclusivamente alle calorie, ma anche al contenuto, a che cosa sta portando al nostro organismo quello che stiamo mangiando, che stiamo bevendo. Anche qui, come regolarsi?
2: Allora, regoliamoci sempre guardando la tabella nutrizionale e assicurandoci che ci sia un po' tutto nelle varie caselline. Naturalmente la tabella nutrizionale è stabilita dalla legge, non può contenere la composizione di tutti gli alimenti, di tutti i nutrienti che ci sono.
0: Dei principali sì. Cioè, se c'è la prevalenza di zucchero, di grasso.
2: Di grasso sappiamo che quel prodotto è sbilanciato. Un alimento che invece contiene un po' di tutto tendenzialmente è più armonico, ecco, è un po' più equilibrato rispetto a una caramella che ha solo zucchero.
0: Sono più di 14 milioni gli italiani che superano i 65 anni e molti di loro arrivano a 80 e passa anni. Con il gran caldo di questi giorni per loro si pone un problema da affrontare, che è innanzitutto, professore, la disidratazione. Quella è la madre di molte sciagure.
3: Purtroppo sì, perché durante il periodo estivo, per tutta una serie di motivi, gli anziani hanno questo grande rischio, perché hanno meno senso della sete, perché hanno meno accesso al bere, perché in qualche modo diventa più difficile seguirli durante il periodo estivo.
0: C'è poi il problema dell'alimentazione, che per molti anziani si riduce sempre alle stesse medesime cose. Va detto, professore, anche per problemi economici, perché le proteine nobili, la carne, il pesce, costano.
3: Alimentarsi correttamente è particolarmente importante per la persona anziana. Il problema durante l'estate è essere certi che continui un apporto alimentare adeguato e soprattutto che la persona, per disappetenza, per difficoltà, proprio anche per il caldo, si limiti a mangiare delle bevande zuccherine o cibi spazzatura, tra virgolette, che sono dannose ancora di più in questo periodo.
0: Terapia farmacologica, professore, perché moltissimi gli anziani che prendono fino a 12-13 farmaci al giorno per le varie patologie croniche, dal cuore al diabete, alla pressione e quant'altro, anche quella va monitorata, ma anche dallo specialista, perché per esempio il diuretico, che è essenziale proprio per la pressione, se lo si dà d'estate nella stessa quantità dell'inverno, che può succedere?
3: Bisogna stare attenti a evitare che con rigidità di mantenimento o al tempo stesso eccessiva flessibilità di sospensione creiamo dei danni irreparabili, nel senso che il paziente poi magari viene ricoverato in ospedale.
0: Certo.
3: Cosa occorre fare? Occorre monitorare, rivolgersi sempre al curante, il fai da te va evitato. Già durante il periodo invernale l'anziano può avere difficoltà nel prendere correttamente le sue terapie. Questa difficoltà aumenta nel periodo estivo e, come lei correttamente ha detto, occorre adattare la terapia antipertensiva, la terapia diuretica, perché i pazienti sono diversi tra loro.
0: Esatto.
3: Qualcuno avrà necessità di continuarla nella stessa posologia, altri potrebbero
0: magari di sostituirla con qualcos'altro. Infine le voglio chiedere, professore, dove conservare i farmaci col gran caldo di questi giorni, perché sono sempre moltissimi gli anziani che li tengono sul comodino a fianco al letto o li mettono nella credenza in cucina, quindi a contatto col caldo anche del gas.
3: Certo. Questo è un altro problema serio, perché alcuni farmaci richiedono una conservazione ambientale particolarmente attenta. In generale si dice tenerli in un angolo fresco della casa che possa anche e soprattutto non essere a contatto o accessibile a bambini, messi in maniera da non creare confusione e tenuti proprio evitando l'esposizione al caldo, all'umidità, a qualcosa che possa danneggiarli. E attenzione, alcuni farmaci vanno anche tenuti in frigo, questo non va dimenticato. È una bufala che i bambini sopportino meglio il caldo. Noi vediamo i bambini giocare, muoversi, ma per un motivo opposto e analogo a quello degli anziani come effetti finali, sia gli anziani hanno problemi di termoregolazione, ma anche i bambini molto piccoli. Gli anziani, perché il sistema della regolazione per il caldo è peggiorato con l'età, i bambini perché hanno un sistema immaturo. Quindi i bambini sotto i 4 anni hanno un adattamento peggiore al calore e quindi vanno tenuti coperti, vanno tenuti col cappellino ed eventualmente soprattutto ricordando le creme di protezione solare ad alto fattore.
0: D'estate ci sono delle problematiche di salute che sono tipiche, cicliche, ritornano nei nostri animali, cani e gatti. Dottore, partiamo dalle gastroenteriti.
4: Gastroenteriti sono molto comuni perché in questo periodo li portiamo più fuori e capita che mangiano qualche cosa di più.
0: O che leccano magari, o che bevano dell'acqua.
4: Sì, che non devono.
0: Stagnante.
4: E anche il caldo favorisce questa situazione. Per quanto riguarda i gatti, soprattutto magari chi va in vacanza ha la seconda casa in una situazione più tranquilla rispetto magari alla città e li lascia liberi. E quando loro sono liberi possono mettersi in situazioni molto difficili, ad esempio trovare gatti del territorio che li aggrediscono e quindi venire in contatto con malattie infettive tipo la peritonite infettiva, la FIV, che sarebbe l'immunodeficienza sì. felina, o la FeLV, e quindi sono tutte malattie che magari in casa uno non considera,
0: mentre
4: quando arriva in vacanza questo può succedere.
0: Senta, poi ci sono chiaramente gli insetti che durante l'estate abbondano, quali sono i più pericolosi?
4: Beh,
0: e come prevenire?
4: Loro, le pulci, no? Le pulci, quindi

0: Tende
1: come
0: a non salire
1: collare.
0: o a scendere
1: Esatto.
0: più rapidamente.
1: Esatto. Ci sono molti negozi che in modo molto generoso mettono in strada delle ciotole proprio per gli animali che dovessero passare. Far bere però più animali nella stessa ciotola va bene?
0: Ovviamente no, ovviamente tutto ciò che è igiene, no? Il veterinario deve sottolinearlo. Fa molto bene perché alcuni cani veramente se non bevono stanno molto male quando fa così caldo, quindi è molto generoso, però dovremmo fare attenzione a cambiare frequentemente l'acqua in modo che non andiamo a bere dove hanno bevuto altri animali, a volte anche animali selvatici, perché gli uccelli o anche i roditori, sapendo che lì c'è l'acqua, magari vanno a bere. Dopo arriva il nostro cane, ha bevuto magari un topo con la leptospira, non puoi sapere, no? Poi
1: esempio,
0: gli uccelli ci fanno
1: proprio,
0: anche il bagno.
1: Proprio per questo bisogna fare i vaccini sempre a tutti gli animali domestici,
0: sì,
1: anche contro la leptospirosi, appunto. Ed allora, se volete, da mercoledì prossimo e per tutto agosto, qui su News 24, vi proporremo il meglio di Bassa la Salute di quest'anno, che di trasmissioni che abbiamo preparato per voi. Noi ci rivediamo a settembre. Buon'estate.

Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Sarà una giornata sicuramente meno calda, in particolare al nord, ma anche lungo le coste adriatiche, dove le temperature subiranno un leggero calo. Ci sarà anche una maggiore variabilità, che interesserà appunto sempre il settore settentrionale e le coste adriatiche, dove potremo avere nel corso del pomeriggio delle precipitazioni che potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Situazione che si allungherà anche sull'Appennino centro-meridionale, mentre invece al nord, lungo le coste tirreniche e sulle due isole maggiori, sarà una bellissima giornata soleggiata con poche nubi. Il vento sarà di tramontana su buona parte del nostro paese, specie sempre in aree adriatiche al settentrione, e questo garantirà un leggero calo delle temperature in una situazione che continuerà nelle prossime ore, ma soprattutto nei prossimi giorni, e quindi temperature che pian piano diminuiranno e arriveranno anche al sud a diventare più miti. Andiamo a dare uno sguardo proprio al quadro delle temperature, andando a vedere i valori che apparteranno alla giornata di oggi. Al nord non si supereranno i 31-32 gradi, ma saranno localizzati, mentre invece in generale ci saranno temperature che andranno dai 28 ai 30 gradi. Al centro la situazione è diversa, ci sarà una temperatura maggiore lungo le coste tirreniche, quindi arriveremo intorno ai 35 gradi, mentre intorno ai 32-33 gradi lungo l'area adriatica. Al sud resteranno elevate, ma ci sarà meno umidità, quindi una percezione sicuramente migliore, ma nelle aree interne ancora di Sardegna e Sicilia raggiungeranno i 41-42 gradi. Bene, questa era l'ultima informazione, io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento.

0: Buongiorno, bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, mercoledì 22 luglio, pronti?
0: In primo piano la morte di Fakir e gli scontri a Bologna e bufera tra le forze politiche. La Premier Meloni accusa irresponsabile convocare una piazza così, basta odio contro le forze dell'ordine. Le opposizioni sostengono l'Epore, il sindaco di Bologna, lo Stato ha fallito. E poi il caso Roggero con l'ANM che lancia l'allarme, sono stati minacciati i giudici, c'è un clima di odio verso chi indaga.
1: E poi vi racconteremo le truffe, perché ogni anno, anzi ogni estate, aumentano sempre le truffe, quindi racconteremo tanti tipi di truffe, le truffe che riguardano le nostre vacanze, le truffe che riguardano il nostro portafoglio, che ci toccano proprio da vicino con i nostri soldi, e le truffe anche che sfruttano il digitale, l'intelligenza artificiale, insomma, tante novità da raccontarvi anche oggi. Ci siamo,
0: novità,
1: Giulia?
0: E consigli.
1: Eh sì,
0: a tra
1: assolutamente. A fra poco.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
2: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: In edicola con intimità, emozioni d'autore. Una straordinaria collana di 16 romanzi che parlano al cuore. Da Sveva Casati Modignani a Giulia Quinn. Da Nicholas Evans a Isabel Allende. Ogni settimana un best seller per un'estate di grandi passioni. Da non perdere!
1: Solo in poltrone sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Per il pesto alla genovese Polly noi usiamo formaggi italiani e basilico italiano da filiera certificata. Ah, e lo lavoriamo fresco entro 24 ore dalla raccolta. Scusate, ma c'è da fare presto.
4: Pesto alla genovese Polly, senza conservanti.
5: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
7: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
8: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.

0: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Perché non l'ho fatto prima?
2: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
3: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
4: È un'altra cosa.
5: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
6: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, da venerdì in edicola.
7: Torta salata?
8: Soffro di acidità.
7: E se ti dico Jeffer?
9: Puoi non rinunciare a quello che ti piace per la cattiva digestione. Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.
10: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.

Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Regina, carta camomilla,

0: inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa.
1: L'attesa è per la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che esaminerà la domanda di differimento della pena presentata assieme alla richiesta di grazia al Capo dello Stato.

0: stata combinata in via definitiva, però la pena si può scontare non solo in carcere, ma anche con riti alternativi, penso ai domiciliari, penso ai lavori socialmente utili.
1: La destra sta facendo sciacallaggio sul caso del gioielliere, dove non c'entra nulla la legittima difesa.
2: Abraham non era un caso di cronaca, Abraham era una persona.
3: Una rabbia che lascia l'aria satura di lacrimogeni, a terra segnali divelti e transenne ribaltate.
4: Eccoci tornati con Agorà Estate, lo abbiamo visto dalla nostra copertina in primo piano, che fanno discutere insomma anche le forze politiche, il caso Roggero e quello che è successo a Bologna dopo la morte di Fakir. Qui in studio con me il condirettore di Libero Pietro Senaldi.
5: Buongiorno,
4: buongiorno Pietro e benvenuto. Grazie. In collegamento Valentina Petrini, buongiorno Valentina.
6: Buongiorno, buongiorno a voi.
4: Ecco, allora, lo abbiamo detto, insomma, c'è bufera su quanto è successo a Bologna, si discute anche sulla questione legittima difesa e grazia per Roggero. Andrei subito allora a collegarmi con la nostra Valentina Petrucci, che si trova a Montecitorio, per avere insomma tutti gli ultimi aggiornamenti sulla politica. Valentina?
7: Sì Giulia, buongiorno. Guardate, il clima è questo, scontro a tutto campo tra maggioranza e opposizione su tutti i temi, da Roggero al caso della morte di Fakir a Bologna. Parto dalla intervista su Il Giornale di stamattina della Premier Meloni, che dice ora basta, pugno duro con chi manifestando distrugge le nostre città e si scaglia contro l'Epore, dice non doveva convocare la manifestazione, e poi contro il centrosinistra dice basta delegittimare le forze dell'ordine. La rete applica muso duro di Elly Schlein, segretaria del PD, che dice basta, lo diciamo noi, perché lo Stato su ordine pubblico e sicurezza ha fallito, vogliamo verità e giustizia. E poi la proposta della Lega di una eventuale cauzione per chi danneggi le città durante la manifestazione. Ma c'è poi ancora il caso Roggero, lo stavi anticipando, con Fratelli d'Italia che presenta un DDL per evitare i risarcimenti nei confronti di chi commetta reati gravi. E poi ancora la Lega pronta a rimettere mano alla legittima difesa. Conte replica a muso duro dal Movimento 5 Stelle, servirebbe una legittima difesa per la vostra propaganda. Chiudo con l'allarme lanciato dalla ANM, Associazione Nazionale Magistrati, che dice dalla sentenza Roggero, dopo quella sentenza per noi solo minacce e insulti.
4: Bene, grazie a Valentina Petrucci, torneremo a collegarci con te più tardi. E andiamo anche a Bologna, dove c'è Giovanni Moccia e si trova proprio al quartiere Pilastro, dove è avvenuta la tragedia di Fakir. Buongiorno Giovanni, che novità ci sono?
8: Buongiorno Giulia, siamo qui per tutte le novità sulla vicenda Fakir. Iniziamo col dire che l'autopsia sarà rinviata alla giornata di venerdì, mentre oggi sarà eseguita soltanto una TAC. La Procura di Bologna affiderà gli accertamenti del caso ad un'equipe di medici formata da un tossicologo, un cardiologo, un medico legale e uno specialista in medicina d'urgenza. Intanto resta aperta la questione, quella riguardante appunto lo scudo introdotta dal decreto sicurezza, perché i due agenti di polizia e i quattro operatori sanitari, diversamente a quello che accade di solito, cioè con l'iscrizione nel registro degli indagati, sono stati iscritti nel modello 45 bis, quello del registro delle annotazioni preliminari. Inoltre, a replica di quelle che sono state le parole dell'avvocato Fabio Anselmo ieri in conferenza al Senato sulla questione appunto Fakir, sulla vicenda Fakir promossa da AWS, abbiamo raccolto anche le parole dell'avvocato che si occupa della difesa dei due poliziotti e ci ha riferito che secondo la relazione di servizio dei due agenti, al termine della manovra di contenimento, Abderrahim Fakir era ancora vivo. Quindi questa è sicuramente una notizia che poi chiaramente sarà vagliata e verificata anche dalla continuazione dell'inchiesta.
4: Bene,
8: da parte della Procura.
4: Grazie Giovanni. E Pietro Senaldi, insomma, le indagini sono in corso, vanno fatti tutti gli accertamenti del caso, ma intanto la tensione è salita alle stelle, sia diciamo proprio nella città di Bologna, tra le forze politiche, sembra già esserci diciamo una divisione tra due fazioni, chi dice lo Stato ha fallito e chi dice che invece insomma l'intervento è stato legittimo.
9: Secondo me, a prescindere che l'intervento lo dirà, certo aiuterà

molto l'autopsia, lo dirà chi indaga se l'intervento è stato legittimo, quanto è stato legittimo. Anche se non fosse stato legittimo, dire che lo Stato ha fallito mi sembra un'affermazione assolutamente senza senso. Cioè, se l'intervento, se hanno sbagliato qualcosa i due poliziotti, non è che ha fallito lo Stato. Non è che se c'è una sentenza sbagliata, per esempio, cosa che può capitare, perché magari c'è una sentenza di primo grado che viene riformata in secondo grado, cosa che capita, non è che lo Stato ha sbagliato. Non è che se un servitore dello Stato sbaglia, sbaglia lo Stato. Soprattutto non credo che il servitore dello Stato sbaglia a seconda di chi è il governo. Per questo, secondo me, utilizzare degli eventuali errori, che sono tutti da dimostrare, perché sono veramente ancora tutti da dimostrare, non stiamo facendo un processo senza l'autopsia, che non ha nessun senso, utilizzare un ipotetico errore di un servitore dello Stato come strumento di battaglia politica...

0: Fa un bel sorrisino, sì, buona.
1: Ti va bene così?
0: Vabbè, ma allora lo fai apposta. Su, non mi far perdere la pazienza. Andiamo, guarda lì. Su, su, su. Un bel sorrisino.
1: Sì, figurati, ho proprio voglia di ridere di questi tempi.
0: Lo so, i tempi sono brutti, ma ci sarà qualcosa di carino. Allora, su, sforzati, pensa a qualcosa di carino.
1: Boh, io ci penso, ma non mi viene in mente nulla. A parte il fatto che ci sono guerre dappertutto, carestie, inondazioni, pestilenze. Quello che mi secca è che i mari sono diventati difficili. Dall'Oriente non arrivano più profumi. Dall'Occidente, più che naturale, non arrivi nulla, perché Cristoforo non è ancora partito con le sue caravelle.
0: Partirà, ma adesso sì, buona, fa un bel sorriso.
1: No, no, non mi va.
0: Ti dico, sorridi. Avanti, sorridi. Hai da sorridere, capito? Sono ti picchio.
2: Ora noi inviteremo, per capire meglio l'operazione che ha fatto il direttore D'Orazio, inviteremo il direttore stesso ad alzarsi e con una bacchetta, che credo sia la magica bacchetta, insomma, di studi famosi Alice, credo sia quella che usa Bruno Vespa, ma insomma...
3: Ma quindi è sacra.
2: Quindi è sacra. Spiegarci perché questo sorriso è così enigmatico.
3: Ari Ninchi e, insomma, sì, gli autori di quello sketch avevano colto veramente nel segno, perché Leonardo ce lo racconta Vasari, quindi diciamo che quello che io racconto in questo libro parte da documenti, da testi antichi. Vasari sottolinea che quando Leonardo era accanto alla signora, che noi oggi chiamiamo Gioconda, faticò moltissimo per farla sorridere. Il famoso sorriso della Gioconda, che ancora c'ha malia, lei non lo voleva sul suo volto. Perché? Allora, in quel caso Aveninchi dice perché il mondo sta andando a scatafascio. In realtà Leonardo inserisce un elemento che ci permette di intuire il motivo per cui non era malinconica, come dice Vasari, e il motivo non lo nota mai nessuno. È una veletta, vedete, trasparente, nera, cioè di una stoffa trasparente che però dà sul nero, che si intravede sulla sua fronte e che le copre il capo. È un elemento d'abbigliamento a lutto, certo, che indica il lutto. E questo è un elemento che in realtà serviva per anche in qualche modo giustificare il fatto che una donna in quel momento si facesse ritrarre, anche se in fondo non era un momento felice della sua vita.
2: C'è un altro particolare sul quale abbiamo bisogno delle spiegazioni di Costantino D'Orazio. Ecco, proviamo a spiegarlo a chi ci segue, un dettaglio, questo
3: su
2: è veramente un dettaglio.
3: Su questo sono stati versati fiumi d'inchiostro ed è il famoso ponte che si trova sullo sfondo. Allora, Leonardo da Vinci pare che abbia utilizzato due diversi paesaggi italiani sullo sfondo della Gioconda. Questo potrebbe essere un paesaggio toscano, perché il ponte è stato riconosciuto, diciamo, dai più come il ponte di Buriano. Però anche su questo in realtà è un'ipotesi, cioè il problema è che finché non esce la carta che lo scrive, in cui lo leggiamo,
2: no, è solo una
3: tutti noi ci possiamo supporre.
2: Nel libro di Costantino D'Orazio poi c'è una sovrapposizione, una giustapposizione fra la Gioconda che vediamo e abbiamo appena visto e altre copie della Gioconda che hanno colori completamente diversi.
3: Esistono decine di copie della Gioconda e questa però è emersa in un modo particolare al Museo del Prado alcuni anni fa, perché, come vedete, non solo come le altre, insomma, imita perfettamente il suo volto, la sua posizione, ma è piena di colori nell'abbigliamento. Allora, perché questa potrebbe veramente cambiare la storia della Gioconda del Louvre? Perché ai raggi X, sotto questa immagine del Prado, ci sono gli stessi pentimenti, per esempio nella posizione del dito di una mano, nella ampiezza del mantello che veste la Gioconda, identici a quello che si vede nei raggi X della Gioconda del Louvre. Quindi vuol dire che o Leonardo l'ha dipinta contemporaneamente, ha cambiato idea contemporaneamente, o magari un suo allievo dietro di lui ha dipinto questa copia mentre lui stava dipingendo quella che noi consideriamo l'originale.
2: Direttore, resti in piedi perché adesso noi vedremo...
3: Aspetta, mi permetta di dire soltanto che questi colori, allora, forse, sono quelli che si nascondono dietro la Gioconda. Ah. Qualcuno dovrebbe restaurarla, ripulirla, non credo che lo farà mai nessuno.
2: Dicevo, stiamo per vedere un altro quadro celeberrimo, I coniugi Arnolfini, e quadro che già istintivamente il profano capisce avere una serie di significati che di nuovo il profano non è in grado di leggere. Perché è così importante questo quadro?
3: In questo dipinto Van Eyck ha veramente inserito e costruito una scena presa dal vivo. È un'istantanea sostanzialmente di un gesto che però ancora non sappiamo esattamente che cosa possa significare.

0: significare. Allora il suo significato lo andiamo a cercare di nuovo nei dettagli. Allora, prima di tutto, questo è molto noto, lo specchio convesso,
1: lo specchio lo possiamo vedere nell'immagine successiva,
0: si trova
1: perché abbiamo
0: tra i due,
1: ecco,
0: è largo meno di 3 centimetri e riporta le 12 scene della Passione sulla cornice,
2: meno di 3 centimetri.
0: E in più, dietro i protagonisti che vediamo di spalle, vediamo un altro specchio, diciamo una porta e delle figure. Queste figure, una delle due, potrebbe essere il pittore stesso, che sopra lo specchio ha scritto: Jan van Eyck è stato qui esattamente nell'anno in cui datiamo il quadro. Quindi è la prova che loro fossero testimoni, forse il pittore con qualcun altro, del gesto che Giovanni Arnolfini sta compiendo. Che gesto è? Potrebbe essere un gesto matrimoniale. Non solo per una serie di dettagli che riguardano la storia di questa coppia, ma anche per un altro dettaglio che non nota mai nessuno e che si trova sullo sfondo. Allora, se torniamo all'immagine intera, possiamo, ecco, lei ha una posa che potrebbe stare ad indicare,
1: sì,
0: il fatto che
1: è incinta.
0: Ma lei, se è la Costanza Arnolfini, probabilmente lei è morta l'anno prima della dipingere il quadro, quindi è un quadro in memoriam di questa donna, che, se torniamo all'immagine intera, è arricchita di un altro dettaglio, in questo caso proprio matrimoniale. Oggi ancora si dice, no? Quando ci si sposa si celebrano i fiori d'arancio. Allora, anche delle arance sono nascoste nel quadro e si trovano dietro Giovanni Arnolfini, sul davanzale. Ci sono delle arance che sono accompagnate, e qui bisogna veramente fare un grandissimo sforzo. Andate a cercare i puntini rossi che si vedono, intravedono dietro la finestra semiaperta. Sono delle ciliegie, in questo caso di nuovo simbolo amoroso.
1: Noi abbiamo cominciato la puntata giocosamente con Aveninchi e la proseguiamo nei filmati in modo giocoso. Adesso vedremo la smorfia con la celeberrima, di nuovo, Annunciazione, e poi parleremo delle Annunciazioni.
3: Allora, ti sei, tu non ti preoccupare.
4: Marie, fai il figlio di Salvatore.
5: No.
4: Aspetta.
5: Qua. Che stai peggiorando, Gabriele?
4: Annunciazione. Tu, Marie, fai il figlio di Salvatore. Gabriele ti ha dato la buona notizia. Annunciazione. Salve, regina.
3: Buongiorno.
1: Ora, l'Annunciazione, insomma, dico una cosa molto banale, quasi una figura archetipica della pittura, della storia della pittura occidentale. Qui, direttore, la inviterei ad alzarsi perché siamo di fronte a un quadro celeberrimo, anche questo, no? Importantissimo per la storia dell'arte. Il profano di nuovo vede e dice: Madonna, quanto è bravo Piero della Francesca, no? Ma in realtà dovremmo scoprire, grazie a lei, a questo libro, un sacco di cose.
0: Anche un sacco di errori, se vogliamo proprio dirla tutta. Questa è la cimasa, cioè la parte più alta del polittico di Santa Maria delle Fosse, che si trova a Perugia, alla Galleria Nazionale dell'Umbria. Quali sono gli errori? In realtà sono degli errori veniali, diciamo così, perché erano utili a fare in modo che questa immagine, che appunto noi dovremmo pensare molto in alto, oltre 3 metri di altezza, potesse essere vista in modo coerente dallo spettatore, dal fedele che si trovava in basso. Allora, osservate la figura della Madonna. Ecco, veramente adesso poi con proporzione con me qui vicino si capisce ancora meglio quello che vi voglio dire. Guardate le colonne di questa meravigliosa galleria, che è ovviamente la cosa, diciamo, dal punto di vista storico-artistico più significativa, più importante. Ma la Madonna si trova dentro questa nicchia o di fronte a questa nicchia? Se si va a guardare bene, si trova all'interno della nicchia, ma è più alta della colonna.
1: Certo.
0: È un gigante. E questo accade anche se dovessimo immaginare l'angelo di fronte a lei, se si dovesse alzare, sarebbe ancora più alto della Madonna. Allora, com'è possibile che Piero della Francesca, così attento alle proporzioni, così attento alla costruzione di mondi,

0: assolutamente perfetti abbia commesso questo errore? È solo un problema di prospettiva. In realtà la protagonista di questa scena è soltanto la prospettiva. Avesse realizzato la Madonna nelle proporzioni corrette rispetto alla colonna, sarebbe stata un piccolo nano, minuscola, e quindi non solo invisibile da chi era sotto, ma assolutamente non così protagonista del dipinto.
1: Tra l'altro qui c'è anche l'ombra delle colonne.
0: E qui non l'abbiamo capito perché. Perché il numero delle ombre di queste colonne è inferiore rispetto alle colonne che ci sono, non si capisce come mai, non corrisponde alle colonne che sono state dipinte da Piero della Francesca. E poi c'è un altro dettaglio veramente straordinario, ora forse magari qui si nota poco, ma vi invito a venire alla Galleria Nazionale dell'Umbria per vederlo da vicino. Queste aureole, le aureole che Piero della Francesca dipinge non sono mai, come dovrebbe essere nella realtà, dei momenti di luce. Quindi non sono mai astratte, ma sono sempre degli oggetti concreti. In questo caso addirittura sono delle superfici specchianti in cui si riflette la parte superiore del capo che indossa la Gioconda, la aureola. In questo caso veramente la indossa, è proprio un oggetto concreto, perché per lui la pittura è essenzialmente geometria e la geometria è la regola che definisce e produce gli oggetti nella realtà.
1: Altro tema che vogliamo affrontare in questa puntata è il corpo delle donne, che introduciamo attraverso la pittura di una pittrice che io personalmente ignoravo, ma ho scoperto tramite Costantino e Alice essere una figura molto importante, cioè Elisabetta Sirani, della seconda metà del Seicento.
2: Siamo alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, sono presenti anche delle importanti opere di Elisabetta Sirani, una artista nata nel 1638 qui a Bologna, morì a 27 anni di morte violenta che indusse il padre a immaginare un avvelenamento. In questa brevissima vita Elisabetta produsse una quantità enorme di dipinti, qualcosa come 400 opere che la resero famosa in tutte le corti d'Europa, perché lei incominciò a mostrare le proprie opere intorno ai 14-15 anni, per cui nessuno credeva alla sua maternità delle opere, e questo spinge lei a testare la propria autorialità attraverso firme talvolta anche nascoste. Questa serie di bordature di tessuto permettono a Elisabetta di inserire la firma in maniera armonica all'interno della decorazione della veste. Ma anche il diario che la pittrice inizia a tenere è un documento che le serve per testimoniare la propria attività. Porzia, moglie di Bruto, che si ferisce ad una coscia, lei dimostra con questo gesto di avere sufficiente coraggio, e i dipinti ci parlano di una professione che le dava entusiasmo, che lei sapeva trattenere dentro alle opere. Sperava di poter integrare la propria formazione con dei viaggi a Firenze e a Roma, che il padre invece le negò. Da questo diniego sappiamo, attraverso il Malvasia, di una frase che è diventata storica: se non posso uscire da Bologna, allora non uscirò nemmeno di casa. Ma è anche quello che genererà una accademia al femminile nelle stanze di Elisabetta. Si formerà la prima accademia femminile d'Europa.
1: Figura importantissima, da quello che capisco.
0: Fondamentale nella storia dell'arte del Seicento. Tra l'altro aveva uno stile e una capacità di dipingere in grande velocità. Tra l'altro una pittrice che per affermarsi ad un certo punto venne costretta a dipingere in pubblico, perché le persone, i committenti, non credevano potesse essere lei stessa a raggiungere una tale qualità. È un personaggio fondamentale nella storia anche dell'emancipazione femminile, indipendentemente dalla storia dell'arte.
1: Dicevamo che ha introdotto questa parentesi all'interno della puntata con l'espressione il corpo delle donne. Ora vedremo un altro dei quadri ai quali dedica la sua attenzione Costantino D'Orazio, peraltro che sta

0: a Roma, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, e le tre età della vita, in questo caso della donna, di Gustav Klimt. Perché è così importante?
1: Il suo lapsus non è tra l'altro casuale tra le tre età della vita e le tre età della donna, perché inizialmente Klimt aveva intitolato questo dipinto Le tre età, quando appunto l'ha presentato a Venezia, e poi dopo venne intitolato Le tre età della donna, perché è proprio attraverso queste tre figure che racconta, attraverso il corpo, come giustamente avete detto voi, il passaggio del tempo. C'è una bambina in braccio a quella che possiamo immaginare sia sua madre, una giovane donna, e una signora più anziana, che riconosciamo semplicemente perché il suo corpo è cambiato. Ma se andiamo vicino a questo dipinto, ci rendiamo conto, per esempio, di un elemento. L'unica figura con i piedi in vista, e quindi con un volume che la fa entrare all'interno dello spazio, è la donna più anziana. La figura femminile più, meno matura, quindi più inconsapevole, che infatti dorme, sogna un futuro che purtroppo poi la donna non vuole vedere più, è in realtà una figura piatta, sembra in silhouette, dipinta da Klimt, ma soprattutto lo capiamo perché non gli dipinge i piedi, è mozzata nelle sue gambe. Allora, anche in questo Klimt dimostra un po' come la consapevolezza e il volume, il peso che il corpo ha nella scena corrisponde al peso, alla consapevolezza della vita. Lei si copre gli occhi, la signora anziana, non vuole vedere se stessa o meno, non vuole vedere forse, come dire, anche non vuole rompere il sogno meraviglioso che questa donna sta vivendo in questa scena. Ma la cosa, il dettaglio che a me piace di più e che sorprende di più poi quando lo descrivo, è quello che abbiamo scoperto in questo dipinto quando è stato esposto alla Galleria Nazionale dell'Umbria l'anno scorso. Abbiamo avuto il prestito dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, abbiamo avuto la possibilità di fare delle analisi diagnostiche del quadro. Allora, se torniamo all'immagine intera, quindi non soltanto il dettaglio dei corpi, vi posso raccontare di qualcosa di straordinario. Tutto quello che vedete ai lati del corpo, dei corpi delle donne, è una pioggia, perché questo quadro ha le stesse dimensioni del più famoso Bacio di Klimt. Sono identici perché dovevano essere esposti, secondo Klimt, uno di fronte all'altro, ed effettivamente furono esposti così. Uno è inondato di luce, è un paesaggio diurno. Questo invece è un paesaggio notturno. Sta piovendo accanto a queste donne. La pioggia sono piccoli punti dipinti in platino. Neanche l'oro o argento, ma addirittura il platino, tanto che noi oggi definiamo questo quadro un quadro gioiello a tutti gli effetti.
0: Costantino D'Orazio ha citato il Bacio di Klimt, in questo libro si dedica grande attenzione al Bacio di Hayez, che noi introduciamo con Proietti.
2: Come è strana la vita. Si pensa che queste cose debbano essere divine, ma dopo il primo momento si è smontati. In fondo questi baci lunghissimi non valgono la loro fama. Sì, si prova un certo brivido quando le labbra si uniscono, ma poi ci si fa l'abitudine. Ecco qua, io non provo nessuna emozione molto forte, anzi, non provo proprio nessuna emozione. Posso guardare intorno, distrarmi, pensare ad altro. Oh, giusto, bisogna che mi rammenti domani di farmi tagliare i capelli.
0: E adesso, direttore, noi vedremo il celebre quadro di Hayez, che io ho sempre visto, diciamo, e letto come un bellissimo quadro, ma non avevo capito niente.
1: Ma infatti il senso del libro, dottor Zanchini, è che noi di fronte ai quadri ci soffermiamo, e va anche benissimo, ad apprezzarne la bellezza. Sì. Ma in realtà dobbiamo farci delle domande, esatto, ogni volta che siamo di fronte a un dipinto, perché spesso e volentieri le nostre domande non sono stupide e trovano sempre una risposta. Allora, in questo caso la domanda che ci dovremmo porre è: perché Hayez ha scelto questa posizione così strana di questo bacio? Lei è totalmente abbandonata tra le braccia del suo ragazzo, ma lui ha la gamba con il piede che poggia su uno scalino. Allora, come se in realtà fosse pronto a girarsi, sì, e ad andarsene. E questo sospetto viene avvalorato da un altro dettaglio che si trova sullo sfondo, perché sotto l'arco c'è un'ombra che si staglia e che è quasi invisibile. Ecco, adesso si vede molto bene da questa immagine. Quell'ombra, se la si va a vedere da vicino, sembra quella di...

0: un compagno di strada, un amico, un altro uomo che sta aspettando che questo ragazzo stacchi le labbra dalla sua amata e lo raggiunga. Perché questo, Zanchini, non è un quadro romantico d'amore,
1: come
0: ma è un quadro
1: io.
0: Romantico perché l'amore che si celebra è quello per la patria. Lui è pronto per andare in guerra. Infatti, Hayez, in modo assolutamente consapevole, abbiglia le figure con i colori che richiamano la patria italica che si stava costruendo in questo momento. 1859, siamo nel pieno del Risorgimento. Lui ha un mantello all'interno è verde, ha una calzamaglia che è rossa, lei ha uno sbuffo bianco, i colori della bandiera italiana, tra l'altro esistono tre versioni di questo dipinto, in uno lei ha un abito bianco e lei in questo caso, in quello che stiamo vedendo che è la Pinacoteca di Brera di Milano, ha un abito azzurro che richiama i Savoia.
1: Alice.
2: Allora, io vi porto nella pagina di Palazzo Strozzi, dove è in corso una mostra su Beato Angelico. Costantino Dorazio in questa puntata ci ha invitato ad osservare i quadri con grandissima attenzione e andare nei dettagli. Questa è un'iniziativa che si chiama Zoom su Angelico, che invita tutti i visitatori della mostra a condividere i dettagli delle opere, come vi sto mostrando, e inviarli. All'interno della mostra c'è una social wall che mostra dettagli delle espressioni, dettagli dei volti, dettagli delle vesti, degli incarnati, delle decorazioni, delle piante. Beato Angelico era il grande pittore del 400, famoso per l'uso della prospettiva, della luce, dei colori. E qui in questa mostra, quindi diciamo in questo dialogo partecipato tra pubblico e arte, si cerca di fare un racconto corale, perché poi tutti questi dettagli sono mostrati assieme. Ci incuriosiva giorni fa un articolo su Repubblica che diceva per rilanciare la crisi dei musei è importante digitalizzare le opere dei musei, ma soprattutto diciamo coinvolgere i social media, coinvolgere ospiti star. Non so cosa ne pensa il nostro direttore, ma è sicuramente una strada da percorrere.
1: Che dice il direttore?
0: La comunicazione oggi deve assolutamente essere trasversale e non essere timida. Quindi ben venga se ci sono persone che, anche se non sono esperte, comunque accendano dei fari sui dipinti. Mi scusi, devo correggere un dettaglio che poi dall'Umbria mi fanno nero. Quel politico è il politico di Sant'Antonio, di Viola Francesca. Ho citato il

0: cultura per capire, cioè uno dovrebbe studiare prima.
1: Più che studiare, allora, oggi ci sono tanti strumenti all'interno dei musei, soprattutto dei musei nazionali.
0: Sì, ma le didascalie non bastano per
1: tutti questi. Beh, ci sono le audioguide, insomma così. Poi, certo, sarebbe opportuno che magari non prima, perché prima è difficile, magari dopo, magari si fa una foto, esattamente come ha suggerito Alice Santovetti e Palazzo Strozzi, e si ritorna su quei dettagli una volta a casa. Ecco, la cosa bella sarebbe veramente quella di portarsi a casa, no, il bagaglio che poi, si vive all'interno.
0: C'è un'ultimissima immagine, vediamo se riusciamo a mostrarla, di un quadro che è un vero rompicapo interpretativo, cioè Las Meninas di Velázquez. Su questo ovviamente lei si sofferma tanto, perché è di un virtuosismo pazzesco, no?
1: Perché a prima vista è un ritratto di dell'infanta di Spagna, una bambina con le sue damigelle, ma in realtà dobbiamo entrare dentro, dobbiamo vedere i dettagli, soprattutto capire che il pittore si autoritrae e la tela che sta lui dipingendo in realtà noi la vediamo di spalle. Perché? Perché il soggetto che lui sta dipingendo non è la bambina, non è la principessina, ma è quello che si vede riflesso nello specchio che si trova sullo sfondo. Sullo sfondo c'è uno specchio in cui appaiono quelli che potrebbero essere i genitori della bambina, il re e la regina di Spagna. Loro sono i soggetti che sta ritraendo Velázquez in questo caso. Però, quando andate al Prado e vi trovate di fronte al quadro, vi accorgete che la posizione in cui sono i due re è la vostra, cioè siamo noi. E quindi in realtà, idealmente, questo è un meta dipinto, è un meta ritratto, perché veniamo infilati, portati, accompagnati dentro al quadro per il fatto che in realtà Velázquez sta guardando noi. Non ci sono il re e la regina di Spagna lì, e forse quindi diventiamo noi idealmente i soggetti di quella tela di cui vediamo soltanto il retro.
0: Costantino D'Orazio, grazie davvero. Ha scritto Misteri dell'arte dentro i capolavori, pubblicato da Rizzoli. La ringraziamo, la vediamo peraltro nelle rubriche dedicate all'arte sia di Rai 1 sia di Rai News, corretto D'Orazio?
1: Correttissimo.
0: Alice, grazie a te.
2: A te, Giorgio.
0: E con Quante Storie, ci vediamo domani.
3: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi, lunedì alle 21.15 su Rai 3.
4: Per il ciclo Voilà le cinema.
5: Ma no, Anton Toussaint!
6: Ho il suo volto tatuato sulla schiena.
7: È uscita di prigione?
6: Sì e no. Mia figlia si sposa domani alle 11 alla chiesa di Sant'Antonio da Padova.
8: Mamma, ti prego, non rovinarmi questa giornata.
7: Domani sera sarò morto.
9: Ha preso l'appuntamento?
6: Perché avrei nascosto il suo passaporto?
7: Oh, andiamo, lo sa benissimo.
9: Senza il passaporto sarà costretto a rinviare il suo progetto.
6: Lei non vuole più la sua vita? Bene, allora me la presti, 24 ore. Poi le restituisco il passaporto e la faccio fuori.
4: Amiamoci finché siamo vivi. Venerdì, 21.15, Rai 3.
10: La stagione delle emozioni è iniziata.
11: Primato, un nuovo sogno.
12: Mamma mia!
11: Questo è il momento in cui conta il cuore.
13: E tu, bravo, bravissimo. Bravo.
11: Grandissima la gara dei nostri azzurri.
14: L'Italia è sul tetto del mondo.
15: Il cielo è dipinto d'azzurro.
10: C'è tutta un'estate da vivere sui canali Rai.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite a 2,10 euro e armadietto a colonna da bagno a 44 euro. Lidl, vale davvero.
17: Perché non l'ho fatto prima?
18: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
19: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
18: È un'altra cosa.
20: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
21: Quando il dolore delle afte ti disturba,
2: Puoi attenuarlo con Alovex Protezione Attiva, che con una pellicola protegge,

0: riduce il dolore e favorisce la guarigione. Contro le afte puoi provare Alovex Protezione Attiva. Per afte diffuse puoi utilizzare Alovex Afte e Mucositi.
1: Enigmistica Più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica Più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
5: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
6: Guardami. Gli occhi possono soffrire di irritazione, bruciore,
7: secchezza oculare. In farmacia puoi trovare Irilens, un colliero idratante specifico. Irilens nasce dalla grande esperienza Iridina.
6: Per un aiuto contro la secchezza oculare, oggi puoi guardare a Irilens.
7: Da Montefarmaco in farmacia.
8: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, da venerdì in edicola.
9: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, tè

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Partiamo da un po' di domande. Perché siamo timidi? Perché si è timidi? Essere timidi, lo diciamo poco fa nel lancio, è un difetto o una possibile risorsa? È genetico o in realtà nasce o si sviluppa e aumenta in famiglia e soprattutto nel corso dell'adolescenza? E di nuovo, si può lavorare sulla timidezza? Uno dei più grandi psicanalisti, ma anche studiosi della psicologia, della psicopatologia dello sviluppo, e cioè Massimo Amaniti, è tornato nei nostri studi e ha scritto Il coraggio, anche il titolo è significativo, Il coraggio di essere timidi. Professore, bentornato.
1: Buongiorno.
0: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, al professor Amaniti e a chi ci sta guardando.
0: Questo è un libro pieno di riferimenti scientifici, storici, si imparano tante cose, anche per chi timido non è, diciamo così. In redazione, peraltro, abbiamo discusso molto su che cosa significhi essere timidi, le differenze con la paura della socialità, l'ansia sociale. Però approfittiamo della presenza del professor Amaniti, che spesso anche nel discorso pubblico, dalle colonne di Repubblica, analizza i fatti che colpiscono l'immaginario collettivo, definiamolo così. Perché, insomma, molti di voi si saranno interrogati su quelle immagini tremende che precedono la strage di Crans Montana e alcuni dei ragazzi che riprendono col telefonino quello che è accaduto, e molti si sono posti queste domande: perché riprendevano invece di scappare? Perché sono adolescenti, professore?
1: Beh, io direi che c'erano delle condizioni in cui era molto difficile identificare e riconoscere il pericolo, per cui tra l'altro le fiamme si sono sviluppate rapidamente. E forse all'inizio erano degli indizi che forse un adulto, una persona particolarmente accorta, le avrebbe valutate e avrebbe preso dei provvedimenti.

0: erano degli adolescenti e gli adolescenti spesso non valutano, tra l'altro era più dell'una di notte, nel buio del locale e così via, era abbastanza difficile. E poi forse gli adolescenti hanno troppo fiducia della sicurezza che gli viene dagli adulti.
1: Questo è un punto delicatissimo, perché in questo libro, in questa analisi, emergerà quanto importante è il rapporto adulti e soprattutto madre e figli, anche per la definizione, la costruzione o decostruzione del concetto di timidezza. Partiamo però da un punto. Ci sono, scopro in questo libro, alcuni timidi famosissimi e importantissimi. Ne cito due: Charles Darwin, cioè un genio vero dell'Ottocento, e un grandissimo personaggio come il Mahatma Gandhi. Qui vi facciamo vedere alcuni timidi italiani piuttosto famosi.
2: Io spesso vengo presa per una persona molto scostante, maleducata quasi in certe occasioni. Invece non è così, è semplicemente il fatto di non riuscire ad aprirmi con delle persone, soprattutto persone nuove.
3: Non sono una persona aggressiva e cattiva, ma anzi direi sono un timido. E forse è una delle caratteristiche principali, quella dei timidi, di essere aggressivo, forse una forma di difesa.
4: Sono stato sempre veramente un poco timido, ci seguì sempre i schemi per avvicinare le ragazze. Mi ricordo che stiamo a San Giorgio e sai, ci sono sempre quelli più grandi di te, oppure i fratelli miei, che chiedono a me le ragazze.
5: Sì.
4: E ci stava una tecnica che era sempre usuale, no? Cioè chi si veniva a fermare i guaglioni, l'avvicinava, diceva: senti, ti posso accompagnare? E chi sa che diceva no. E chi su che diceva perché? E diceva perché non ho voglia. E diceva: ma dai, ti accompagno, così paro si sposavano. Allora mi faceva il coraggio, mi ero imparato buona cosa, vado a fermare un guaglione, mi avvicino, dico: senti, ti posso accompagnare? E chi sa che sì. Mi stravolge tutto quanto. No, io non sapevo più, senti, e perché?
1: Ora, i famosi e la timidezza, però partiamo dal concetto forse preliminare, cioè dal punto di vista evoluzionistico, perché poi i nostri comportamenti sono dettati da quello. A che serve la timidezza, se serve a qualcosa?
0: Io credo che serve nel panorama generale della società, perché se la società fosse abitata soltanto da persone che sono estroverse, che si fanno valere, che hanno un'aggressività per affermare se stessi, il mondo diventerebbe un mondo ancora più pericoloso rispetto a quello che stiamo vivendo. Io credo che i timidi siano, io li definirei una specie di chiglia nascosta, come su una barca che naviga, e loro sono la chiglia sottostante che dà una stabilità al gruppo sociale. Credo che hanno una funzione un po' di ammortizzare certe pulsioni aggressive e troppo affermative di se stessi.
1: In questo libro vengono citati tanti studiosi, ma ce n'è uno che ricorre spesso, questo Philip Zimbardo, che è uno studioso, uno psicologo americano molto noto, che venne in Italia e fu intervistato da Piero Angela, e guardate alcune delle sue risposte.
6: Questo personaggio si chiama Philip Zimbardo e insegna psicologia all'Università di Stanford. È uno psicologo molto conosciuto negli Stati Uniti. Vari anni fa ebbe un'idea: tenere un corso sulla timidezza, e scoprì che gran parte dei suoi allievi erano timidi. Cominciò allora a studiare come aiutarli a superare la timidezza e nacque così una specie di clinica dei timidi.
7: Con mia figlia Zara, che era piccolissima all'epoca della mia ricerca, ho cercato di impedire che nascesse in lei la timidezza grazie a una serie di principi. Innanzitutto, il primo principio è la condivisione. Bisogna condividere quello che hai con gli altri, in modo da evitare, per esempio, la concorrenza, dividere i biscotti, dividere i racconti, in modo da creare un legame attivo con gli altri. Seconda regola, impegnarci sempre nei confronti degli altri per permettere a questa seconda persona di sentirsi accettata. Terza regola, insegnare ai bambini come correre un rischio.
1: Professore, Zimbardo usava la metafora, l'espressione prigione silenziosa, perché ora la timidezza ne diceva la funzione, no? Però può essere anche un problema per le persone.
0: Non c'è dubbio. In molte situazioni è un ostacolo, perché il timido non solo ha difficoltà nell'entrare in rapporto con gli altri e affrontare situazioni nuove, ma quello che è proprio tipico dei timidi, che temono il giudizio negativo degli altri.
1: Tra l'altro, ansia sociale, diciamo.
0: Sì, che gli altri siano troppo critici, hanno paura. Questo lo diceva Sartre, che nella timidezza c'è la vergogna nei confronti degli occhi degli altri, perché gli altri sono troppo giudicanti.
1: C'è quella frase famosa, l'inferno sono gli altri.
0: Esattamente, questa era. E per cui i timidi soprattutto sono sempre allarmati. Io le faccio un esempio. In una cena, quando ci sono varie persone, fra questi c'è un timido, tutti parlano, si sovrappongono, ognuno vuole catturare l'istante per riuscire a parlare e far valere il proprio punto di vista. Il timido è sempre cauto, vorrebbe dire anche il suo pensiero, e però quando finalmente
1: Gandhi.
0: Ci riesce, l'argomento è un altro.
1: Sì, Gandhi è esattamente quello che racconta, e gli succedeva a lui, il suo scudo, come lo chiamava, il mio...
0: Dice timidezza, mio scudo.
1: Esatto. Poi l'abbiamo provato a sfiorare all'inizio, il tema, si nasce timidi, si diventa timidi e quanto conta l'ambiente familiare, poi in adolescenza che succede? Li affronteremo tutti questi capitoli, che sono tutti importanti e molto esaustivamente affrontati dal professor Ammaniti. Partiamo però da quello che accade in famiglia e dal rapporto madre-figli.
5: Io non sono timida ora, ma qualche anno fa lo ero, in famiglia. Infatti non osavo mai ribattere ciò che mi dicevano i miei genitori. Ora invece, venendo alla scuola, precisamente alla scuola media, e ho imparato ad esprimermi meglio, a farmi capire. E ora sono riuscita a vincere questa timidezza e anche a ribellarmi quando i genitori hanno torto.
8: È stata proprio la scuola media, che mi ha aiutata a superare la mia timidezza. Forse la mia unica timidezza è un po' rimasta proprio nella famiglia, perché il sapere che magari i genitori non ti capiscono, non riescono a darti quello che vuoi, nel senso morale.
1: A parte, professore, questi bambini degli anni 50 sembrano tutti bravissimi, parlano tutti benissimo.
0: Sì, molto seri, sembrano dei piccoli adulti.
1: Esatto. Però il punto è che mi ha impressionato leggere quanto conti la madre. La madre ansiosa è micidiale.
0: Sì, perché fornisce al figlio o alla figlia un'immagine pericolosa del mondo. E del fatto che gli altri sono sempre negativi, aggressivi, possono cercare di fregarti in ogni modo e così via. Per cui il bambino che cresce guarda il mondo esterno come un pericolo e crea, come possiamo dire, una sorta di introversione, per cui la madre trasmette al figlio questo, diciamo, questo comandamento: la sicurezza è solo all'interno della famiglia, con i tuoi genitori. Se esce al di fuori devi diffidare da tutti, devi fare attenzione, perché gli altri si possono approfittare.
1: Scusi, professore, però messa così, poi parleremo anche della genetica, se ti becchi una madre ansiosa sei fregato.
0: Da una parte sì, però tenga presente che oltre alle influenze familiari ci sono le dotazioni personali. Allora, io parlo nel libro del temperamento.
1: Esatto.
0: Ossia, il temperamento riguarda le attitudini con cui si nasce, un po' in tutti i campi. E fra questo noi abbiamo visto che ci sono bambini più facili, che si adattano alle situazioni, che rispetto a quello che succede, anche situazioni nuove, non reagiscono allarmati, e invece bambini che hanno delle inibizioni. Quando vedono qualcosa di nuovo, una persona sconosciuta, oppure dei movimenti all'interno della casa o fuori, si allarma. Si allarma e che cosa fa? Gira la testa. Girandola.
1: Guardi, professore, su questo la fermo, perché abbiamo ritrovato delle immagini del professor Kagan con dei neonati.

0: che sul girare la testa lui teorizza proprio delle precisissime riflessioni che ci guardiamo.
1: A quale età cominciano ad apparire i primi segni della timidezza? Posto davanti ad alcune figurine oscillanti, questo bambino, George, mostra un certo interesse. Muove i braccini e leggermente anche le gambe. Secondo Kagan, queste reazioni indicano che George sarà un bambino normale, né troppo timido né troppo socievole. Ecco invece John, che di fronte alle stesse figurine oscillanti mostra una reazione molto eccitata, agita i braccini e le gambe e alla fine scoppia in un pianto dirotto. Questo tipo di reazioni, secondo Kagan, indica che il bambino ha predisposizione per la timidezza. Ecco infine Katie. La sua reazione è di grande calma e tranquillità. Segue con lo sguardo le figurine, sorride, muove appena i braccini, mentre le gambe rimangono ferme. Secondo lo psicologo americano, queste reazioni indicano un temperamento molto sociale ed estroverso.
0: Professore, il profano dice, ma sarà vero.
2: Invece, ma lei ha visto il bambino timido e allarmato?
0: Io pensavo che quello fosse il più socievole, faceva
2: Muoveva le gambe, muoveva le braccia, era in grande tensione. Cioè, di fronte, ha visto la differenza con gli altri. Gli altri erano interessati, esploravano quello che stava succedendo, quel giocattolo che era davanti a lui, mentre il bambino che poteva diventare timido era molto allarmato e probabilmente non riusciva nemmeno a mettere bene a fuoco quegli oggetti che oscillavano davanti
0: a lui.
2: Lei
0: ha detto poteva diventare timido, poteva. Perché può anche non diventarlo,
2: può anche non diventare. No, credo che questo è importante. Durante l'infanzia la percentuale di bambini timidi è molto estesa, però nel tempo, come dicevano le bambine a scuola, uno può avere delle esperienze positive, nel senso che trova un compagno con cui lega, trova un insegnante comprensiva, ha delle esperienze che confermano la propria autostima e piano piano uno riesce a superare la timidezza. È chiaro però che il timido è un po' a rischio a scuola, perché i bambini spesso si coalizzano contro il bambino timido e per lui è difficile riuscire a difendersi. Per cui direi che il percorso non è uguale per tutti. Certo. Possiamo dire la timidezza e questo, diciamo, cautela nell'avvicinarsi agli altri ha una serie di strade diverse che dipendono dai genitori, dal fatto che i genitori sostengano il figlio, ma senza però pretendere di imporgli, per esempio, una vita sociale,
0: che lui magari...
2: se lui ha delle perplessità, ha delle paure, ha delle timidezze e così via.
0: Peraltro è impressionante, ma insomma nel libro se ne dà abbondantemente conto, di quanto noi esseri umani siamo simili, anzi siamo simili, i primati sono uguali a noi. Abbiamo trovato delle immagini di scimmie che hanno comportamenti veramente quasi identici ai nostri.
1: Anche le scimmie possono rivelarsi timide? Uno studio di Stephen Suomi per il National Institute for Mental Health ha mostrato che le scimmie più giovani si comportano principalmente in due modi diversi. Esplorando l'ambiente e allontanandosi dalla madre, come sta facendo questo giovane esemplare, oppure rimanendo attaccati alla propria madre. Questi comportamenti così diversi sono in parte condizionati dalla madre stessa. Le scimmie più coraggiose ed esploratrici hanno madri molto tranquille, poco apprensive, che si limitano a controllare la prole da lontano. Le scimmie timide hanno invece madri molto nervose, apprensive ed irritabili.
2: Beh, bellissimo.
0: Vero?
2: Poi lui era mio amico, Sumi, e lui diceva che il 20% dei macachi sono timidi.

0: cui anche una percentuale alta. E naturalmente lì il temperamento ha il suo peso, però giustamente, come lui dice, aveva una madre ansiosa, per cui gli rendeva difficile l'esplorazione e l'incontro con i coetanei.
1: Alice aggiunge ulteriori elementi.
2: Esatto, perché abbiamo parlato di madri ansiose. Qui siamo nell'ultima indagine dell'Istituto Demopolis, che si chiama Con i bambini, sono dei dati della fine del 2025, sul pessimismo. Cioè è stato chiesto ai ragazzi tra i 14 e i 17 anni come vedi oggi in Italia il tuo futuro. Più o meno, diciamo, lo vedono con ottimismo e con pessimismo, forse più con ottimismo il 35%, il 33% con pessimismo. Quello che ci ha stupito e che chiediamo al professor Ammaniti, ci ha incuriosito, cioè che i genitori lo vedono con pessimismo il 73% e con ottimismo il 16%. Cos'è, l'ansia di queste madri o una paura per il destino del mondo, per quello che stiamo adesso vivendo?
0: Beh, io credo che siamo tutti pessimisti.
1: Perché il contesto...
0: Beh, sì, il contesto. E poi dei genitori che vedono il futuro dei figli hanno molta paura. Cioè si chiedono come cresceranno, che mondo troveranno. Cioè è un mondo in cui ci sono dei cambiamenti rapidissimi in termini tecnologici, ma non solo, anche di rapporti mondiali e così via. Per cui molti genitori sono allarmati. E vi dico di più. Io che nel mio lavoro incontro giovani coppie, molti di loro dicono in un mondo come questo non farei nascere un figlio perché non sono sicuro di potergli garantire un futuro in cui potranno realizzarsi, potranno avere una vita felice. E questo noi ce lo dobbiamo chiedere. Tra l'altro in un paese che, dove l'indice di natalità è bassissimo.
1: Sì, è così. Nel capitolo finale di questo saggio il professor Ammaniti dà dei consigli, definiamoli così, cioè come lavorare sulla timidezza, come affrontare la timidezza. Sicuramente una strategia è è quella del teatro. E Raffaele Manco è andato al Teatro 7 a Roma e ha sperimentato un po' come si muovevano i bambini.
3: Siete molto molto molto veloci, cercate di ascoltarvi ancora di più, è proprio questo l'esercizio. E non parlate sempre gli stessi, lasciamo spazio a tutti i bambini, d'accordo?
4: Dobbiamo dire i numeri e non ci dobbiamo sovrapporre.
5: Molto bene, e com'è andato l'esercizio?
6: In questo momento ci troviamo al Teatro 7 Off, che si trova nella zona Montesagro di Roma. Stiamo svolgendo un laboratorio teatrale per bambini che va dagli 8 ai 10 anni. Ti fa crescere e ti fa capire l'importanza dei ruoli, perché tu all'interno di un gruppo teatrale, che sia una compagnia, che sia un laboratorio, ti viene dato un determinato ruolo che deve essere rispettato.
7: Tic, toc, tac, tic!
8: L'esercizio che mi piace di più è la zattera.
3: Verde, blu.
9: La cosa che mi piace di questo teatro è l'esercizio dello specchio. Tipo al robottino vengo telecomandata e mi piace.
6: Il teatro è la primissima cosa che può portare un bambino a sbloccare il suo lato timido.
3: A un certo punto, quando hai capito che vuoi affrontare un qualcuno, ti fermi e lo guardi negli occhi. Se hai un pensiero che ti vuoi avvicinare all'altra persona perché ci vuoi carire, fai un passo in avanti. E decidiamo di chiarire.
10: Posso anche esprimere e fare cose che fuori di qui non posso fare.
11: Io non vedo l'ora di fare lo spettacolo, però anche richiede delle responsabilità quando sei il tuo ruolo.
3: Generalmente si porta i bambini a fare teatro perché si è timidi. Io in realtà ero molto molto estroversa e mi avevano portato a teatro per cercare di ponderare questo modo logorroico di parlare sempre. Quindi con i bambini c'è soltanto da ascoltarli e far sì in un mondo che va così tanto veloce di cercare forse anche a loro che si ritrovano in questo momento storico di decelerare un po' e stare tutti in ascolto e tutti insieme. Sono loro più che altro che insegnano a te un po' a riprendere quel tipo di emozioni, quindi riprendo da loro un po' quelle che erano le emozioni.

0: sincere e vere che ti danno i bambini.
1: Ah, saluto tutti i miei amici e tutte le mie maestre.
2: È interessante però. No?
3: Molto. Il che vuol dire che la finzione, cioè personificare un personaggio, è fondamentale perché gli aiuta intanto a decentrarsi e a poter esprimere attraverso questo personaggio che mettono in atto stati d'animo, emozioni. Ed è molto più facile perché per il timido parlare di se stesso agli altri e delle proprie emozioni, delle proprie paure e così via, è più difficile. Invece attraverso un personaggio loro possono trasferire i propri stati d'animo e sentirsi più liberi, per cui è un modo di facilitare l'espressione emotiva.
2: C'è un'ultima questione, tema, domanda che vorremmo fare al professor Maniti, e anche qui ci facciamo aiutare da un filmato tratto da una fiction, che riguarda, diciamo, una forma patologica della chiusura, del ripiegamento in sé. Non so quanto, se sempiterna o invece, come quasi credo la gran parte dei fenomeni psicologici, debitrice del contesto sociale in cui si sviluppa. E ci riferiamo agli hikikomori che vengono raccontati in questa scena, e poi ne parliamo.
4: Io non ce l'ho col mondo, ce l'ho coi morti viventi.
5: E chi sarebbero?
4: Le persone che fanno quello che gli dicono di fare perché non sanno fare altro o non hanno il coraggio. Le pedine.
5: E tu cosa vorresti fare?
4: Io niente. Io non voglio fare niente. Ma guarda che nemmeno loro lo sanno. Glielo dicono i genitori, la scuola, il lavoro, gli dicono tutto quello che devono fare.
5: Oh, allora forse anch'io sono uno zombie.
4: A occhio e croce dire di sì.
5: Stai attento che ti infetto. E quindi uno, per non diventare uno zombie, si chiude in una stanza a giocare al computer. Io uscirei a urlare a tutti quanto sono incazzata.
4: Sì?
5: Sì.
4: E a che serve? Io qui ho tutto quello che voglio, senza muovermi.
2: Il ripiegamento totale su di
3: sì. Praticamente questi che noi chiamiamo i hikikomori, che viene un fenomeno giapponese, comunque sono dei ragazzi che si chiudono in casa, e ce ne sono, ragazzi che rinunciano alla scuola, si chiudono in casa e nelle situazioni estreme si chiudono nella loro stanza e tagliano i rapporti col mondo. Come lui diceva, c'è la paura di un estraniamento, cioè di essere obbligati a fare delle cose che uno non vorrebbe fare. E allora si richiude, possiamo dire, nella propria cella per controllare completamente il proprio mondo, le proprie esperienze, i propri rapporti. E infatti l'unico legame col mondo è attraverso il computer oppure attraverso lo smartphone. Però è una forma estrema, terribile, e forse possiamo dire una forma di ansia sociale estremamente grave.
2: Scusi, professore, oggi rispetto a quando eravamo bambini noi o ragazzini noi, c'è l'elemento della socialità informatica, telematica. Io ho il cellulare. Questo cambia il rapporto con la timidezza e il rapporto col mondo?
3: Direi... per certi versi, in alcune situazioni, l'usare lo smartphone può consentire a dei timidi di comunicare. Però tenga presente, questa è una ricerca che è stata fatta in Inghilterra, che ha messo in luce che molti ragazzi non usano lo smartphone per telefonare, ma solo per fare delle chat. Allora, telefonare significa affrontare un dialogo che non è facile, per cui anche questa è una forma, potremmo dire, di fobia sociale.
2: Il professor Maniti ragiona in questo saggio dal quale abbiamo preso le mosse sul concetto di timidezza, ma lui stesso nelle risposte ha sfiorato alcuni degli altri concetti.

0: di dati, di realtà molto importanti e anche molto diffusi, e cioè la paura del prossimo, l'ansia sociale, che vengono appunto tutti spiegati alla luce, tra l'altro, di esempi e di un corpo scientifico, secondo me molto, molto utile, anche che sarebbe molto utile conoscere. Il saggio di cui abbiamo parlato si chiama Il coraggio di essere timidi ed è pubblicato da Raffaello Cortina. Professora Maniti, grazie di aver venuto
1: ai
0: nostri studi. E Alice, grazie a te naturalmente.
2: A te, Giorgio.
1: Grazie.
0: E alla prossima.
3: Tra poco, passato e presente, l'incontro quotidiano con la storia.

0: idea, dottor Scotti.
1: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, il freddo, il buio. Poi una luce. Il coraggio di chi lottava per cambiare il mondo. Ma nel mondo ancora oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto. Un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'882 25 17 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.

0: Oggi, a passato e presente, parliamo del più grande monumento, non so come altro chiamarlo, della storia d'Italia, l'Autostrada del Sole. Ma prima di parlarne, vediamo i momenti salienti della storia di questa autostrada.
1: 1955. Il ministro dei lavori pubblici Giuseppe Romita vara il piano pluriennale autostradale, un piano da 1.200 miliardi di lire che prevede la costruzione di una moderna rete autostradale in Italia. 1956. Il presidente della Repubblica Giovanni Gronchi pone la prima pietra e inaugura i lavori per la costruzione del primo tratto dell'Autostrada del Sole tra Milano e Piacenza. 1964. Davanti alla chiesa dell'autostrada dell'architetto Giovanni Michelucci e alla presenza del presidente del Consiglio Aldo Moro, viene inaugurata l'Autostrada del Sole dopo 8 anni di lavori.
0: Dell'Autostrada del Sole parliamo col professor Agostino Giovagnoli. Professore, 1956-1964, in soli 8 anni si realizza un'opera importantissima che tutto il mondo ci ha invidiato, una cosa, adesso ne parleremo e gli spettatori capiranno perché la descrivo con questi toni enfatici. Poi per fare invece la Salerno-Reggio Calabria ci vogliono decine d'anni, oltre 50. Ma come mai questa differenza? 8 anni e 50 anni?
2: La ragione è sempre la solita, nord e sud. Da tanti punti di vista, anzitutto anche diciamo per quanto riguarda le difficoltà tecniche, perché in realtà la Salerno-Reggio Calabria è più
0: però
2: complicata.
0: Però non è che non ci fossero difficoltà tecniche anche a passare l'Appennino.
2: L'Appennino sì, ma il resto era più semplice, ma in effetti non è questa la ragione di fondo. La ragione di fondo è che i privati non sono interessati, mentre per quanto riguarda il tratto diciamo Milano-Roma c'è un interesse forte dei privati.
0: Verissimo.
2: Anche per un ritorno economico, l'autostrada del sud, diciamo così, non ha questo ritorno economico e dunque viene affidata allo Stato e lo Stato ci ha messo 50 anni per realizzarla.
0: 50 anni sono veramente troppi, ma entriamo nel primo capitolo della nostra storia in cui vediamo come fu progettata l'Autostrada del Sole sotto la guida di Carla Oppo.
3: L'Autostrada del Sole viene realizzata negli anni del miracolo economico, quando l'Italia, protagonista di uno sviluppo prodigioso, in poco tempo si trasforma da paese rurale in una delle principali potenze industriali dell'Occidente. Siamo tra gli anni 50 e 60 del secolo scorso e la crescita economica si accompagna a una profonda trasformazione della società. Aumentano benessere, consumi, livello di istruzione, tenore di vita e le case si riempiono di elettrodomestici, veri feticci del boom. Primo, fra tutti, la televisione, che apre una finestra sul mondo e agli italiani che parlano ognuno il proprio dialetto insegna l'italiano. Sono anche gli anni dell'auto e della motorizzazione di massa, altra colonna portante del boom economico. Tanti italiani ora si spostano più velocemente e possono viaggiare, accorciando le distanze tra regioni che una volta erano mondi lontanissimi. Emerge così la necessità di una rete stradale più estesa e più moderna. E l'Autostrada del Sole, con i suoi ponti, viadotti e gallerie e le centinaia di chilometri di asfalto che attraversano lo stivale, diventa il monumento di un paese che entra di slancio nella modernità.
1: L'autostrada più bella del mondo, come da molti è definita l'Autostrada del Sole, è la più imponente opera pubblica mai realizzata in Italia e viene costruita in soli 8 anni, tra il 1956 e il 1964. Un record se si pensa alle dimensioni dell'opera e alla difficoltà della sua realizzazione. 760 chilometri uniscono Milano e Napoli, passando per Bologna, Firenze e Roma. Un tragitto che prima richiedeva 2 giorni di viaggio e ora si può percorrere in meno di 8 ore. Tutto prende corpo con il piano pluriennale autostradale, varato nel 1955 dal ministro dei lavori pubblici Giuseppe Romita. È un piano da 1.200 miliardi di lire che prevede il collegamento autostradale tra molte città italiane e che avrà come spina dorsale proprio l'Autostrada del Sole. I lavori iniziano da lì, dall'opera più complessa. L'anno prima, nel 1954, un consorzio di grandi aziende operanti nei settori dell'auto e delle costruzioni aveva realizzato uno studio di fattibilità per la grande opera e lo aveva donato allo Stato. Sulla base di questo progetto di massima, il governo decide di assegnare all'IRI la costruzione dell'autostrada. La grande holding di Stato, protagonista assoluta negli anni del miracolo economico, costituisce una società ad hoc, la SPA Concessioni e Costruzioni Autostrade, l'attuale Autostrade per l'Italia, a cui affida la realizzazione dei lavori. Il presidente dell'IRI, Aldo Fascetti, chiama a dirigere questa società Fedele Cova, ingegnere e manager di un'altra azienda dell'IRI. Il dirigente pubblico è sorpreso dalla richiesta. Non ha mai costruito un chilometro di strada. Non è quello il suo mestiere. Ma il presidente, che ne apprezza le grandi capacità organizzative e di gestione, insiste e Cova, alla fine, accetta l'incarico. I due sono d'accordo che l'opera debba essere tutta italiana, nonostante la difficoltà di affrontare per la prima volta un'impresa del genere. Così Cova organizza un viaggio negli Stati Uniti per apprendere le tecniche e le soluzioni adottate da un paese all'avanguardia in questo settore. Tornato in Italia, prende una decisione che si rivelerà decisiva per il successo dell'intero progetto e la sua rapida realizzazione. Per agevolare la gestione dei cantieri, divide il percorso in piccoli lotti della lunghezza media di 5 km e affida la costruzione di questi tratti autostradali a imprese del territorio. In primo luogo perché il lavoro possa procedere in contemporanea su più segmenti del percorso, e poi per dare lavoro a più imprese e distribuirlo su tutto il territorio nazionale con un decisivo contributo all'espansione economica del paese.
0: Allora, il protagonista di questa impresa è Fedele Cova, un uomo che non si era mai occupato di strade, solo che era un genio dell'organizzazione del lavoro. Che tipo era?
2: Ma certamente questa grande capacità organizzativa, un grande coraggio, una grande spregiudicatezza, sono quei manager pubblici che, come dire, contano più dei ministri. Oggi, diciamo, sarebbe impossibile fare un'impresa di questo genere in quei tempi e in quei modi, insomma, questo è assolutamente vero, perché è chiaro che venne fatto...
0: Questo si può dire che più il mondo si modernizza, meno rende possibili imprese che lo modernizzano. In fondo, man mano, soprattutto in Italia, che siamo andati avanti, di cose così se ne sono fatte sempre meno.
2: Sì, diciamo che c'è una fisiologia in questo, nel senso che il mondo diventa più complesso, la nostra società è più complessa. Per fare questa autostrada venne applicato l'esproprio per pubblica utilità senza guardare in faccia a nessuno, quindi con metodi, diciamo, molto spicci e anche con poco rispetto per le questioni ambientali, che ovviamente oggi, a cui noi siamo oggi molto più sensibili. Quindi, come dire, pro e contro ovviamente di questa complessità che oggi renderebbe impraticabile un'impresa di questo genere.
0: E come mai andammo a studiarlo negli Stati Uniti, perché era il paese che era più avanzato all'epoca? L'Europa era distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale, insomma.
2: Sì, dal punto di vista autostradale, gli Stati Uniti sono un enorme paese, quindi il problema dei trasporti, ovviamente, delle infrastrutture per loro è fondamentale, dunque c'erano queste autostrade e c'era questa soluzione che per noi è ovvia oggi, cioè per esempio i quadrifogli per entrare e uscire dai caselli, no? Che erano una novità e si andò a imparare negli Stati Uniti. Per la verità c'era anche un altro obiettivo ed era quello di ottenere dei finanziamenti, cioè di convincere che valeva la pena di investire. Ma su questo gli americani non ci sentirono e dunque l'impresa fu tutta italiana, ma appunto anche riuscita, insomma, anche da questo punto di vista.
0: Ci guadagnò l'Italia con l'autostrada immediatamente?
2: Ci guadagnò enormemente l'economia italiana.
0: Paese, sì. Questo, ma si ripagò l'impresa fisica dell'autostrada?
2: Sì, sostanzialmente sì.
0: Adesso, sempre in compagnia di Carla Oppo, ci occuperemo della costruzione dell'autostrada del Sole.
3: L'IRI, Istituto per la Ricostruzione Industriale, il principale artefice della costruzione dell'Autostrada del Sole, è una grande azienda pubblica nata nel 1933. In Italia, dove l'industria privata ha sempre avuto difficoltà a investire grandi capitali, l'IRI è intervenuto spesso per finanziare i comparti strategici del paese. Il suo ruolo diventa cruciale negli anni della ricostruzione e poi del boom economico, quando un'imprenditoria dinamica, ma povera di risorse, ha bisogno del denaro pubblico per diventare adulta. Così l'IRI svolge un ruolo da protagonista in quasi tutti i settori, dalla siderurgia alla telefonia, dall'industria aerea con l'Alitalia alla cantieristica, dall'industria automobilistica con la proprietà dell'Alfa Romeo alla televisione, con il controllo della RAI. In questi anni nasce la cosiddetta Formula IRI, di cui l'Autostrada del Sole rappresenta forse il più felice esempio. Si tratta di un sistema di intervento che da una parte cerca di favorire l'incontro e la sinergia tra capitale pubblico e privato, dall'altra si preoccupa di formare una classe manageriale competente e moderna, in grado di governare non solo la crescita industriale di questi anni, ma anche l'innovazione tecnologica che sta trasformando tutti i settori della produzione. L'IRI diventa così, tra le altre cose, un grande centro studi in grado di partorire idee e progetti.
4: Il 19 maggio 1956, a San Donato Milanese, il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi inaugura i lavori per la costruzione dell'Autostrada del Sole. È con lui il Ministro dei Lavori Pubblici Giuseppe Romita, che morirà 2 anni dopo e non vedrà il compimento dell'opera da lui fortemente voluta. Il primo tratto su cui si comincia a lavorare è Milano-Piacenza. Il terreno è quello della pianura padana. Non ci sono asperità e ostacoli, così i lavori procedono spediti. Ma proprio nei pressi di Piacenza c'è il fiume Po da attraversare. Su progetto dell'ingegner Silvano Zorzi viene realizzato un ponte in cemento precompresso lungo quasi 1200 metri e frazionato in 16 campate. È un progetto ingegneristico ardito e innovativo, il primo di una lunga serie. Nel frattempo inizia la costruzione del tratto Napoli-Capua, all'estremità opposta del percorso, secondo il principio del lavoro in contemporanea su più lotti, voluto da Fedele Cova.

0: Nord e Sud Italia lavorano contemporaneamente al grande progetto in modo quasi frenetico. Sembra che una febbre si sia impossessata di progettisti, tecnici e operai, tutti in gara contro il tempo per completare l'opera. Nel 1959 l'autostrada arriva a Bologna e il 3 dicembre 1960 viene inaugurato il tratto appenninico. È il percorso più difficile e complesso e servono quasi 3 anni per realizzarlo. Ci sono montagne da perforare, valli e fiumi da attraversare, dislivelli da appianare. I progettisti, tutti italiani, danno il meglio della loro professionalità e realizzano opere che sono dei veri capolavori di ingegneria. L'autostrada è ammirata in tutto il mondo per l'audacia dei suoi progetti e il grado di innovazione tecnologica. Un'opera di grande modernità che attraversa un territorio, quello italiano, antico e carico di storia. Sembra un miracolo che due facce così distanti siano riuscite ad armonizzarsi e a creare un affascinante continuum visivo. Anzi, la nuova strada permette di ammirare le bellezze naturali e artistiche con una prospettiva nuova. Alla fine si contano 113 tra ponti e viadotti, 572 cavalcavia, 38 gallerie, 57 raccordi, 56 stazioni di servizio. Intanto, anche da sud, i lavori procedono spediti e l'autostrada raggiunge Roma. L'ultimo tratto da completare è quello tra Chiusi e Orvieto, dove il nord e sud si incontrano a metà percorso. Il 4 ottobre 1964, il giorno di San Francesco, patrono d'Italia, l'autostrada del Sole viene inaugurata dal presidente del Consiglio Aldo Moro con 3 mesi di anticipo rispetto alla data prevista per la fine dei lavori.
1: Come mai a inaugurarla nel 1956 c'è il presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, e a inaugurare la chiusura nell'ottobre del 64 invece c'è il presidente del Consiglio, non quello della Repubblica, Aldo Moro?
2: Quello era un momento particolare della politica italiana, perché il presidente della Repubblica, Antonio Segni, aveva avuto all'inizio di agosto un grave malore, diciamo, era più in grado di esercitare la sua funzione, tant'è che poi nel dicembre si dovrà dimettere, diciamo, e quindi la figura più apicale, diciamo, che per rappresentare le autorità.
1: Quindi non rappresenta un che di simbolico che la politica attraverso il Presidente del Consiglio. Ma poi le spiegherò perché le faccio questa seconda domanda, perché prima voglio capire da Samuel Bascarello il miracolo di questa ingegneria italiana.
3: E in effetti il progetto dell'autostrada del Sole si deve anche ad una felice combinazione tra politica e tecnica. Pensiamo al ministro Romita, che è un ingegnere laureato al Politecnico di Torino, ma soprattutto l'autosole è il grande prodotto della scuola di ingegneria italiana, la quale si deve in gran parte agli sforzi di Gustavo Colonnetti, anche l'ingegnere, presidente del CNR, padre costituente democristiano, che canalizza le competenze dei progettisti italiani per la ricostruzione del paese. E nel caso dell'autosole, il modo in cui viene gestita la progettazione dell'opera permette in effetti di sperimentare molto, perché l'opera viene frammentata in tanti piccoli lotti affidati a molti progettisti diversi che devono affrontare sfide molto importanti. Bisogna attraversare fiumi, montagne, e infatti un tratto distintivo dell'autostrada sono i 400 ponti, quasi tutti in cemento armato, che trasformano profondamente il paesaggio italiano e danno anche adito a polemiche. Ad esempio, c'è chi dice che un'autostrada con ben 2 corsie, pensiamo un po', sia una cosa assolutamente da megalomani, nessuno la userà mai così tanto, è uno spreco. Ecco, oggi una critica del genere ci fa sorridere. Però è molto indicativa di quanto avveniristico fosse quel progetto per l'Italia del tempo, anche dal punto di vista ingegneristico.
1: Era avveniristico, e poi l'Italia del tempo non ebbe modo di occuparsi, anche perché era politicamente distratta da un passaggio clamoroso, perché gli anni del boom sono gli ultimi anni del centrismo, Poi c'è nel 60 il governo Tambroni con una sorta di insurrezione popolare. Poi inizia il centrosinistra, che proprio nel dicembre del 64, del 63, scusi professore, vedrà la luce, e poi questo governo Moro, il Moro che inaugura l'autostrada conclusa. Beh, l'altra cosa che sembra incredibile è che questo progetto che Samuel Boscarello ci ha descritto così compatto dal punto di vista ingegneristico sia fatto in uno dei momenti più tormentati della storia d'Italia.
2: Sì, bisogna, io credo, un po' guardarci dentro a questa instabilità politica, sì, perché a me pare anche un po' un mito. Cioè, per esempio, tutti i presidenti del Consiglio sono dello stesso partito, della Democrazia, vero, Cristiana. C'è una continuità enorme di classe dirigente. Questo poi si interromperà a partire dagli anni
1: tutti
2: 80.
1: Tutti poi sono più o meno gli stessi. Cambiano le formule politiche, ma gli uomini sono gli stessi.
2: Esatto, c'è uno scambio di ministeri. Andreotti è la figura simbolica di questa continuità nella discontinuità. Vero. Quindi sostanzialmente l'Italia è stata molto stabile, anzi addirittura qualcuno dice è stata troppo stabile perché non c'era neanche un'alternativa di governo, cioè il partito centrale è sempre stato lo stesso. Vantaggi e svantaggi anche in questo caso. Vantaggi dal punto di vista del progetto di fondo, questa modernizzazione del paese che era, come dire, l'ideologia più forte delle ideologie, insomma, su cui poi alla fine anche l'opposizione era d'accordo nella sostanza, pur facendo ovviamente le pulci come suo mestiere. Però per esempio l'autostrada del Sole, sì, all'inizio c'è stata un po' di opposizione, poi in realtà anche appunto i comunisti eccetera dice, beh, però è importante, anzi va fatta meglio, coinvolgere di più gli operai eccetera eccetera. Quindi direi che c'era stabilità e anche consenso sostanzialmente, malgrado fossimo negli anni della guerra fredda, ma sulle grandi questioni italiane c'era davvero una consensualità trasversale.
1: Professore, lei è anche un grande storico dei partiti politici, ha scritto una fondamentale storia della
2: grande
1: Democrazia Cristiana.
2: Se lo dice lei, allora. No, dico grande storico, dico va bene.
1: Ma no, le faccio una domanda. Questo discorso che lei ha fatto per gli 8 anni in cui fu costruita l'Autostrada del Sole, si può allargare a tutta la Prima Repubblica? Cioè, una delle obiezioni che si fanno alla Prima Repubblica sono 50 anni, 50 governi, un governo l'anno... Però lei dice, prima diceva a proposito di quegli 8 anni, sì, 50 governi, ma cambiavano dei ruoli, ma erano delle classi dirigenti stabili. Può essere esteso agli altri 42 anni della Prima Repubblica?
2: Ma io credo in gran parte sì. Cioè, questa è stata la forza di questa Prima Repubblica, che dopo i primi 5 anni iniziali, cioè dal 48 in poi...
1: Lo trovo molto convincente, ma allora cos'è che esaurì la spinta forte che portò a realizzazioni come l'Autostrada del Sole, e invece man mano che si andava avanti verso la fine degli anni 80 di cose così se ne uscivano sempre meno?
2: Ma io credo, un po' come diciamo prima, che la società italiana diventa sempre più complessa e quindi questo ovviamente rende tutto più difficile. E poi in un certo senso proprio la stabilità della classe dirigente diventa un problema quando questa classe dirigente invecchia o scompare in parte. Non c'è stato un rinnovamento dei grandi partiti che hanno governato appunto dagli anni 40 alla fine degli anni 80. Quindi questo ha significato uno svuotamento interno dei grandi partiti che non hanno più avuto un ricambio e quindi una classe dirigente all'altezza.
1: E c'è anche che i partiti a un certo punto cercano di guadagnarci, mi scusi la volgarità dell'espressione, da quando vedono che si mettono in moto processi industriali di questo tipo?
2: Sì, ma se vogliamo questa è un'altra faccia dello stesso problema.
1: Allora vediamo alla fine, dove vedremo il terzo capitolo della nostra storia, che l'Italia per la prima volta nella sua storia viene davvero unita da nord a sud, almeno fino a Napoli, a Salerno, e lo vediamo guidati, come sempre, da Carla Oppo.
4: Il 30 giugno 1964, quando i lavori dell'autostrada non sono ancora terminati, al MoMA, il prestigioso Museo di Arte Moderna di New York, si inaugura la mostra Ingegneria del XX secolo, dove sono esposti disegni, progetti e plastici di molte delle opere costruite per l'autostrada del Sole. Ponti, viadotti,

Botti e Cavalcavia esposti come se fossero delle opere d'arte, opere nate dal talento, dalla creatività e dalla competenza dei migliori ingegneri italiani. C'è Silvano Zorzi con il suo originale Ponte sul Po, c'è Riccardo Morandi con gli innovativi progetti

0: nei pressi di Campi Bisenzio a Firenze, è visibile la chiesa di San Giovanni Battista dell'architetto Giovanni Michelucci, considerata anch'essa un'opera d'arte. Fa parte a pieno titolo del progetto complessivo e viene costruita per ricordare i 74 operai morti nei cantieri durante i lavori ed è il luogo che viene scelto per la cerimonia d'apertura.
1: Viaggiando lungo l'autostrada del Sole, attraverso ponti, viadotti e gallerie, si incontra un'altra novità assoluta, gli autogrill. Ai lati della strada o costruiti a ponte sopra la carreggiata, queste aree di sosta sorgono nelle stazioni di rifornimento e diventano presto una delle icone più significative e amate del boom. L'autostrada del Sole, simbolo del miracolo economico italiano, fa da volano per tanti altri settori di un'economia in crescita. Come quello dell'auto, che conosce uno sviluppo straordinario. Prima migliaia e poi milioni di veicoli circolano nel paese e gli automobilisti chiedono più strade su cui viaggiare, confortevoli e sicure. Un altro settore che trae beneficio dalla nuova autostrada è quello del turismo. Le bellezze artistiche e naturali del nostro paese, così tante e diffuse in modo capillare su tutto il territorio, diventano più accessibili, raggiungibili in meno tempo. Il turismo, con tutto il suo indotto, diventa una delle voci più consistenti del nostro PIL. Si sviluppa anche il turismo di prossimità, quello del fine settimana, che arricchisce ulteriormente questo settore. Piccoli borghi, prima isolati e sconosciuti, sono ora raggiunti e ammirati in tutta la loro bellezza. L'autostrada e il progressivo ammodernamento della rete stradale agevolano anche il commercio e la circolazione delle merci. Se le regioni d'Italia si avvicinano anche le industrie e i centri produttivi, accorciando i tempi di trasporto e favorendo contatti e sinergie. Intorno al tracciato autostradale sorgono fabbriche, capannoni, siti di stoccaggio che contribuiscono alla crescita delle economie locali. Zone prima depresse diventano importanti poli produttivi. E questo accade anche al sud, dove c'è più bisogno di infrastrutture e incentivi allo sviluppo. In questi anni la rete autostradale italiana diventa la seconda in Europa per estensione e numero di chilometri, superata solo da quella tedesca. Durante i lavori di costruzione cresce la pressione che la politica esercita sulla realizzazione e sul destino della grande opera. Il passaggio del tracciato per Arezzo, ad esempio, pare sia stato suggerito con molta energia dal democristiano Amintore Fanfani, nato a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, tanto da chiamare Curva Fanfani quel tratto di strada che devia verso la città toscana. Questo almeno stando alle dichiarazioni di Fedele Cova, il padre dell'autostrada. È l'unica volta che non ho potuto dire di no alla politica, avrebbe ammesso il brillante manager.
2: Dunque, i benefici dell'autostrada li abbiamo visti. Praticamente il paese si unifica sia sotto il profilo umano che sotto quello commerciale, industriale. E quel resto del paese, cioè tutte quelle piccole cittadine, locande che erano toccate dalle vecchie strade consolari, non si ribellano, non hanno, perché falliscono un sacco di piccoli agglomerati o comunque ci sono posti dove non si passa più.
3: Sì, questo è vero, però l'autostrada rende possibile una industrializzazione capillare anche in piccoli centri che però sono non lontani dall'autostrada, certo. Quindi c'è un, come dire, una
2: i vantaggi sono maggiori, diciamo, degli svantaggi indubbiamente.
3: Sì, di gran lunga.
2: Gli svantaggi quasi non esistono. E soprattutto diventa quello che tutti ricordano, tutti i libri, che diventa una meta l'autostrada in sé e soprattutto l'autogrill, questa invenzione che ci avvicina al resto del mondo occidentale. Giulia Dettori, come andò la storia dell'invenzione degli autogrill?
4: Sì, quando inizia la costruzione dell'autostrada del Sole, le principali società

0: Le tappe petrolifere di quel periodo iniziano a spartirsi tramite un sottile braccio di ferro le aree di servizio che erano previste dal progetto. L'ENI di Enrico Mattei si orienta verso la costruzione di edifici molto semplici, quasi anonimi e uguali tra loro. Le altre società fanno invece una scelta diversa e cercano la collaborazione con i più importanti marchi alimentari del periodo per creare appunto punti di ristoro innovativi che siano addirittura delle vere e proprie opere di design. Il 31 dicembre 1959 viene così inaugurato a Fiorenzuola d'Arda l'autogrill a ponte, il primo del suo genere in Europa, per il quale l'architetto Angelo Bianchetti si ispira alle osi automobilistiche della catena americana Howard Johnson. Un altro importante marchio rilancia allora con la propria catena di punti di ristoro e inaugura ad esempio il Cantagallo tra Bologna e Firenze. Un altro marchio ancora inaugura i cosiddetti autobar. E nasce così un periodo di forte innovazione e di competizione che si concluderà solo negli anni 70, quando l'IRI, che aveva progressivamente acquisito questi importanti marchi, li fonderà in una nuova società.
1: Giustamente Giulia De Tori ci ha parlato anche del Cantagallo e il Cantagallo diventò famoso per un clamoroso episodio di contestazione che fece entrare l'Autostrada del Sole anche nella storia del dopo 68, perché nel 1973, nel momento in cui il movimento sociale era in auge, non fornirono il pasto e neanche il pieno di benzina, se ricordo bene, a Giorgio Almirante, che era segretario del Movimento Sociale, e qualche giorno dopo, per protesta antifascista, e qualche giorno dopo alcuni militanti, insomma, sono mai scoperti, andarono lì e distrussero tutto. Fu un episodio che dimostra come l'autostrada era diventata viva dentro la vita degli italiani.
2: Sì, in effetti sì, siamo in una stagione successiva, appunto nel
1: Certo.
2: 1973, anni in cui il conflitto fascismo-antifascismo era sentito con grande forza e in effetti, in qualche modo, giusta osservazione, gli autogrill come luoghi vissuti da tutti i punti di vista, quindi anche dal punto di vista politico, anche se questo evidentemente non è un episodio, come dire, da raccontare positivamente.
1: Il filmato, citavo oltre al nome di Almirante che abbiamo appena fatto, quello di Fanfani come esempio del politico, questo ce ne sono parecchi nella storia d'Italia, che chiede una deviazione dell'autostrada o in altri casi di una linea ferroviaria per favorire il proprio comune. In genere viene citato come esempio negativo, come dire, è contro, c'è un libro dedicato all'autostrada, ne parleremo dopo, l'autostrada dritta, invece ogni tanto deve fare qualche curva. Io invece, collegandomi a quello che lei ha detto prima, penso che anche questi difetti, certi fatti per motivi clientelari, mi hanno portato a una certa flessuosità dell'autostrada, che non gli ha fatto male.
2: Io sono molto d'accordo con questo. Ricordiamoci che tra l'altro erano in gioco due varianti, una praticamente che passava per Perugia o per l'Umbria, l'altra doveva passare per Siena. Alla fine vinse Arezzo. È possibile che il peso determinante sia stato quello di Fanfani. D'altra parte, il politico legato al territorio non è che di per sé è un'idea sbagliata. Cioè, oggi noi abbiamo dei politici che sono scelti, no, dal capo partito e quindi non hanno nessun legame col territorio, però questo in qualche modo interrompe il senso della rappresentanza,
1: È
2: diciamo.
1: ovvio, quindi virtù della curva Fanfani, nel senso che sia io che lei, adesso gli spettatori ci perdoneranno, approviamo la curva Fanfani. Io le devo fare i complimenti per come ci ha raccontato in modo piacevole la storia poi di un'impresa industriale, un'impresa di costruzione. Quali sono i libri che si trovano per raccontare la storia dell'Autostrada del Sole?
2: Ma certamente quello di Menduni, che è stato pubblicato dal Mulino nella collana sull'identità italiana. L'altro già citato, cioè l'Autostrada dritta, dipinto che tra l'altro ha dato vita anche a una miniserie televisiva,
1: Sì,
2: insomma,
1: vero.
2: qualche anno fa. E poi suggerirei un

0: un po' più, come dire, corposo il secondo volume della storia dell'IRI, curata da Franco Amadori, che ha delle parti proprio dedicate all'aspetto economico.
1: E poi perché noi non l'abbiamo detto, l'abbiamo detto più volte, ma forse non a sufficienza, fu un trionfo dell'IRI la costruzione di questa autostrada. Io ringrazio il professor Agostino Giovagnoli per come ci ha raccontato in modo semplice ma completo la storia dell'Autostrada del Sole. Ringrazio Samuel Boscarello e Giulia Dettori per lo stesso motivo. E mentre voi prendete nota dei tre libri che vi ha indicato il professor Giovagnoli, mi preparo per la conclusione.
2: L'Autostrada del Sole, Enrico Menduni, Il Mulino, 1999. Storia dell'IRI, volume secondo, 1949-1972. Il miracolo economico e il ruolo dell'IRI, a cura di Franco Amatori, La Terza, 2013. La strada dritta, Francesco Pinto, Mondadori, 2014.
1: Agostino Giovagnoli ci abbia spiegato come l'Autostrada del Sole divenne subito un mito per gli italiani e anche per il cinema, così come l'aurelia del sorpasso aveva reso celebre Vittorio Gassman, l'Autostrada del Sole rese celebre un po' meno Alberto Sordi, che interpretò il primo film sull'Autostrada del Sole, un episodio di un film più grande che si chiama Thrilling, e quell'episodio di

0: Mi chiamo Raffaella Maria Roberta Pelloni e sono nata a Bologna il 18 giugno del 1943. Quando sono nata, mia madre ha chiesto al chirurgo di tagliare il cordone ombelicale con molta attenzione per far diventare il mio ombelico piccolo come un tortellino. Me lo ha raccontato lei. Forse era destino. E questo mio ombelico fa rumore. Sono la prima donna a mostrarlo in TV a Canzonissima. È il 1970. Succede un finimondo. Nel frattempo il mio nome si è accorciato. In arte sono Raffaella.
1: Perché mi chiamo Raffaella?
0: Carrà. Per me è normale vestirmi così, perché fuori dagli studi televisivi è la moda. L'anno seguente, sempre a Canzonissima, ancora più polemiche del mio ombelico, per un semplice ballo. È il 23 novembre.
2: Mi piaci.
0: Nei giorni successivi è Alberto Sordi, già amato da tutti, a voler ballare con me il Tuca Tuca. E grazie a lui si spegne ogni polemica.
3: Sai che io non me ne andrei più, sarei un'altra ora qui.
0: Divento celebre anche all'estero, soprattutto in Spagna, in Cile, in Argentina.
4: A far l'amore comincia tu.
0: A far l'amore vende 60 milioni di copie in inglese ed è il primo singolo di una donna italiana a piazzarsi nelle hit anglosassoni.
5: Pedro.
0: Alla fine, con la mia musica, conquisto 25 tra dischi d'oro e di platino. Sono la prima donna di televisione a guadagnare tanti soldi quanti un uomo. Ho 77 anni quando, nel 2020, un anno prima di morire, The Guardian mi incorona per ritmi e testi delle mie canzoni. Un'icona culturale che ha insegnato all'Europa la gioia dell'amore. Mi chiamo Benedetta Calcagnile e ho 19 anni. Sono una studentessa di matematica e sono io che oggi vi ho raccontato la storia di questa prima donna che, con il suo gesto forte e d'impatto, ha rappresentato un momento di rottura e di emancipazione per tutte le donne in una società ancora chiusa e piena di tabù. È per questo che oggi ho deciso di farvi conoscere la storia della prima donna che ha mostrato l'ombelico in TV, Raffaella Carrà.

0: io per primo volevo proteggerla da tutti, evidentemente, ma non sono riuscito a proteggerla da noi stessi, da lei stessa.
1: Un giorno in pretura, tutti i sogni di Sofia. Questa sera, 21:15, Rai 3.
2: La grande musica torna nella straordinaria cornice di Piazza del Campo a Siena. Con il Concerto per l'Italia, con la partecipazione straordinaria di Stefano Bollani. Daniel Harding dirige l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in uno degli appuntamenti musicali più prestigiosi e attesi dell'estate. Con Gloria Campaner, Concerto per l'Italia, Kijana International Festival and Summer Academy, questa sera in seconda serata, Rai 3.
3: La vita è così, può andar bene o può andar male. Conviene contare solo su se stessi.
4: Cosa fai, molli così?
5: Se te ti ci metti, un'idea la trovi.
4: Bene.
6: La cosa migliore è rimanere sani.
5: È questo il problema.
7: Cioè, chi si rincontra e chi inizia una nuova avventura.
8: Ho dedicato tutta la mia vita a questo. Perché dovrei tirarmi indietro?

0: azione.
1: Alla Coop gustati lo sconto del 40% su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di freschezza. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
2: Ami l'estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition. Ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama. Con Pantene Love is in the air. Pantene Love Edition.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
6: Non mi troverà mai.
7: Scusate.
8: Sto cercando la nonna, vero?
7: Di là.
6: Quante camerette. E questa?
9: La progettiamo su misura.
6: Ah, nonna. Becca Jerry, finalmente. Oh, io prendo tutto, eh. Arredissima, dove la vita è issima.
10: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber.
11: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
12: Quando è festa. Quando è...
13: No, no, no, no, no.
12: Quando è...
14: Sì.
12: Quando è tardi, ma neanche troppo. Quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
15: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere, perché dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più autorevolezza, più storie, più podcast, più video, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Quest'estate hai tutto, anzi, hai tutto di più. Corriere della Sera. L'estate passa. Quello che porti con te resta. Abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate. Quest'estate il corriere è tutto.
16: Più bassi. Bassi, bassi, fissi lì.
17: Così va bene?
16: Ancora più bassi.
17: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad. Via,
18: via. Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.
19: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
20: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
21: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Nessun colpo di pistola, ma fu massacrato di botte e soffocato. Continuano le indagini sull'omicidio di Luigi Esposito, trovato carbonizzato domenica a Eboli. Emergono particolari agghiaccianti dalle indagini sugli abusi alle due minorenni straniere ad Avellino. Ieri l'arresto di un idraulico di 60 anni. Presidio dei comitati per l'acqua pubblica di fronte al Consiglio regionale. Alla Mensa del Carmine iniziative per garantire un pasto ai più bisognosi anche ad agosto. Giovani in rapporto con una realtà sempre più difficile da spiegare, al Giffoni Film Fest.

0: Festival, il confronto con personaggi del cinema e del giornalismo. A Di Mario, il giorno della prima amichevole del Napoli sotto la guida di Massimiliano Allegri, azzurri in campo alle 18 contro l'Arezzo, in tribuna ci sarà anche il presidente De Laurentiis. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. Proseguono le indagini per l'omicidio di Luigi Esposito, ucciso alla periferia di Eboli la scorsa domenica. Nessun colpo di pistola, ma sul suo corpo segni di pestaggio e soffocamento. I dettagli con Francesca Ghidini.
1: Resta sotto sequestro la salma di Luigi Esposito, necessari approfondimenti e indagini di laboratorio, esami istologici, tossicologici e genetici. Massacrato di botte e poi soffocato, il cadavere dato alle fiamme, nessun colpo di pistola, del cellulare nessuna traccia. Dopo il sopralluogo di ieri, i carabinieri valutano la possibilità di dragare e perlustrare il canale che si trova a pochi metri dal luogo del ritrovamento del corpo carbonizzato. Si indaga sulla vita privata del giornalista, sui suoi contatti personali. Sconvolte e incredule le sorelle.
2: Sotto shock ed incredule. Ancora con la speranza che il corpo ritrovato ad Eboli non appartenga al fratello Luigi.
1: Esposito aveva raccontato ai colleghi giornalisti di lavorare come biologo per l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ma agenzia e ordine dei biologi hanno smentito. Con le sorelle non aveva mai fatto riferimento all'agenzia.
2: I familiari non sanno assolutamente niente di questo lavoro. Loro sanno che Luigi, che poi si faceva chiamare Luca, si occupava di giornalismo sportivo, quindi non mi hanno assolutamente parlato di questo impiego all'ARPAC, quindi è una circostanza non riscontrata nemmeno dai familiari.
0: E ora le indagini sugli abusi sessuali su due minorenni stranieri ad Avellino. Ieri l'arresto di un uomo. Emergono particolari di estrema gravità. I dettagli con l'inviato Rino Genovese.
3: Emergono particolari agghiaccianti dalle indagini che hanno portato all'arresto ad Avellino di un idraulico sessantenne. Accuse pesantissime. Avrebbe violentato in almeno 4 occasioni una bimba di 10 anni e molestato una sedicenne, entrambe di nazionalità straniera. L'uomo, chiamato dai genitori per effettuare lavori in casa, entrava nell'abitazione di continuo, approfittando anche della fiducia dei suoi clienti per i lavori richiesti, ma attendeva l'assenza momentanea degli adulti e, una volta rimasto solo con le minorenni, effettuava violenze e molestie. Mesi di indagini ed accertamenti complessi, partiti da segnalazioni in ambito familiare, basati su attività istruttorie, indagini telematiche, testimonianze, analisi di profili social, hanno consentito di ricostruire gli episodi di violenza sessuale in danno della bambina. Tra l'estate del 2025 e il periodo pasquale del 2026 e le gravi molestie sessuali ai danni della sedicenne nel novembre del 2025. Arrestato dai carabinieri, l'uomo è stato trasferito in carcere su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, che ha convalidato le indagini coordinate dalla Procura, guidata dal procuratore facente funzioni Francesco Raffaele.
0: C'è anche un cittadino campano tra le 6 persone arrestate dalla Polizia di Stato perché trovate in possesso di un'ingente quantità di materiale pedopornografico, oltre 200.000 file tra immagini e video. Gli uomini hanno tutti tra i 40 e i 64 anni. Il GIP del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro preventivo di 21 milioni di euro nei confronti di 16 società e dei loro rispettivi legali rappresentanti. L'accusa è di emissione di fatture inesistenti. Alessio Aversa.
4: Uno schema è andata male. Fatture false, società fantasma e fiumi di soldi pronti a volare all'estero. La Guardia di Finanza ha smantellato una vera e propria banca clandestina con base a Napoli, capace di far sparire oltre 134 milioni di euro attraverso società schermo nel settore dei metalli ferrosi. Bonifici formali inviati tra Germania, Irlanda e Cina. Il denaro trasferito online poi tornava indietro in contanti agli imprenditori compiacenti, ripulito e al netto di una commissione. 21 milioni di euro sequestrati nel blitz nei confronti di 16 società sparse in tutta Italia. 31 gli indagati che ora dovranno rispondere di riciclaggio internazionale. Agli inquirenti è bastato seguire i soldi per scoprire che, così come partivano, così tornavano alla base.
0: L'emergenza criminalità a Napoli. Questo pomeriggio alle 18 il prefetto di Napoli Michele Di Bari presiederà una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella parrocchia di Santa Maria di Montesanto. Nessuna impresa è riconducibile ad attività criminali, lo affermano i componenti del gruppo ispettivo antimafia presenti ieri al cantiere di Bagnoli, dove sono in corso i lavori per le opere funzionali all'America's Cup. Nell'ambito delle verifiche dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono state rilevate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi controllati che riguardano 4 aziende. Sono state sottoposte a controlli da parte delle unità interforze della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza 57 persone, 54 mezzi e 13 società. Cambiamo argomento. Ad Acerra rifiuti speciali rimossi da una strada e smaltiti in un'area privata. I cittadini temono un ennesimo disastro ambientale. Nel servizio di Nello Di Costanzo le voci dei volontari antiroghi del posto.
5: Questa è una strada di campagna del comune di Acerra che fino a poco tempo fa era colma di rifiuti, tra cui carcasse di auto rubate e pezzi di motori. Questi rifiuti sono stati rimossi, ma meglio dire spostati, perché non sversati nelle apposite discariche.
6: Sono stati semplicemente accantonati all'interno di una proprietà privata.
5: Su questa situazione avete allertato il commissariato per le bonifiche.
6: Sì, il 21 febbraio di quest'anno ci siamo attivati attraverso un report fotografico e l'abbiamo segnalato appunto alla struttura commissariale.
5: La risposta non è ancora arrivata.
6: Non è ancora arrivata, però lo stato dei luoghi è evidente.
5: L'erba cresciuta sui rifiuti ha fatto diventare l'aria una vera e propria bomba ecologica.
7: L'erba cresce perché la natura fa il suo corso e la nostra paura che si ingenda tutto quello che c'è sotto. Quindi ci sarà l'ennesimo disastro ambientale.
8: Se i cittadini, gli attivisti, le associazioni che monitorano il territorio segnalano lo sversamento di rifiuti e poi il risultato è questo, che segnale diamo alla città?
5: Legittime le preoccupazioni dei cittadini che chiedono l'intervento delle istituzioni prima che sia troppo tardi.
6: Noi l'allarme l'abbiamo lanciato. C'è un rischio evidente che attraverso un incendio possa avvenire realmente un disastro ambientale.
0: E ora al presidio dei comitati per l'acqua pubblica al centro direzionale di fronte al Consiglio regionale, dove in diretta per noi c'è Federico Marconi. A te Federico.
9: Ciao, buongiorno a tutti. Siamo qui, è in corso il presidio, stanno parlando gli esponenti dei vari comitati per l'acqua pubblica, esprimono preoccupazioni per la situazione delle società idriche, soprattutto nell'area nord di Napoli e nel Casertano, e chiedono una maggiore attenzione alla regione presieduta da Roberto Fico. Abbiamo raccolto alcune voci nel servizio.
10: Alla Regione chiediamo che ci siano dei passi coerenti dopo una delibera di indirizzo che ha bloccato la scelta del socio privato per la grande adduzione.
11: Non è solo la grande adduzione che porta l'acqua nei nostri rubinetti. E i distretti? Cosa succede nei distretti? Si stanno privatizzando. L'area nord è imminente ormai che sarà gestita da una SPA mista, quindi con un privato che metterà le mani sulla nostra acqua, l'acqua che è un bene prezioso.
12: Noi pensiamo invece che questa vicenda di ABC debba essere è invece un grimaldello per riportare anche quei distretti dentro una logica che non può che essere che quella di una gestione pubblica dell'acqua.
0: Alla Mensa del Carmine iniziative per garantire pasti ai più bisognosi anche nel mese di agosto. Alessia Meloni.
13: Anche ad agosto la Mensa del Carmine resta vicino alle persone meno fortunate.
14: Sì, anche ad agosto aperti la povertà non va in vacanza.
13: A chi si rivolge alla Mensa?
14: Gran parte sono extracomunitari e senza fissa dimora e tanti italiani, tanti napoletani.
13: Nel periodo estivo arrivano ad erogare fino a 700 pasti giornalieri completi a fronte dei circa 400 distribuiti in inverno. E poi dai volontari arriva un appello.
11: Cos'altro possono portare i napoletani solidali, ma non solo?
15: E noi bussiamo al cuore dei napoletani, dei campani, ma degli italiani. Siamo alla ricerca di nebulizzatori, di cannoni che sparano acqua nebulizzata per alleviare, per rinfrescare quell'attesa di questo pranzo che soddisfi un fratello meno fortunato di noi.
0: A Pozzuoli, blackout sulla rete elettrica che ha interessato circa 2.000 cittadini. I tecnici di E-distribuzione hanno ripristinato le utenze. In via Terracciano è stata installata una power station. E ora l'attualità politica con Andrea Siano.
16: La Lega a Salerno elegge il nuovo segretario provinciale, l'ex rettore Aurelio Tommasetti, e guarda ai territori.

0: lavori per ripartire con più forza e unità.
1: La Lega deve fare la Lega, deve ripartire, diciamo, dal messaggio forte che ha lanciato Salvini, che non è affatto un messaggio datato.
2: La Campania ha delle eccellenze uniche al mondo e in questo senso la nostra proposta consente di valorizzarle e di renderci autonomi nella gestione.
0: L'approvazione delle preintese sull'autonomia differenziata segna un passaggio gravissimo, dice il deputato Dem Stefano Graziano. Per Gianni Alemanno, a Napoli, per lanciare Futuro Nazionale, la destra dovrebbe essere sociale e sovranista.
3: Quello che non funziona nel rapporto con il centrodestra è la sudditanza nei confronti dell'Unione Europea. Tutti i problemi italiani, economici, sociali, civili, nascono dall'Unione Europea.
0: Si torni a parlare dei problemi concreti della gente e si segua meno l'onda emotiva dettata dalla cronaca, dice Carlo Calenda di Azione, che da Caserta con Pina Picerno mette a fuoco il ruolo del centro.
4: Rappresenteremo il centro, come dicevo prima, che mette insieme le culture popolari, liberali, riformatrici, che se no non ci sono più, perché nei due poli non ci sono più.
5: Noi dobbiamo costruire un'alternativa possibile per i democratici, per i liberali, per i progressisti.
6: Siamo giunti al momento dell'ospite, è venuto a trovarci oggi il professor Arturo De Vivo. Buongiorno, anzi buon pomeriggio professore.
7: Buon pomeriggio a tutti.
6: Responsabile della Scuola Superiore Meridionale. Sì. Allora professore, parliamo dell'offerta formativa per il prossimo anno accademico.
7: Sì, la scuola anche quest'anno ha l'offerta per gli allievi ordinari che si iscrivono. I posti a disposizione sono 40, 20 per l'area umanistica giuridica, 20 per l'area scientifico-tecnologica, si accede attraverso concorso e i termini fine agosto per partecipare. Poi abbiamo l'offerta dottorale, 10 dottorati di carattere interdisciplinare, i nostri dottorati, e sono 50 posti, 5 per dottorato, anche qui dottorati di area umanistica, umanistico-giuridica, dottorati di tipo scientifico-tecnologico. Tutta l'offerta è illustrata sul sito della Scuola Superiore Meridionale.
6: Quali sono le discipline in particolare che vengono insegnate? I vostri fiori all'occhiello, come si suol dire?
7: Sì, allora veramente abbiamo un alto gradimento per la nostra offerta. Posso dire che nell'area umanistico-giuridica ci sono i dottorati di archeologia e cultura del Mediterraneo antico, di testi e culture del libro, di dottorati giuridici aziendali sulla disabilità, oppure astrofisica, rischio, cultura del rischio nell'area scientifico-tecnologica.
6: Senta, professore, un'ultima cosa, l'ampliamento con Palazzo Fuga.
7: Sì. I nostri allievi ordinari hanno diritto all'alloggio. Dalla fine dell'anno avremo la possibilità di inaugurare, fine anno, inizio anno nuovo, le nuove residenze che andranno a regime dal prossimo anno accademico, che si trovano a Palazzo Fuga, parte centrale dell'edificio.
6: Perfetto.
7: 200 posti letto.
6: Perfetto, la ringrazio, grazie al professor De Vivo.
7: Grazie.
6: Cambiamo argomento, un progetto di Poste Italiane per riqualificare i propri beni. Antonella Maffei.
8: Uno spazio di lavoro condiviso, perché Poste Italiane ha deciso di investire in uno spazio di co-working, tra l'altro qui a Napoli, tra i più grandi d'Italia.
9: Per ridare vita a spazi di particolare pregio, come in questo caso parliamo del Palazzo Storico di Poste Italiane, che proprio quest'anno fa 90 anni, è un progetto dell'architetto Vaccaro, per ridare vita a questi spazi, per creare questa rete di spazi lavoro condivisi in tutta Italia. In Campania abbiamo un totale di 24 siti, di cui 7 per esempio oltre questo immediatamente disponibili, che sono Caivano, Santa Maria Capovetere, Marcianise, Eboli, Ercolano, centro direzionale.
8: Siete partiti da pochissimi mesi, ma questo spazio per esempio è già tutto occupato.
9: Questo spazio è uno di quelli che più velocemente è andato cosiddetto sold out. Abbiamo aperto questi 750 metri quadri, ma stiamo realizzando al piano di sopra, in una delle due ali,

0: dell'ex ufficio postale, un altri 1100 metri quadri che saranno pronti all'inizio dell'anno prossimo.
1: Questi spazi possono essere fittati per un giorno, per un mese, per un anno?
0: Assolutamente, massima flessibilità sia in termini di tempo, quindi da un giorno a tre anni, sia in termini di dimensioni, da una postazione in open space a una porzione di spazio come in questo caso. E i costi sono onnicomprensivi, cioè il contratto che si fa con noi è un contratto full che comprende pulizia, manutenzione, utenze, riscaldamento, condizionamento, tutto.
2: Una notizia appena giunta in redazione: il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le quattro misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i quattro campani accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre del 2025. I quattro quindi restano in carcere. E cambiamo decisamente argomento. Al Giffoni Film Festival, il rapporto dei giovani con una realtà sempre più difficile da comunicare, sia nel giornalismo che al cinema. L'inviato, Ettore De Lorenzo.
3: Quinto giorno al Giffoni Film Festival, con i giovani giurati impegnati a visionare e votare i 104 film in concorso e a incontrare attori, registi e non solo. Ieri, nel giorno in cui è stato presentato il nuovo film che ha per protagonista le tanto amate Winx, le fatine colorate di Genio Strappi, i ragazzi hanno avuto l'opportunità di incontrare Walter Veltroni, che a Giffoni ha presentato il suo ultimo romanzo, I bar di Cinecittà, e che con i ragazzi ha parlato della difficoltà, oggi tra fake news e post-verità, di raccontare la realtà.
4: Noi oggi quello che stiamo vivendo è un tempo in cui per la prima volta la realtà è costruibile. Oggi l'intelligenza artificiale è in grado di produrre perfettamente voci, volti e quindi di creare una condizione nella quale la realtà non esiste più. È un tempo nel quale la coscienza critica deve fare un salto di qualità e deve avere una particolare vigilanza.
3: Grande accoglienza anche per Lino Musella, l'attore fresco vincitore dei Nastri d'Argento, ha parlato del ruolo del cinema nella narrazione della realtà.
5: Secondo me è tale la follia di questo momento storico che forse è anche sbagliato chiedere al cinema il rebus di risolvere questo tipo di racconto. E ci stiamo sentendo anche in un vicolo cieco, ecco, perché quello che c'è attorno non è una cosa, sono tante cose insieme. Quindi diciamo che lo sguardo rispetto a quello ci annichilisce, quindi alle volte il cinema si rifugia anche in altre possibilità, perché altrimenti la volontà di raccontare questo potrebbe anche schiacciarti narrativamente.
2: E ora il calcio, da Di Maro, Fabrizio Cappella.
6: Buon pomeriggio da Di Maro, il giorno del primo test per il Napoli, che sarà in campo alle 18 contro l'Arezzo per la prima uscita stagionale. Mostrerà il suo nuovo volto con l'assetto tattico scelto da Massimiliano Allegri per la squadra che ha attualmente a disposizione. Ricordiamo che il Napoli non ha effettuato acquisti, di fatto scenderà in campo lo stesso 11 che ha giocato la fine dell'ultimo campionato, con Meretti in porta, Di Lorenzo, Spinazzola o Gutierrez sulle fasce. I due centrali dovrebbero essere Rachmani e Rafa Marin, Anguissa, Lobotka e Vergara a centrocampo, Alisson, Santos, Soilund e Politano in attacco. Quindi una formazione che è quella sperimentata in questi giorni da Allegri. Allegri che è tornato questa mattina a guidare l'allenamento dopo il breve attacco influenzale che lo ha fermato ieri, lo ha costretto anche a saltare l'appuntamento con i tifosi in piazza. Alle 21 ieri sera avrebbe dovuto rispondere alle domande dei tifosi, ma l'incontro è stato rimandato ad altra data. È arrivato intanto a Di Maro anche il presidente De Laurentiis. Questa mattina un rapido blitz nello store ufficiale per salutare, firmare qualche autografo e poi scappare via di nuovo in albergo, ma sarà qui alle 18 a bordo campo per seguire appunto la prima uscita stagionale del nuovo Napoli contro l'Arezzo. Studio.
2: Questa sera alle 21 nell'area archeologica di Avella, l'anteprima della 31esima edizione di Pomigliano Jazz con il concerto First Meeting. Bene, è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.
7: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
8: Sulla Campania, tempo in miglioramento, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, instabilità diffusa con nuvolosità estesa e compatta accompagnata da piogge. Migliora verso sera.

0: Sull'Appennino campano, molte nubi, rovesci e temporali sparsi fino alle ore serali, poi deciso miglioramento. Sul Salernitano, qualche rovescio pomeridiano, poi il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Periodo ancora molto caldo, anche se le temperature tenderanno a diminuire lievemente sia nei valori massimi che in quelli minimi. La ventilazione si presenterà debole e variabile, tendente a provenire dai quadranti settentrionali e con colpi di vento durante i temporali. Mare mosso.
1: Regalo con Amica lo speciale sfilate accessori. In più non perdere l'esclusiva tote bag. Prossima uscita le due pochette e il lipstick Lord & Barry. In edicola solo con Amica.

0: cosa c'è di bello.
1: Rovagnati Snello, mangia sano, vivi snello.
2: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei diplomato e non sai che strada prendere. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se hai meno di 22 anni, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Con Enigmistica Sport, il divertimento è sempre in gioco. Cruciverba, Sudoku, Rebus e curiosità sportive anche in vacanza. Ogni giovedì in regalo con la Gazzetta dello Sport. Prossima uscita in edicola il 23 luglio.
2: Ami l'estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition. Ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama. Con Pantene Love is in the air. Pantene Love Edition.
3: Questo ristorante è bellissimo.
4: Unico, direi.
3: E da cosa lo capisci? Dal menù.
4: Acqua.
5: Dal servizio.
4: Acqua.
3: Dalla carta dei vini.
4: Acqua.
6: Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale, e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
7: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere, perché dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più autorevolezza, più storie, più podcast, più video, più divertimento. Più vantaggi, più Corriere. Quest'estate hai tutto, anzi, hai tutto di più. Corriere della Sera. L'estate passa. Quello che porti con te resta. Abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
8: Quest'estate il Corriere è tutto.

0: Il centrodestra dice no all'uso delle chat di Del Mastro col ristoratore Caroccia, prestanome del clan senese. Bagarre in Senato, le opposizioni, altro che lotta alla mafia, la Premier copre i suoi amici. La morte di Fakir e gli scontri a Bologna, Meloni, tolleranza zero verso i violenti, le opposizioni fare luce, lo Stato ha fallito, il SAP denuncia il sindaco, la Croce Rossa, tentata la rianimazione dell'uomo. La minaccia di Teheran, risposta potente, se gli Stati Uniti attaccheranno i nostri siti nucleari, la guerra si allargherà. Rubio, noi per l'accordo, ma non resteremo fermi se colpirà. Mentre il caldo record molla la presa sull'Italia, scatta l'allerta incendi. Roghi in Sicilia, evacuato un centinaio di persone nell'Agrigentino. Danni per temporali e grandine nel centro-nord. A 9 mesi dal clamoroso furto dei gioielli della corona al Louvre di Parigi, riapre la galleria di Apollo, ma senza i preziosi che saranno esposti altrove. A ottobre il colpo da quasi 90 milioni di euro. Buongiorno, bentornati al TG3. Il tema giustizia accende lo scontro politico con la cronaca, dalla morte di Fakir al caso Roggero, che diventa terreno di confronto durissimo fra gli schieramenti, alla vicenda Del Mastro, che come sentirete fra poco torna in primo piano. Andiamo a collegarci in diretta a Palazzo Chigi, c'è il nostro Mario Franco Cau. Mario.
1: Partiamo allora proprio dal caso Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni della Camera ha detto no ai magistrati che volevano utilizzare le chat dell'ex sottosegretario col ristoratore Caroccia, ritenuto legato a un clan camorristico. Attacchi dalle opposizioni al centrodestra, altro che lotta alla legalità, Meloni vuole coprire i suoi amici, e al Senato la protesta del Movimento 5 Stelle che ha occupato i banchi del governo. In una giornata che in realtà sulla giustizia ha visto anche riaffiorare i contrasti tra Fratelli d'Italia e Forza Italia sulle intercettazioni, perché Meloni rilancia la necessità di estenderle anche ad altri reati, ma si scontra con il no proprio di Tajani. Rimane poi lo stallo sulla legge elettorale, in particolare le preferenze, ma anche sulla sicurezza, vero tema caldo di questi giorni. Non tutti nella maggioranza la pensano allo stesso modo. La Presidente del Consiglio su questo sembra tirare dritto, oggi ribadisce le accuse di irresponsabilità al sindaco di Bologna Lepore per la manifestazione di solidarietà dopo la morte di Abdelaziz Fakir, considerata diciamo una sorta di condanna a priori delle forze dell'ordine. Annuncia la tolleranza zero contro i violenti. Quanto al caso Roggero, chiede proporzionalità della pena, dice bisogna tenere conto dello stato d'animo di chi viene aggredito. Temi tutti questi sui quali è forte lo scontro tra gli schieramenti. Allora sentiamo Serena Mautone e poi Ines Uva.
2: Nulla da nascondere. Sui fatti di Bologna il ministro dell'Interno si mostra sereno. È tutto documentato, dice Piantedosi, a margine di un evento di FS Security sull'uso delle bodycam. Strumenti di garanzia, ripete Salvini.
3: Sono convinto che a Bologna verrà fatta chiarezza e chi chiede giustizia avrà giustizia. Spiace che anche in questi giorni ci sia qualcuno che alimenta il clima di odio, tensione e conflitto nei confronti delle forze dell'ordine.
2: Ma al di là delle accuse alle opposizioni, dietro le parole di Salvini si nasconde una critica profonda a Forza Italia, contraria ad allargare le maglie della legittima difesa. Ne devono rendere conto i cittadini, dice il leader leghista, sulla stessa linea di Tajani, i moderati di Lupi, che aprono invece al provvedimento presentato ieri da Fratelli d'Italia.
4: Sì, assolutamente allo stop ai risarcimenti per i criminali, ma mai e poi mai vogliamo il Far West e la giustizia fagli a te.
2: Perché sotto gli occhi di tutti il derby sulla sicurezza tra le varie anime del centrodestra, obiettivo contrastare vannacci a cui Fratelli d'Italia tenta di porre un argine.
5: Tolleranza zero verso chi semina terrore e violenza, norme più severe contro la criminalità, soprattutto quella giovanile, e diritto alla legittima difesa. Con il governo Meloni e Fratelli d'Italia lo Stato è dalla parte dei cittadini onesti.
2: La giunta della Camera intanto dice no all'uso delle chat di Del Mastro, l'ex sottosegretario alla giustizia che si è dimesso per lo scandalo con i Caroccia.
6: Occupano i banchi del governo, fuori le chat, protestano i 5 Stelle a Palazzo Madama. La seduta viene interrotta dopo l'intervento del capogruppo al Senato.
7: perché non si può domenica scorsa andare a commemorare Paolo Borsellino e oggi negare che la Procura di Roma possa acquisire le chat tra un ex sottosegretario, avvocato della Presidente del Consiglio.
8: Colleghi, vi prego di lasciare i banchi del governo.
6: Qui c'è di mezzo un clan mafioso e loro ostacolano le indagini, attacca Conte. Hanno perso la faccia. Per le opposizioni il centrodestra dimostra ancora una volta la sua ipocrisia. Paladini della giustizia a parole, denunciano i Dem. La casta degli intoccabili si salva da sola. Medesima accusa da Italia Viva.
9: La destra usa in maniera spregiudicata Roggero i fatti di Bologna per nascondere i fallimenti sulla sicurezza, crescono i reati, crescono le rapine, l'Italia è più insicura e la Meloni ha fallito.
6: Altro che difesa della legalità, sulla sicurezza si fa campagna elettorale, rincara AWS.
10: Sulla morte di Fakir chiediamo verità e giustizia e Giorgia Meloni ha introdotto il quarto grado di giudizio, come nel caso Roggero, e usa i fatti di cronaca come un bancomat per spostare l'attenzione dai problemi del paese che non affronta.
6: La pratica del mastro ora passa all'aula della Camera in un clima sempre più infuocato.
0: La morte di Abderrahim Fakir è attesa per venerdì l'autopsia sul corpo dell'uomo morto dopo essere stato immobilizzato da due agenti di polizia. Ci aggiorna in diretta da Bologna il nostro inviato Jacopo Ricca. Jacopo, siamo da te.
11: Sì, la Procura di Bologna

0: continua ad acquisire materiale relativo a quanto accaduto domenica nel quartiere Pilastro, quando durante un arresto da parte delle forze dell'ordine di due agenti di polizia è morto Abderrahim Fakir. Sono stati acquisiti i filmati degli abitanti del Pilastro, ma anche la documentazione e le telefonate del 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza senza medico. Un medico è arrivato infatti solo quando c'è stato da constatare il decesso dell'uomo. Intanto la Croce Rossa difende l'operato dei volontari in risposta anche alle critiche dell'avvocato della famiglia Fakir, Fabio Anselmo, che aveva parlato di manovre di rianimazione tardive. I vertici nazionali invece replicano: le manovre sono state fatte in modo corretto e al momento opportuno. Qui a Bologna però non si placano le polemiche, il sindacato di polizia SAP vuole denunciare il sindaco Lepore per la manifestazione degenerata in scontri che lui aveva convocato lunedì. Una preoccupazione riguarda anche la giornata di oggi, infatti è atteso l'arrivo del vice premier Salvini e si temono nuove tensioni. Vediamo il servizio con gli ultimi aggiornamenti sull'inchiesta e poi la linea può tornare a Roma. Ci sono i video e le chiamate, più di una al 112, al centro dell'inchiesta per far luce sulla morte di Abderrahim Fakir domenica nel quartiere Pilastro a Bologna. Secondo il primo esame dei filmati, tra l'arrivo degli agenti e l'operazione di arresto durante il quale il 42enne muore, passano una quarantina di minuti. Lui è delirante, sta male, chiede aiuto e colpisce a testate un garage. I poliziotti gli si avvicinano con il caposquadra che accende la sua bodycam privata quando uno dei condomini, arrivato in auto nel parcheggio, viene colpito. Da lì scatta la sequenza diffusa nel video shock. Venerdì sarà fatta l'autopsia per capire le cause della morte di Fakir. A lavorarci un pool di medici, tra cui un tossicologo e un'esperta di morti improvvise. I due agenti e i quattro sanitari arrivati dopo la richiesta della volante non sono indagati, ma iscritti nel registro separato introdotto dallo scudo penale. Hanno gli stessi diritti degli indagati e quindi nomineranno dei loro periti per seguire l'autopsia. Lo stesso farà la famiglia di Fakir. Perché non sia stato chiamato subito un medico arrivato solo per constatare il decesso dell'uomo è uno dei nodi che vogliono sciogliere gli inquirenti. Sull'operato di uno degli agenti difeso finora da tutti i colleghi emerge però un precedente inquietante. Un rapper bolognese è stato al centro di un arresto simile a quello costato la vita a Fakir.
1: Poi quello del Pilastro mi faceva una mossa tipo con le ginocchia, mi veniva sopra con le ginocchia e gli altri ce l'avevo tutto addosso. A un certo punto veramente vedevo solo un gruppo di scarpe. E io sotto che dicevo, raga, c'ho la protesi, mi state facendo male. Effettivamente poi là mi hanno rotto la protesi.
0: Per questo caso lui è stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale, ma ha depositato una controquerela nei confronti degli agenti.
2: Chiudiamo questa pagina, andiamo all'estero. Undicesima notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Non abbiamo ancora finito, tuona il presidente degli Stati Uniti Trump. Teheran risponde, l'attacco ai nostri siti nucleari espanderà la guerra. Pier Damiani d'Agata.
3: L'annuncio è arrivato nella notte, poco prima dell'undicesima ondata di attacchi in Iran, colpiti i siti militari ma anche la più grande raffineria di gas del paese e le vicinanze di una centrale nucleare. Non abbiamo ancora finito, tuona Donald Trump da Washington, la situazione non può che peggiorare. Il nodo dei negoziati resta il nucleare, il mantra di sempre è che l'Iran non può avere la bomba. Ma le centrifughe, l'uranio iraniano già arricchito sarebbero al sicuro nelle viscere delle montagne. Il comando centrale, De Pasdaran, risponde che gli impianti nucleari non si toccano. In difesa verranno presi di mira gli interessi degli Stati Uniti in Medio Oriente e la guerra si espanderà. Le basi militari statunitense in Bahrain e in Kuwait, infatti, sarebbero già fuori uso. E mentre continuano a volare accuse e missili, la diplomazia resta in stallo. E sebbene il presidente americano ribadisca di non essere disposto a trattare, Marco Rubio sembra invece aperto al dialogo. Gli Stati Uniti resterebbero disponibili ad accordi negoziali, secondo il segretario di Stato, per una guerra che costa cara agli americani. 17 soldati uccisi, un centinaio di feriti e una spesa che gravita oltre il previsto. Il segretario della guerra Hegseth ha chiesto oggi al Senato un nuovo finanziamento, 37,5 miliardi, ma il tempo stringe e l'impopolarità del conflitto cresce nell'opinione pubblica.
2: E ora veniamo al conflitto in Ucraina. Dopo le proteste di piazza per il licenziamento del ministro della difesa Fedorov, il presidente Zelensky sostituisce anche il capo dell'esercito Zirsky. Nuovi raid intanto contro depositi di carburante e centri di logistica in Russia. Sentiamo su questo Valentina Tocchi.
4: Il presidente Zelensky pubblica

0: Foto ringraziamenti per annunciare il nuovo terremoto ai vertici della difesa di Kiev. Via il contestato Oleksandr Sirskij, il nuovo comandante in capo delle forze armate è Mikhailo Drapaty. Classe 1982, comandante delle forze di terra dal 2024, è noto come il pompiere del fronte per la sua fama di militare inviato nelle situazioni più critiche, ma anche per azioni come quella del 2014, quando col suo blindato sfondò letteralmente volando le barricate di Mariupol. Lascio un esercito che avanza, il messaggio del comandante in uscita Sirskij, accusato di avere un approccio arretrato sul campo e di avere causato inutilmente molte morti tra le fila ucraine. La sua rimozione arriva dopo giorni di proteste con cui a Kiev si chiedeva anche il reintegro del 35enne tecnologico ex ministro della difesa Fedorov, rimosso nei giorni scorsi proprio a causa delle frizioni con Sirskij. Oggi alla nomina di Drapaty, l'ex ministro, al quale Zelensky offre una supervisione tecnologica, esulta, ma da Mosca la prospettiva è diversa. Nulla cambia sul campo, ma è evidente che Kiev è scossa dall'interno, commenta il portavoce del Cremlino Peskov, e mentre l'offensiva di Kiev in territorio russo prende di mira almeno due centri logistici della nota catena di e-commerce russa Wildberries, Mosca colpisce navi, siti militari e anche un condominio a Odessa. Qui una donna sarebbe rimasta uccisa.
1: E torniamo in Italia. Dopo il grande caldo sono arrivati temporali e grandinate al centro-nord, mentre al sud gli incendi minacciano anche i centri abitati. E poi resta l'emergenza siccità in alcuni territori. Ora vi portiamo proprio in una di queste zone sul Lago Maggiore con il nostro inviato Alvise Losi. Alvise.
2: Buongiorno. Lo vedete alle mie spalle, il Lago Maggiore sembrerebbe quello di tutti i giorni, invece negli ultimi 10 giorni ha perso metà del suo volume, sono attualmente 56 milioni di metri cubi d'acqua utilizzabile per quelli che sono poi gli scopi, principalmente irrigui, di quello che è il Ticino, il fiume che esce dal Lago Maggiore, ed è solo il 13% del suo riempimento, una situazione analoga in tutti i grandi laghi del nord prealpini, salvo solo il lago di Garda, e qui vicino in alcuni comuni appunto quasi attaccati alle sponde del Lago Maggiore hanno iniziato ad arrivare delle autobotti per rifornire gli acquedotti, perché proprio inizia a mancare l'acqua in quelle che sono le falde più superficiali. Una ventina i comuni attenzionati solo nelle province di Verbania e di Novara, proprio per la siccità e il caldo. Quello che qua è siccità, altrove appunto sono incendi.

0: tempo e della grandine nel centro nord.
1: È il vento di Scirocco ad aver spinto le fiamme verso il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Nella notte il fronte appariva ancora più spaventoso, ma anche ora non si ferma. Sono 100 le persone evacuate e si teme soprattutto per una fabbrica di fuochi d'artificio e una pompa di benzina minacciate dalle fiamme. I vigili del fuoco stanno presidiando proprio queste aree, mentre i Canadair sono in azione per spegnere i roghi. Ma sono anche altri quelli che devastano la zona. Distrutti ettari di macchia mediterranea nel parco dell'Addolorata in città. Le fiamme sono divampate prima dell'alba. Il lavoro incessante delle squadre impiegate le ha tenute lontane dalle case. Brilla nella notte il fronte del fuoco in provincia di Caltanissetta, che ha imposto diverse chiusure dell'autostrada tra Palermo e Catania, dove sono 11 gli interventi in provincia, dal quartiere Librino a Zafferana Etnea a Caltagirone. Qui invece siamo a Monreale, a ridosso di Palermo, dove sono state evacuate alcune villette ed è stato deviato il traffico sulla statale. In fumo ettari di campi agricoli in provincia. Oggi c'è una tregua in Sardegna, spenti gli enormi incendi a Villa Cidro nel medio campidano, ma nell'area c'è ancora l'odore delle braci e si contano i danni, irreparabili quelli a Frutteti e Pascoli, che sono inutilizzabili anche se si è riusciti a salvare il bestiame, e gli impianti di irrigazione sono tutti da rifare.
2: Chicchi di ghiaccio come sassi e la violenta grandinata che ieri sera ha colpito San Benedetto del Tronto. Panico tra gli automobilisti che si sono trovati sotto i colpi. I danni sono soprattutto a carico delle auto, ma non sono mancati feriti.
3: Relativamente alla grandine, io penso che per differenza avremmo avuto una 60 di accessi in più.
2: Il giorno dopo si tenta qualche riparazione artigianale sulle auto in attesa di un parabrezza nuovo.
4: E il problema è che adesso nessuno le prende, perché sono tutti già pieni.
5: I tempi sono abbastanza lunghi, soprattutto per riabilitare i vetri.
2: Danni in tutte le Marche, questa è Porto Recanati, ieri, sotto la tempesta. A Fano stamattina si fanno i conti con l'acqua e il fango che non riescono a defluire. Scene simili anche in Abruzzo, i tetti e i pannelli solari bersagliati raccontano la violenza delle ultime grandinate.
6: Poi fai morti, questo ammazza la gente.
2: Dopo settimane di grande caldo era prevista questa ondata di maltempo con eventi estremi, colpita tutta la costa adriatica fino a Chioggia in Veneto. Questa è la tromba d'aria che si è formata in mare e che in pochi secondi ha spazzato via ombrelloni e lettini degli stabilimenti.
7: L'attentato contro Sigfrido Ranucci. Restano in carcere i 4 indagati ritenuti gli autori materiali. Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso. Se fosse caduta questa aggravante, l'inchiesta sarebbe passata alla Procura di Velletri. Per chi indaga, il mandante del

La pioggia disperde il torrido caldo estivo. Per molti uccelli è il segnale dell'inizio di una nuova fase dell'anno. La stagione riproduttiva è terminata ed è quasi giunto il momento della migrazione autunnale. Lo percepisce anche questa femmina di airone rosso, parente più raro e schivo dell'airone cenerino. Il suo viaggio verso l'Africa durerà 10 giorni e sa che nel tragitto non troverà di che sfamarsi. Un'ottima ragione per immagazzinare riserve. Per fortuna, tra l'erba ci sono parecchi spuntini gustosi. Come la rana arvale. Per catturarla si serve del lungo collo che lancia in avanti veloce come se fosse caricato a molla. C'è un solo problema. Prima di procedere deve localizzarne una. E finché la preda non si muoverà, non ha modo di individuarla. C'è qualcosa lì? Mancata. Sfumata un'occasione. Si riorganizza velocemente e passa al piano B.

è un'arvicola. Ne ha presa una bella grande, ricca di proteine. Forse un po' troppo asciutta? Dopotutto è un buon antipasto. Ora ha capito dove cercare. E sa pure come rendere il cibo un po' meno asciutto.

Dopo due settimane di battute di caccia proficue, la femmina di Airone ha sufficienti scorte di energia per affrontare la traversata verso sud. La vita animale nell'Olblasser Bart non contempla soltanto la ricerca di nutrimento e la riproduzione. La regione è rilevante anche come luogo di sosta e di riposo. A tal proposito, le aree boschive svolgono un ruolo essenziale in autunno.

all'Europa orientale e meridionale per svernare. Di giorno vagano per i campi da soli. Ma non appena il sole tramonta, si radunano in gran numero tra le cime degli alberi per passare la notte al sicuro.

Raggiunta la postazione, non si addormentano subito. Prima mettono in scena uno spettacolo straordinario, il cui scopo tuttora non è noto.

Solo sul finire del crepuscolo si accovacciano tra i rami e cedono infine al riposo notturno. In questo sito speciale non è consentito l'accesso alle persone. I volatili amano la quiete e si ricoverano qui durante i mesi freddi. È una rigida notte autunnale. Al mattino, il gelo delle ore notturne provoca un fenomeno che si osserva di frequente sui pascoli. La

uno strato compatto di foschia si stende a terra, come una soffice coperta. La forte umidità del terreno, in un'area priva di alberi, si raffredda rapidamente e crea uno strato di condensa all'altezza del suolo, definita in lingua olandese da un'espressione eloquente: nebbia delle zampe di mucca, poiché all'alba nasconde la parte inferiore del bestiame. Ad alcune creature non piace affatto la nebbia. Gli uccelli predatori, come la poiana, dipendono dalla vista per cacciare e si trovano in evidente difficoltà. Anche il gheppio e lo sparviero sono costretti a prendersi una pausa. E non appena la nebbia si dissolve, tornano ad esplorare i campi. Con un po' di fortuna si può vedere in azione il rapace più sorprendente. È considerato l'animale più veloce del pianeta. Il falco pellegrino. È qui proprio per una battuta di caccia. Ci sono centinaia di pavoncelle che riposano sull'acqua. Catturarne una è questione di velocità e al contempo di strategia. Il falco pellegrino ghermisce le prede in aria. Pertanto, prima di passare all'attacco, si adopera per indurle ad alzarsi in volo. Attraversa l'area a bassa quota con intento minaccioso. Il suo proposito è evidente: separare i pennuti per accentuarne la vulnerabilità.

Eppure il successo non è garantito. Le pavoncelle sono astute. Sanno di dover restare unite. Come farà il falco pellegrino ad afferrare qualcosa nel turbinio di ali? Lui ha un piano. Vola più in alto e da lì cerca di individuare un anello debole. Ma in quota scorge un'opportunità imperdibile. Perché andare a caccia se si può rubare il bottino di qualcun altro? Si lancia verso il basso e in posizione aerodinamica raggiunge una velocità di oltre 300 km orari. Il gheppio, tuttavia, non ha intenzione di rinunciare al suo pasto. Il falco pellegrino trafigge lo stormo di pavoncelle, ma il gheppio all'improvviso cambia traiettoria. Il falco non rinuncia. Si getta ancora in picchiata e stavolta il gheppio lascia andare la preda. È fatta.

a poco, l'autunno apre le porte all'inverno. I campi sono di nuovo il regno delle oche faccia bianca e dei grandi branchi di caprioli. Lo sguardo ravvicinato sul territorio nell'arco di un anno ha permesso di scoprire le numerose creature che vi abitano. Per molte specie si annuncia un futuro incerto, dai volatili che vivono negli ambienti agricoli alla farfalla megera. È dunque fondamentale prendere misure adeguate, volte a sostenerle. Se metteremo a disposizione degli habitat adatti, queste specie potranno prosperare anche in futuro. In tal modo, il paese dei mulini a vento rimarrà quel rifugio sicuro che la fauna selvatica ha eletto a sua dimora.

0: Questo programma è stato presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Regina, carta camomilla.
1: Da Villa Adriana a Tivoli con Alessandro Preziosi, Memorie di Adriano. Sabato alle 21.30, Rai 3. Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21 e 20, Rai 3.
2: Per il ciclo Bualali Cinema.
3: Ma no, Anton Toussaint!
4: Ho il suo volto tatuato sulla schiena.
5: È uscita di prigione?
6: Sì e no. Mia figlia si sposa domani alle 11 alla chiesa di Sant'Antonio da Padova.
7: Mamma, ti prego, non rovinarmi questa giornata.
5: Domani sera sarò morto.
8: Ha preso appuntamento?
6: Perché avrei nascosto il suo passaporto?
5: Oh, andiamo, lo sa benissimo.
9: Senza il passaporto sarà costretto a rinviare il suo progetto.

0: Lei non vuole più la sua vita? Bene, allora me la presti, 24 ore. Poi le restituisco il passaporto e la faccio fuori.
1: Amiamoci finché siamo vivi. Venerdì 21:15, Rai 3.
2: Pubblicità.
3: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La prima uscita a solo un euro è in edicola dal 22 luglio.
4: Una sensazione di ipersensibilità, bruciore e formicolio, o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi. Fastidi ai nervi.
5: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.
6: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
7: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, da venerdì in edicola.
8: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Kigimea Pro può essere un rimedio. Kigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Kigimea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
9: Il mio segreto di bellezza? Ogni mattina Pure SGP Collagene. Collagene purissimo di qualità farmaceutica. Perché la mia pelle e i miei capelli meritano il meglio. Pure SGP Collagene, dalla farmacia.
10: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: In edicola con intimità, emozioni d'autore. Una straordinaria collana di 16 romanzi che parlano al cuore. Da Sveva Casati Modignani a Giulia Quinn. Da Nicholas Evans a Isabella Allende. Ogni settimana un best seller per un'estate di grandi passioni. Da non perdere!

0: ogni colpo Hormuz distruggeremo un ponte e una centrale. Teheran, l'attacco ai nostri siti nucleari, espanderà la guerra. Incendi in Sicilia, tra Palermo e Agrigento, fiamme arrivate alle case, un centinaio di abitanti evacuati. Grandine al centro-nord, a San Benedetto del Tronto, 60 persone al pronto soccorso. OpenAI, modelli di intelligenza fuori controllo, durante i test violata autonomamente, una piattaforma per programmatori, la missione dell'azienda produttrice di ChatGPT, incidente informatico senza precedenti, in corso le indagini. Buonasera dal TG3. La giunta delle autorizzazioni della Camera nega ai magistrati l'uso delle chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Dura la protesta delle opposizioni con i 5 Stelle che in aula al Senato occupano i banchi del governo. Un tema, quello delle intercettazioni, che riaccende anche le tensioni interne alla stessa maggioranza. Allora andiamo in diretta a Palazzo Chigi da Mario Franco Cao.
1: Su legalità e sicurezza ha insistito molto la Presidente del Consiglio in queste settimane, forse anche per affrontare la concorrenza a destra di Vannacci, e lo ha fatto spesso attaccando le opposizioni, come sugli incidenti di Bologna. Anche oggi Meloni ha accusato di irresponsabilità il sindaco Lepore, poi ha annunciato la tolleranza zero verso i violenti, ma è stata anche la giornata che ha visto riaffiorare i contrasti con Forza Italia, a parte quelli sulla legge elettorale, in materia di giustizia tra intercettazioni e legittima difesa. E poi la giornata che ha visto riesplodere anche il caso Del Mastro, stavolta con la maggioranza compatta contro le opposizioni. Cosa è successo? Lo accennavate. La giunta per le autorizzazioni e la Camera ha negato ai magistrati l'uso delle chat tra il deputato, ex sottosegretario alla giustizia, e il ristoratore Caroccia, ritenuto vicino a un clan camorristico. L'inchiesta riguarda il locale romano, del quale l'esponente di Fratelli d'Italia aveva rilevato una quota poi dismessa. La decisione ha fatto infuriare la minoranza, ma quale lotta all'illegalità? Meloni pensa solo a aiutare i suoi amici, il centrodestra la smetta di richiamarsi a Falcone e Borsellino, ed è stato il caos in Parlamento, con la protesta arrivata fino sui banchi del governo. Sentiamo Giusy Sansone.
2: Al Senato esplode la protesta delle opposizioni, spinta dai 5 Stelle, con le tensioni già altissime fra gli schieramenti sul tema giustizia.
3: Colleghi, vi prego di lasciare i banchi del governo.
2: I senatori del Movimento mostrano cartelli con la scritta fuori le chat e occupano i banchi del governo. Stessa scena nel pomeriggio alla Camera. Scandaloso, attaccano, negare ai magistrati, come ha fatto la maggioranza, l'uso delle chat fra Del Mastro e il Caroccia, ritenuto un prestanome di un clan camorristico.
4: Loro hanno rivendicato ispirarsi ancora una volta all'azione, alle idee, al pensiero di Borsellino, ma ditemi un attimo, cosa può avere in comune Borsellino con chi ostacola le indagini su un clan mafioso?
2: Interviene il meloniano Donzelli. Del Mastro ha agito con senso delle istituzioni. Non abbiamo nulla da nascondere. La giunta per le autorizzazioni, dice, ha scelto di non acquisire le chat, una scelta tecnica, non politica, e contrattacca sugli scontri di Bologna, puntando il dito contro il sindaco Dem Lepore.
5: Io credo che sicuramente il sindaco si debba prendere delle responsabilità e chiedere scusa alla città, alle forze dell'ordine, perché questo, il frutto della tensione è stato creato dal sindaco, che ha invocato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
0: E dunque non solo la giustizia, lo abbiamo sentito in primo piano nel confronto politico, resta anche il tema sicurezza, riacceso dagli ultimi fatti di cronaca da Bologna al caso Roggero. Il punto nei servizi di Serena Mautone e Ines Uva.
6: È una visita lampo quella di Salvini a Bologna, questore, prefetto e agenti. Prima che con la stampa, l'appuntamento è con loro, per testimoniare la vicinanza politica e la solidarietà personale. Poche ore prima, sui fatti di Bologna, era stato Piantedosi a mostrarsi sereno. Nulla da nascondere, aveva detto. La stessa tranquillità che Salvini mostra nella città dove è morto Fakir, rilanciando la stretta sulle manifestazioni.
7: Se fosse già operativa la proposta di legge della Lega, che prevede che chi convoca una manifestazione, chi prenota una piazza, deposita una fideiussione sul suo conto corrente, che in caso di danni va a risarcire quei danni, oggi non pagherebbero tutti i bolognesi, ma pagherebbe qualcun altro.
6: Proposta che viaggia parallela a quella per ampliare le maglie della legittima difesa, un terreno battuto anche dai vannacciani. Mentre arriva la notizia che Roggero resterà in carcere, alla Camera Ziello, Ravetto e Sasso illustrano

0: il loro provvedimento. È la maggioranza che rincorre noi, non il contrario, dicono, ricordando il precedente degli emendamenti bocciati al decreto sicurezza. Disegno opposto, le valutazioni di Forza Italia, che ha già spiegato come populismo e ricerca del consenso non siano le vie da percorrere per riformare la giustizia.
1: Forza Italia è convinta che per fare buone leggi occorre lavorare in modo ponderato e non rincorrere la cronaca. Il rischio altrimenti è snaturare la legittima difesa e ottenere l'effetto contrario di quello voluto.
0: Sulla stessa lunghezza d'onda, Lupi, che torna a ribadire: evitiamo gli eccessi, non al Far West.
2: Al fianco di Matteo Lepore e della sua manifestazione pacifica, che nulla ha a che fare con il corteo dei violenti. In piazza a Bologna c'era anche il presidente della regione Emilia-Romagna, che oggi ripete le ragioni di quella iniziativa civile. Non è il momento, dice, di alzare ancora i toni.
3: Tutte le istituzioni devono essere unite su alcuni principi fondamentali: cordoglio per una vita che si è persa, pretesa di verità e giustizia su quanto è accaduto e, dall'altra parte, ferma condanna di qualsiasi azione di violenza.
2: Chiedere verità e giustizia, sottolinea la segretaria Dem, non vuol dire delegittimare chi indossa una divisa. Lepore, ricorda, è sceso in campo per governare frustrazione e smarrimento. Il centrodestra, concordano tutte le opposizioni, strumentalizza la cronaca, dal caso Fachir alla vicenda Roggero, soffiando sulle paure degli italiani. Ma rincorrere Vannacci per un voto in più non serve a garantire la legalità.
4: Se si trasforma la legittima difesa in uno slogan, succede che le leggi fatte da Salvini per la legittima difesa poi non funzionano. Allora servono tre priorità: meno armi in giro, certezza della pena e chi delinque dove deve stare, cioè in carcere.
2: La propaganda è a costo zero. Il governo, avverte il centrosinistra, fa di tutto per nascondere i veri problemi del paese: sanità, caro energia, salari in picchiata.
5: E ora andiamo a Bologna, dove prosegue l'inchiesta della procura sulla morte di Abderrahim Fachir. Venerdì l'autopsia, dopo, dicono i familiari, porteremo la salma in Marocco per la sepoltura. Andiamo in diretta dal nostro inviato, Jacopo Ricca.
6: Siamo tornati al Pilastro. Qua domenica si è spenta la vita di Abderrahim Fachir. Lo dicevate, la procura di Bologna continua nell'inchiesta, ha acquisito sia i tabulati sia le chiamate del 112 per chiedere l'intervento prima dei poliziotti e poi dell'ambulanza, quando Fachir era qua sotto nel parcheggio e chiedeva aiuto, ma soprattutto i tanti video che raccontano quell'intervento, un intervento molto contestato. I video li ha visti anche il cardinale segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, che ha chiesto che si faccia chiarezza su quanto accaduto e detto che la violenza non serve a nessuno. Un appello che insomma si associa a quello di tanti, a partire anche dal presidente della CEI Zuppi. Lo dicevamo, l'inchiesta partirà proprio come primo risultato dall'autopsia che si dovrebbe tenere venerdì. Non è detto che subito dopo venga dato il via libera ai funerali, ma prima di lasciarci vi mostriamo un video inedito della rianimazione, anche questa contestata, e poi la linea può tornare a voi. In questo video inedito, che abbiamo dovuto in parte oscurare, si vede la contestata manovra di rianimazione di Abderrahim Fachir. Più di 1 minuto e 20 secondi è il tempo che passa dal momento in cui il secondo dei due poliziotti si alza dal corpo immobile e ancora ammanettato di Fachir a quando i sanitari della Croce Rossa si attivano per iniziare le manovre. Il suo volto, che non mostriamo, è tumefatto e irritato dallo spray al peperoncino usato dai poliziotti. Sembra già esanime, ha le mani dietro la schiena e i piedi legati. Qui al Pilastro si guardano e riguardano i video, un po' come sta succedendo negli uffici della procura. Come è mostrato, i poliziotti discutono della loro manovra mentre un soccorritore chiama per chiedere l'arrivo di un medico. I vertici della Croce Rossa difendono l'operato dei quattro, iscritti con i due agenti di polizia nel registro separato previsto dallo scudo penale. Ma secondo il legale della famiglia Fachir, Fabio Anselmo, la manovra non è stata fatta nel modo corretto. L'inchiesta dovrà chiarire questo, ma soprattutto come si sia arrivati a far perdere i sensi a Fachir e poi farlo morire. Cioè se al decesso abbia contribuito la mossa dei poliziotti. Un pool di esperti, tra cui un medico d'urgenza, una specialista di morti improvvise e un tossicologo, riceverà venerdì l'incarico per l'autopsia dalla procura di Bologna. La famiglia ha raccolto testimonianze che fanno ipotizzare che Fachir sia stato soffocato dallo spray al peperoncino. E forse venerdì arriveranno le prime risposte a questo tragico dubbio.
5: Resta in carcere a Bollate Mario Roggero. I giudici di Torino respingono l'istanza di differimento della scarcerazione presentata dalla difesa del gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori in fuga. Ieri Pilati.
7: Non si ravvisano ragioni d'urgenza nella difesa ne ha indicate e senza quelle, indispensabili per decidere immediatamente, non c'è motivo per un provvedimento cautelare, ragiona la giudice di sorveglianza di Torino. Mario, Roggero e i suoi difensori chiedevano di sospendere l'esecuzione della sua condanna con il cosiddetto differimento della pena. Per ora la risposta è un no, in attesa che nei prossimi mesi la decisione di merito venga presa dal Tribunale di Sorveglianza e Informazione Collegiale, dopo un'udienza a cui lo stesso gioielliere potrà partecipare. La figlia, Laura, che spera nella grazia, o almeno nei domiciliari, risponde dal negozio che ieri ha riaperto insieme alla madre.
8: Tutte queste cose legali in realtà non capisco niente, non abbiamo proprio le idee chiare, se preferisco proprio non dire niente, perché tanto tutto quello che uno dice ti viene rivoltato contro in questo periodo.
7: Travisato, ma sono giorni di equivoci e illusioni anche su questioni tecniche fondamentali per il futuro di Roggero. La richiesta di grazia da una parte, lo scontro politico che divide l'opinione pubblica dall'altra. E oggi intervenire chiedendo di abbassare i toni è anche il procuratore di Milano Marcello Viola, parlando delle iniziative di legge per modificare la legittima difesa a margine di una commissione parlamentare. Bisogna provare a valutare dopo aver letto bene le motivazioni dei provvedimenti, spiega il procuratore di Milano, ma soprattutto rasserenare il clima, tornare a un rapporto istituzionale per evitare gli eccessi di questi giorni. Ora la norma è questa, quando il Parlamento dovesse modificarla, dice Viola, ne prenderemo atto.
5: A far discutere la politica c'è poi il tema delle spese militari, a decidere il Parlamento, chiarisce il ministro dell'Economia Giorgetti durante il question time alla Camera, ma è scontro con le opposizioni sul rischio di tagli alla spesa sociale. Sentiamo Claudia Bruno.
9: Nella prima settimana di agosto il Parlamento si esprimerà e darà un indirizzo al governo. Sull'aumento delle spese militari il ministro Giorgetti prende tempo e rimanda la questione alle Camere. Due, ricorda, le possibili strade di finanziamento. La prima, il programma di prestiti europei SAFE. Bisognerà valutare, dice il ministro, se ricorrere piuttosto ai BTP ordinari. Più Europa, con Della Vedova, evidenzia le divisioni all'interno del governo. Su questo attacca, siete afoni, il solo fatto che si tratti di un fondo europeo spaventa metà della maggioranza. La seconda strada di finanziamento, rivendica Giorgetti, è l'opportunità ottenuta a livello europeo di usare la flessibilità non solo per la difesa ma anche per l'energia. È possibile dunque, sottolinea, fare spesa aggiuntiva senza tagliare altre voci di bilancio.
10: Il governo italiano sta puntualmente rispettando tutti i vincoli e non intende in alcun modo ridurre spese per l'educazione o la sanità per finanziare la difesa.
9: Sul punto le opposizioni vanno all'attacco. AVS definisce folle e scellerato l'aumento delle spese militari.
11: Noi non solo non abbiamo bisogno di altri tagli sul sistema sanitario nazionale pubblico, abbiamo bisogno di aumentare potentemente i finanziamenti al sistema sanitario nazionale pubblico.
9: Sulla stessa linea il Movimento 5 Stelle che attacca, scaricate sul Parlamento scelte che voi non sapete prendere.
5: Le notizie dall'estero: resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran con gli attacchi incrociati che sono ripresi ormai da giorni. Ogni volta che Teheran colpirà una nave a Hormuz, rilancia oggi Trump, bombarderemo un ponte o una centrale elettrica. Ci aggiorna in diretta l'inviato Nico Piro.
12: Sì, ogni volta che l'Iran sparerà verso una nave che attraversa lo stretto di Hormuz, gli Stati Uniti colpiranno un ponte, una centrale elettrica in Iran. Sono queste le ultime minacce di Donald Trump a mezzo social dirette a Teheran. Non è la prima volta che Trump apertamente parla di colpire infrastrutture civili che sono protette dalla legislazione internazionale, salvo alcuni precisi e specifici casi. In questi 11 giorni di attacchi consecutivi che hanno segnato la ripresa della guerra a tutti gli effetti, gli Stati Uniti hanno già colpito infrastrutture civili in Iran, lo stesso ha fatto l'Iran nei vicini paesi del Golfo. Lo vedete, Trump sta accogliendo alla base di Dover in Delaware le salme dei 4 militari americani uccisi in via diretta o indiretta dagli attacchi dell'Iran negli ultimi giorni. Crescono i costi umani di questa guerra, anche quelli economici. Il ministro alla guerra, come vuole essere chiamato Hegseth, ha chiesto 90 miliardi di risorse aggiuntive ieri al Senato, dichiarando che sinora la guerra è costata 37,5 miliardi di dollari. Costi che assieme all'inflazione, con il prezzo del carburante alle stelle, rendono questo conflitto sempre più impopolare nell'opinione pubblica americana. Ma vediamo cosa accade sul versante iraniano nel servizio di Pier Damani d'Agata.
13: In questo incessante rimpallo di accuse sta per concludersi l'undicesimo giorno di bombardamenti dalla ripresa del conflitto, con oltre 50 morti nella Repubblica Islamica. Il nodo dei negoziati, lo stallo, resta il nucleare iraniano. Evitare che Teheran costruisca la bomba è il cruccio dell'amministrazione statunitense, che vorrebbe distruggere i depositi sotterranei dove sarebbero custodite centrifughe e uranio già arricchito. In risposta, il comando centrale iraniano avverte che quegli impianti non si toccano e che in difesa verranno presi di mira gli interessi degli Stati Uniti nell'area, tanto che l'Unione Europea consiglia alle compagnie aeree di sorvolare la Giordania. Gli Ayatollah accusano i nemici di bugie ripetute che non producono sollievo alle quotazioni del greggio. Altro ostacolo al dialogo, lo stretto di Hormuz, il controllo sulla via del mare e del petrolio. Nelle ultime settimane la Guardia Rivoluzionaria avrebbe colpito una trentina di navi e il traffico marino andrebbe avanti a fatica. Intoppi al commercio che potrebbero sorgere anche in Arabia Saudita. I ribelli yemeniti, stretti alleati dell'Iran, hanno imposto il blocco dello stretto di Bab el Mandeb, la porta meridionale del Mar Rosso, da cui transita circa il 7% del petrolio mondiale. Un altro duro colpo per i mercati.
5: E ora andiamo a Gaza, dove l'esercito israeliano costruisce una barriera già lunga oltre 20 chilometri per dividere la zona occupata da quella sotto il controllo di Hamas. Il reportage della nostra inviata Lucia Goracci.
14: Il prima e dopo del satellite la mostra con chiarezza la barriera che l'esercito israeliano sta costruendo a Gaza. Taglia località ridotte in macerie, già supera i 22 chilometri, ossia la metà dell'intera lunghezza della striscia. Di quale forze di occupazione? Di là 2 milioni di palestinesi. Ma è un di là che si rimpicciolisce sempre. Qui a Zeitoun, quartiere di Gaza, i blocchi dell'inavvicinabile linea gialla sono stati spostati. Ecco le tracce dei carri armati. Israele ora occupa il 74% della striscia. Raffiche, venite via! I bimbi che cercavano l'acqua ora devono cercare riparo. A trovarlo dentro le tende. L'altoparlante del mercato segna scampato pericolo. Ma guarda qua, i fori dei proiettili. Guarda il sangue, dice Yad. Se c'è una cosa che Gaza sa fare è raccontarsi. E quando le parole non bastano più, arrivano i colori tra le macerie. A dire del desiderio di vivere, nonostante tutto. L'ONU sanifica le tende. La Corte Suprema israeliana respinge il ricorso di 5 ONG. Bloccati senza corridoi medici, restano 4.000 bimbi in condizioni critiche. Più del doppio solo a luglio quelli che hanno preso la varicella. Prima mi facevo la doccia tutti i giorni, ora mamma mi versa acqua sul viso. Niente sapone, niente shampoo.
15: Questo shampoo.
14: Che abbiamo fatto per vivere così? Chiede Ruba. E vale a rispondere.
5: In Ucraina, dopo le proteste di piazza per la rimozione del ministro della difesa, il presidente Zelensky nomina il nuovo capo delle forze armate, Andrea Rustichelli.
16: Dopo giorni di manifestazioni contro le recenti dimissioni del ministro della difesa Fedorov, il presidente Zelensky annuncia il riassetto dell'apparato militare di Kiev. Nuovo comandante in capo delle forze armate ucraine sarà il generale 43enne Mikhailo Drapati. Distintosi nel 2014 quando la Russia ha occupato la Crimea, Drapati sostituisce adesso il veterano Oleksandr Sirsky. Giorni fa, subito dopo la contestata uscita di scena del ministro della difesa, il presidente ucraino aveva nominato il successore. Si tratta di Khmara, proveniente dai servizi segreti militari. Zelensky vuole chiudere questo imbarazzante capitolo provocato dai contrasti tra l'ex ministro Fedorov e l'ormai ex capo delle forze armate, Sirsky. Sulle prime, quest'ultimo sembrava destinato a rimanere al suo posto, ma evidentemente Zelensky, contestato dalla piazza, lo ha sacrificato per evitare che Fedorov apparisse come un martire, detonatore di altre possibili proteste. Sul versante diplomatico, domani il segretario di Stato USA a Manila, nelle Filippine, vedrà il suo omologo russo, il ministro degli esteri Lavrov. Gli Stati Uniti, dice il responsabile della diplomazia di Washington, rimangono disponibili a svolgere un ruolo costruttivo per la fine di questa guerra. Tra Casa Bianca e Cremlino il dialogo si è interrotto negli ultimi mesi e le ambizioni di Trump di fermare il conflitto sembrano evaporate di fronte all'incerta avventura bellica in Iran.
5: Rientriamo in Italia, il caldo diminuisce, ma a preoccupare sono la siccità e i danni provocati da grandine e temporali che hanno colpito il centro-nord. Al sud invece ancora allarme per gli incendi, in particolare in Sicilia, nell'Agrigentino, dove le fiamme sono arrivate fino alle case. Vediamo nei servizi di Elisa D'Alto e dell'inviato Alvise Losi.
17: Abbiamo rischiato tanto, oggi abbiamo rischiato di perdere tutto, abbiamo riammodernato nel 2026 e quindi perdere tutto sarebbe stato veramente terribile.
18: Era a circa 500 metri, ma c'era un vento forte, subito è arrivato qua.
2: È un continuo via vai di elicotteri a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino. Gli incendi con il vento non si placano e le temperature non aiutano. È la Sicilia il bersaglio del caldo di queste ore. Delle sei città oggi bollino rosso, tre sono proprio sull'isola. Al centro-nord l'estate ha invece subito una brusca interruzione con l'arrivo di pioggia, vento e soprattutto grandine. A San Benedetto del Tronto, nelle Marche, oggi è tornato il sole e in strada si tenta di pulire.
19: Senso civico!
2: Ma ieri la paura è stata tanta.
20: Una cosa che non si è vista mai a San Benedetto, io sono qui da quando sono nato, non ho visto mai una grandine del genere.
2: Solo a San Benedetto del Tronto una sessantina di persone si sono recate in pronto soccorso, danni anche alle abitazioni e alle auto.
21: Il vetro tutto rotto, poi completamente abbozzata, la macchina di 3 anni, un peccato.
2: Lo stesso è accaduto anche in Abruzzo, vengono dalla provincia di Teramo le immagini di questi pannelli solari completamente distrutti dalla grandine.
22: A Brovello Carpugnino, sopra il Lago Maggiore, sono arrivate le autobotti. Qui, come in altri 30 comuni tra Piemonte e Lombardia, un'ordinanza vieta di usare l'acqua per giardini e piscine.
23: C'era fuori scritto lì sul bacheca che non si può bagnare, solo uso domestico.
24: Fino adesso non c'è mancata, perché la riforniscono con le autobotti.
22: La siccità è una nuova normalità per questi territori, che chi gestisce le risorse idriche sta già affrontando.
25: Noi abbiamo modellizzato il nostro territorio e sappiamo che ad esempio i due ghiacciai di riferimento, il Belvedere e il Sabbione, sono in fase di fusione molto rapida. Attendiamo conseguentemente che scompaiono da qui a metà del secolo, forse il 2040. Dobbiamo necessariamente non far più conto su quelle risorse, ragionare di riduzione delle perdite, ragionare di diversificazione delle fonti di approvvigionamento.
22: Non solo le falde, il fiume Toce non porta abbastanza acqua al Lago Maggiore, che in 10 giorni ha perso metà del suo volume dedicato alla rete idrica e ora è a un decimo del suo livello massimo. Tra poco non potrà più fornire risorse ai campi.
26: Da aprile in avanti non ci sono più state piogge e le temperature sono impazzite, i livelli, cioè temperature mai registrate in tutto il bacino del Lago Maggiore. La situazione è tragica.
22: Si sta intensificando questo problema?
26: Si sta intensificando perché l'abbiamo avuto nel 1976, poi abbiamo avuto il 2003, ma poi il 2022, 2023 così e così e adesso siamo al 2026, quindi stiamo peggiorando.
22: Antonello è nato qua dove il Ticino esce dal Lago Maggiore e in 64 anni non aveva mai visto così le sue sponde.
27: Si può dire che si può attraversare a piedi.
5: Torniamo ora a parlare del furto di 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Ci sono due indagati, si tratta di custodi dell'ospedale israelitico di Roma. Gabriele Carletti.
28: Quel furto senza effrazioni aveva subito lasciato dietro di sé una scia di sospetti interni, perché le fiale di fentanyl all'ospedale israelitico erano sì in un armadio blindato, ma le chiavi non erano al sicuro nella farmacia, ma in un locale accanto accessibile a più persone, una ventina, e da oggi due di loro, due custodi, sono indagati dalla Procura di Roma, sospettati di aver avuto un ruolo nella sottrazione dell'oppioide sintetico, un potente anestetico usato nella terapia del dolore e poi dilagato nelle piazze di spaccio. La droga degli zombie, 50 volte più potente dell'eroina, un'emergenza sociale negli Stati Uniti, non ancora in Europa, ma quel furto all'israelitico era suonato come un campanello d'allarme, tanto da aver spinto Palazzo Chigi a inizio luglio a convocare una riunione d'emergenza, il Ministero e la Regione Lazio a mandare gli ispettori all'ospedale per valutare le procedure di sicurezza. Le indagini procedono serrate, le uniche parole che filtrano dagli inquirenti dai carabinieri del NAS e del nucleo operativo di Roma. La pista più accreditata è che quelle 80 fiale non fossero destinate al mercato degli stupefacenti, ma a quello clandestino, degli ambulatori fantasma di chi esercita la professione senza abilitazione, un sottobosco medico disposto a pagare per accaparrarsi il fentanyl.
5: L'eurodeputata di AVS Ilaria Salis è stata condannata in contumacia dal Tribunale di Milano per aver licenziato due sue ex collaboratori senza giusta causa e sempre secondo la sentenza senza preavviso. Salis dovrà ora risarcirli per oltre 300.000 euro. È morta la donna che era stata investita da un'auto piombata sulla folla in centro a Modena lo scorso maggio. Sentiamo Francesca Sancin.
0: Il buio all'improvviso in una giornata di sole. L'auto che come un incubo piomba sulla vita di cittadini qualunque in centro a Modena due mesi fa. Tra loro c'era anche Monica Esposito, 55 anni, di Nonantola. Non aveva mai ripreso conoscenza dopo essere stata travolta insieme al marito e agli altri sei feriti. Oggi si è spenta, dopo due mesi in cui i medici hanno fatto tutto quanto in loro potere per tentare di salvarle la vita. Inizialmente ricoverata all'ospedale maggiore di Bologna, era stata trasferita da poco all'ospedale civile di Baggiovara, nei pressi di Modena. Una notizia tragica che accogliamo con enorme tristezza, scrive in un post il sindaco della città emiliana e invita a mettere da parte ogni polemica, un lutto, aggiunge, che rafforza la richiesta di una piena giustizia. Un gesto folle, senza un perché. Alla guida dell'auto c'era Salim El Kudri, italiano di seconda generazione, nato vicino a Bergamo, origini marocchine, laureato in economia, in precedenza seguito da alcuni centri di salute mentale, che poi ha anche accoltellato un inseguitore prima di essere fermato, a bloccarlo, anche altri passanti italiani ed egiziani. La famiglia di Monica Esposito ha dato parere favorevole alla donazione degli organi nel rispetto della volontà espressa in passato dalla donna.
5: L'attentato contro Sigfrido Ranucci restano in carcere, i quattro indagati ritenuti gli autori materiali. Il Tribunale del Riesame di Roma ha infatti confermato le misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso. Per chi indaga, il mandante della bomba contro il conduttore di Report sarebbe l'imprenditore, il faccendiere Walter Lavitola. Voltiamo la pagina, un modello di intelligenza artificiale sfugge al controllo e attacca un'altra piattaforma, è accaduto nei laboratori di OpenAI. Ci spiega tutto Alessandro Di Liegro.
1: L'intelligenza artificiale prende vita e sfugge al controllo dei programmatori. Non è la sceneggiatura di un nuovo film di fantascienza, ma ciò che è accaduto nei laboratori di OpenAI. Durante un test di sperimentazione dell'ultimo modello di ChatGPT, il software è riuscito a evadere dal suo perimetro di controllo, sfruttando una falla mai identificata prima, per andare ad attaccare un'altra piattaforma di AI che ha individuato e fermato l'intrusione grazie alla stessa intelligenza artificiale.
3: Si è trattato di un sistema estremamente avanzato, a cui è stato chiesto di fare delle cose e le ha fatte in un modo che ovviamente è andato un po' oltre le regole. La responsabilità di OpenAI è di lanciare un prodotto prima ancora di una certificazione.
1: Il rapido aumento delle capacità dei modelli di intelligenza artificiale più avanzati preoccupa sul fronte dei possibili rischi. La BCE, ad esempio, ha dato un ultimatum al 31 ottobre alle banche europee affinché aumentino i loro sistemi di sicurezza informatici. Il governo tedesco ha lanciato oggi un allarme per i possibili pericoli per la sovranità digitale.
3: Può accadere ancora, perché ancora una volta, se io chiedo all'intelligenza artificiale di fare qualcosa, lei lo fa. Non è un sistema pericoloso di per sé, è pericoloso il non controllo, il non certificato.
5: In Francia, ora, dove è stato trovato morto in casa nei dintorni di Parigi, Daniel Siad, reclutatore di modelle, sospettato di legami con il finanziere Jeffrey Epstein. Seguiamo il corrispondente Gavino Moretti.
4: Al dossier francese del caso Epstein si aggiunge ora un nuovo drammatico episodio. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per conto del finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto ieri sera nella sua villetta di Nanterre, vicino Parigi. Il 69enne di cittadinanza franco-svedese era sospettato da tempo di avere procurato giovani ragazze per Epstein. La sua morte sarebbe stata causata da un arresto cardiaco, ma la procura di Nanterre continua a indagare, anche perché Siad era accusato di diversi reati, tra cui stupro e tratta di esseri umani. Il suo nome compare più di 1000 volte negli Epstein Files, anche se lui si era sempre dichiarato innocente. A denunciare Siad, un gruppo di donne, tra cui una ex modella svedese che ha raccontato stato la trafila del suo reclutamento. Secondo alcuni, Siad stava per essere arrestato, mentre la sua morte, che rischia di limitare l'inchiesta, si aggiunge a quella dell'agente del mondo della moda Jean-Luc Brunel, ritenuto anch'egli vicino a Epstein, morto suicida in cella nel 2022, 3 anni dopo il suicidio, sempre in carcere, del pedofilo statunitense.
5: Al Giffoni Film Festival, ospite Sidney Sibilia, uno dei più amati registi di commedie brillanti, che presenta la sua nuova serie TV. Elisabetta Margonari.
6: E chi l'avrebbe mai detto a quel ragazzino che si ascoltava le cassettine degli 883, che un giorno poi, no, ci faceva una 2 stagioni di una serie?
2: Pare ancora sorpreso Sidney Sibilia, che presenta al Giffoni Film Festival

0: la seconda serie della leggendaria storia degli 883. Dopo hanno ucciso l'uomo ragno, in autunno arriva North-Sud-Ovest-Est.
1: I cowboy non mollano mai.
2: Vabbè, lo usiamo per qualcos'altro, era così.
0: E forse lo stupore nasce dall'inizio della sua storia, da un ragazzino che doveva scegliere se comprarsi un motorino o una telecamera.
3: A caso ho scelto la telecamera e a questo punto meno male, perché non so se facevo il pilota di moto a questo punto, quindi meglio la telecamera.
0: Certo, al cinema è andata bene, a partire da Smetto quando voglio. Fino a quel momento c'erano stati cortometraggi e spot. Ragazzi, scrive la sceneggiatura e si presenta quasi da sconosciuto da Domenico Procacci, che crede nell'idea.
3: E per me andò tutto velocissimo. Un attimo prima ero là che provavamo a fare i corti, un attimo dopo ero sul set di un film e un attimo dopo era uscito il film.
0: Poi sequel e una serie di commedie di successo, dall'incredibile storia dell'Isola delle Rose a Mixed by Harry, la storia del DJ di Forcella che negli anni 90, coi suoi falsi originali, costruì un impero. Una storia riscoperta e riscritta da lui.
3: Però se dovessi scegliere un lavoro per la mia vita tra i tre che faccio, che sono regista, produttore e sceneggiatore, sceglierei senza ombra di dubbio sceneggiatore.
4: Adesso tutti vogliono capire chi siamo davvero.
5: Arriva nelle sale il documentario che racconta lo straordinario tour che gli Wham fecero in Cina nel 1985, prima band pop occidentale a visitare il paese. Marco Cosenza.
6: China had been closed for centuries.
7: Un paese chiuso è un ritmo contagioso per scardinarne la serratura. Nel 1985 gli Wham svegliano così tutta Pechino, diventando il primo gruppo pop occidentale a esibirsi ai piedi della Grande Muraglia. Per la Cina comunista è una rivoluzione culturale. La nostra musica faceva presa immediatamente, soprattutto sui giovani, racconta Andrew Ridgely, e a questi giovani quella band sembrava venire, più che da un altro paese, da un altro pianeta.
6: They were there as ambassadors.
7: Ora un nuovo documentario, Wham, 10 Days in China, racconta la storia di quelli che furono molto più che concerti.
6: It's so sexy.
7: Erano in 10.000 a Pechino, per i cinesi uno sguardo sul resto del mondo, su un modo di vivere, di muoversi e di esprimersi fino ad allora inimmaginabile.
8: It is the personal legacy.
7: Il lascito più grande di quelle serate è stato far scoprire a tante persone che la passione per la musica poteva diventare un mestiere, confida il musicista. Senza di noi forse non sarebbe successo, dice, ripensando ai 10 giorni in cui insieme all'amico George Michael, prematuramente scomparso nel 2016, ha portato nella città proibita suoni e sentimenti mai provati prima.
5: L'informazione del TG3 torna alle 23:15 con Linea Notte Estate. Grazie per averci seguito e arrivederci.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Lo scegli perché è Chateau Dax, per il suo comfort, per il suo design, oppure semplicemente per stare con chi ami. Chateau Dax, stay together, solo nei negozi Chateau Dax.
2: Megan, ma è qualcosa di diverso oggi?
3: Allo sguardo di chi è già in viaggio. Con Ilia dai 300 giga in Italia e 30 giga extra in più di 110 paesi, inclusa Unione Europea. Scegli la connessione che viaggia con te a 12,99 € al mese per sempre.
2: Come Ilia, c'è solo Ilia.
4: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come il forno pizza expert di Electrolux. Qualità da pizzeria direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni a 90.

0: 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite a 2,10€ e armadietto a colonna da bagno a 44€. Lidl, vale davvero!
1: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
2: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
3: Per il pesto alla genovese Polly noi usiamo formaggi italiani e basilico italiano da filiera certificata. Ah, e lo lavoriamo fresco entro 24 ore dalla raccolta. Scusate, ma c'è da fare presto.
4: Pesto alla genovese Polly, senza conservanti.
5: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
6: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
7: Questo ristorante è bellissimo.
8: Unico, direi.
7: E da cosa lo capisci? Dal menù?
8: Acqua.
9: Dal servizio?
8: Acqua.
7: Dalla carta dei vini?
8: Acqua.
10: Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
11: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La prima uscita a solo un euro è in edicola dal 22 luglio.
12: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: A Montesanto, comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo la rissa con spari di fine giugno e le operazioni degli ultimi giorni. Il processo per le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, chieste condanne fino a 21 anni per i reati di tortura, depistaggi e falsi certificati. A pochi giorni dall'inaugurazione, furto nel caseificio sociale di Casa Pesenna, nato in un bene confiscato al clan Zagaria, sottratta la cassa automatica. Consiglio monotematico sui trasporti campani, la Regione annuncia un investimento di 300 milioni sulla circumvesuviana, saranno 50 nuovi treni. Primo test per il Napoli a Di Maro, gli azzurri sognano una stagione ambiziosa ma contro l'Arezzo al momento il risultato è di 1-2. La B svela i calendari, si inizia il 22 agosto. Buonasera, poco meno di un mese fa la rissa con spari nel quartiere di Montesanto ha acceso i riflettori ancora una volta sul tema sicurezza a Napoli. Nuovo comitato per l'ordine pubblico proprio nel quartiere ed è lì che andiamo in diretta con Gianluca De Martino.
1: Alle nostre spalle si è conclusa pochi minuti fa la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. All'interno si è parlato appunto di sicurezza in un luogo simbolico dove il 29 giugno c'è stata una sparatoria. All'esterno momenti di incontro tra le istituzioni e i cittadini. Il sindaco di Napoli e il prefetto hanno incontrato i commercianti e i residenti per manifestare la loro vicinanza. Il sindaco di Napoli ha ribadito l'impegno delle istituzioni nel tutelare questa zona, nel proteggerla, e il prefetto di Napoli ha spiegato il significato di questo incontro proprio in questo luogo. Ascoltiamo le sue parole e poi linea allo studio.
2: Io credo che non solo sia simbolico ma è importante perché le istituzioni non siano presenti. Io ho già incontrato la settimana scorsa il parroco, la comunità in questa parrocchia, avevo già preannunciato che avremmo tenuto una seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Come voi ben vedete abbiamo adottato una serie di misure straordinarie che stanno provocando, generando dei risultati positivi, però la cronaca spesso ci rassegna in altri quartieri situazioni particolari e questo significa che dobbiamo davvero stare tutti i giorni a contrastare questi fenomeni. E ringrazio la magistratura e le forze di polizia per tutto ciò che stanno facendo, ma anche il Comune di Napoli, la polizia.

0: polizia locale che voi vedete qui collaborano con le forze di polizia statali, e questo è un buon segnale di una grande collaborazione e di una grande capacità di affrontare queste tematiche.
1: Nuova udienza al processo sul carcere di Santa Maria Capua Vetere. Nella requisitoria il pubblico ministero ha chiesto pene dai 7 ai 21 anni. Daniele Meloni.
2: Pesanti richieste di condanna nella requisitoria del PM Alessandro Milita nel processo per le presunte violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. La pena più alta è stata chiesta per il dirigente della polizia penitenziaria Pasquale Colucci, 21 anni e 4 mesi di carcere. Secondo l'accusa sarebbe responsabile dei reati di tortura per i detenuti del reparto Nilo, della morte del detenuto Hakimi Lamin e dell'operazione di intralcio alla giustizia ordita dopo il 6.

0: dato sei un criminale a Manganelli, imputandogli di essere al corrente della situazione, ma di essere restato nel suo ufficio. Il PM ha chiesto 12 anni per Annarita Costanzo, commissario capo del reparto Nilo, chiesti 10 anni per l'ex provveditore alle carceri campane Antonio Fullone e dai 4 ai 9 anni per gli agenti. La requisitoria del PM per i 104 imputati finirà il 28 luglio. Nelle prossime udienze a settembre la parola passerà alle difese degli imputati. La sentenza di primo grado è attesa entro fine anno.
1: Restano in carcere i 4 cittadini campani ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Dalla TGR Lazio, Paolo Martini.
2: Confermati gli arresti in carcere per Pellegrino Davino, Antonio Passariello, Saverio Mutone, ai domiciliari per Marica De Filippis, per le 4 persone indagate dalla Procura di Roma per l'attentato il 16 ottobre 2025 davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Torvaianica, frazione del comune di Pomezia in provincia di Roma. I 4 agli arresti dal 30 giugno sono accusati di detenzione, porto e uso di esplosivo, minacce e danneggiamento aggravati dal metodo mafioso. Il riesame ha confermato le misure restrittive della libertà. I difensori chiedevano per i 4 presunti autori dell'attentato l'esclusione dell'aggravante dell'articolo 416 bis del codice penale, quello che indica l'associazione mafiosa e che radica la competenza dell'accusa nella direzione distrettuale antimafia. Ma il Tribunale della Libertà ha confermato anche l'esistenza del metodo mafioso nell'associazione a delinquere. La procura aveva accusato i 4 anche del reato di strage, ma il giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza in cui applicava le misure cautelari, lo aveva escluso. Lo stesso reato è stato contestato poi ai presunti mandanti dell'attentato, il giornalista e ristoratore Walter Lavitola e il suo collaboratore Gomez Clesio Tavares, indicato dall'accusa come intermediario tra Lavitola e il comando. Lavitola ha sempre respinto le accuse e ha rilasciato dichiarazioni spontanee di fronte al PM, avvalendosi della facoltà di non rispondere, come i 4 presunti esecutori. Gli avvocati di Davino, Passariello, Mutone e De Filippis annunciano ricorso in Cassazione dopo le motivazioni.
1: Forti disagi a Pozzuoli in tutti i comuni dell'area flegrea per le continue interruzioni di energia elettrica iniziate già nella serata di ieri. Nella notte è stata installata una prima power station, i tecnici sono al lavoro per posizionarne una seconda. Disagi anche nell'area occidentale di Napoli, dove sono stati installati dei gruppi elettrogeni. La causa principale dei ripetuti blackout è l'ondata di calore prolungata. Le alte temperature di questi giorni hanno danneggiato i cavi interrati. Era stato inaugurato lo scorso 10 luglio, furto nella notte al caseificio sociale di Casa Pesenna in provincia di Caserta, nato in un bene confiscato ai clan. Nello di Costanzo.
3: 12 giorni fa l'inaugurazione alla presenza tra gli altri del presidente della regione Campania Roberto Fico e del sottosegretario al Ministero dell'Interno Vanda Ferro. Giusto il tempo quindi di avviare la produzione ed ecco l'amara sorpresa per il caseificio sociale di Casa Pesenna, realizzato all'interno di un bene confiscato alla Camorra e gestito dalla cooperativa Raggio di Sole. La scorsa notte l'opificio è stato oggetto di un furto. Ignoti hanno divelto la saracinesca e dopo aver forzato la porta elettronica d'ingresso hanno portato via la cassa automatica.
4: Abbiamo avuto all'incirca 15.000 euro di danni tra la cassa che è stata rubata, il valore in cassa e i danni che sono stati fatti per lo scassinamento.
3: Al di là del danno economico, è stato colpito un luogo simbolo della lotta alla criminalità, un presidio di legalità, di lavoro, di inclusione e di speranza.
5: Vedere un atto di questo genere dà un segnale negativo. Al di là di quello che saranno le risultanze delle indagini delle forze di polizia e della magistratura. Però nel frattempo questo non impedisce a noi, alla cooperativa sociale, di poter operare. Qui a Casa Pesenna abbiamo fatto tante cose importanti e continueremo a farlo sui beni confiscati e nel rafforzamento della legalità. Sono segnali negativi, indice di una criminalità che comunque è presente. Bisogna sempre tenere l'attenzione alta. Se non si presta la dovuta attenzione, allora le cose possono solo peggiorare.
4: È davvero brutto ricevere un gesto del genere in un bene che è ritornato alla comunità. Noi non arretreremo. Avanti senza paura.
1: Fa discutere la nuova circolare del Consiglio Superiore della Magistratura in tema di comunicazione. Siamo sorvegliati speciali, dice il procuratore generale Aldo Policastro. Sentiamo Vincenzo Perone.
6: I magistrati devono rispondere certamente di tutto quello che fanno. Il clima complessivo è quello di sorvegliato speciale. La videoregistrazione della conferenza stampa è un segnale. Voler documentare tutto quello che fa il magistrato per poter utilizzarlo contro il magistrato, per poter indicare io non mi fido di quello che fai.
7: Sottoscritto un protocollo tra la Procura Generale e tutte le procure del distretto della Corte di Appello di Napoli. Dopo la circolare del CSM sulla comunicazione istituzionale si è sentito il bisogno di tracciare linee guida per ribadire il bilanciamento intervento.

0: Tra diversi diritti e beni di rango costituzionale, come la libertà di stampa sancita dall'articolo 21 della Costituzione, da contemperare con il diritto alla privacy, alla reputazione e con la presunzione di innocenza di un cittadino colpito da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Questi ultimi, a determinate condizioni previste dalla legge, possono essere affievoliti per consentire ai mass media di adempiere al dovere di informare in modo autonomo e indipendente e ai cittadini di esercitare il diritto a essere correttamente informati in una forma di governo democratica.
1: Se non sono informati correttamente, sono dei sudditi.
2: Il popolo è sovrano soltanto se è un popolo informato. Riteniamo che nella gradazione dei diritti, il diritto all'informazione va coniugato in modo intelligente con gli altri diritti. Adeguiamo alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, che riteniamo talora abbia messo a carico dei magistrati degli oneri, quelli di aggiornamento, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, ma che rispetteremo.
0: La delibera non interviene ovviamente sui principi che la legge stabilisce per la conoscibilità degli atti.
2: L'articolo 116 e 114 del codice di procedura penale non sono stati modificati e una delibera del Consiglio non può modificare quella norma. La possibilità di ottenere copia degli atti rimane, è rimessa, e anche nel protocollo lo diciamo, all'autonomia di ogni procuratore, che può valutare se rilasciarle o non rilasciarle secondo i parametri previsti dalla norma stessa.
3: Chiedono salari adeguati e più sicurezza sul lavoro gli autotrasportatori in presidio a Napoli. Alessia Meloni.
4: Protesta dei lavoratori Solcobas della logistica, guidatori e magazzinieri che operano in subappalto per GLS Italia davanti alla sede RAI per denunciare diversi aspetti della loro condizione lavorativa. Anzitutto il tema della sicurezza.
5: Mancano dispositivi di sicurezza, ci sono molti lavoratori che non sono sindacalizzati sul Copas, che tutti i giorni attuano la propria prestazione lavorativa sia all'interno dei magazzini che sui furgoni, senza neanche indossare le scarpe, diciamo, antinfortunistiche, che sarebbe il primo principio.
4: In contestazione anche l'indennità di trasferta, che sarebbe retribuita diversamente tra gli operatori di Milano e quelli di Napoli.
5: Le stesse organizzazioni confederali, abbiamo le gigantografie, la settimana scorsa hanno firmato, cioè CGIL, CISL, UIL, Milano, Monza e Brianza, lo stesso accordo di secondo livello, sempre all'interno di GLS, ma con una trasferta a 25 euro, migliorando i 24 euro che già erano stati siglati da Solcovas.
4: La Temi SPA, licenziataria in campagna per GLS, replica che i lavoratori in questione non sono loro dipendenti e che la stessa società è parte lesa.
3: I trasporti al centro della seduta odierna in Consiglio regionale. Federico Marconi.
6: Un confronto sullo stato dei trasporti pubblici in Campania. Il Consiglio regionale ha dedicato una seduta monotematica allo stato della mobilità, maggioranza e opposizione unite sulla necessità di fare di più e meglio, divise sul come farlo. Al termine del dibattito ognuno ha votato il suo ordine del giorno.
7: Quello dei trasporti è la grande emergenza della Regione Campania insieme alla sanità, perché oggi il diritto alla mobilità di molti cittadini campani è un diritto negato.
6: Il tema trasporti è al centro dell'agenda della Giunta. Il vicepresidente Mario Casillo ha annunciato il prossimo acquisto di 50 nuovi treni della Circumvesuviana per un investimento di 300 milioni di euro. Un primo passo verso la visione del sistema di trasporti del governo regionale.
8: Lo vedo sicuramente migliorato, più connesso, con più efficienza, più efficacia, con la sicurezza che il treno passi, che arrivi in tempo. Deve essere un trasporto pubblico di qualità e stiamo lavorando per questo. Il trasporto pubblico di qualità significa rispettare un diritto che è quello della mobilità pubblica per tutti i cittadini e le cittadine della nostra regione.
3: Voltiamo decisamente pagina. A Giffoni è la giornata della serie dedicata agli 883. L'inviato Ettore De Lorenzo.
9: A Giffoni è di casa Sidney Sibilia, il regista salernitano di tanti film di successo e della serie sugli inizi folgoranti degli 883, presentata ai ragazzi del festival. La seconda stagione, che si chiama proprio come il secondo disco della band, Nord, Sud, Ovest, Est, chiude il cerchio di una storia di due underdog di provincia che sognavano di arrivare in America e di far ballare il mondo.
10: Quando ci siamo approcciati a questa storia, ho deciso di raccontarla e quindi di dedicarci anni della mia vita, perché per qualche motivo era anche la mia di storia, e quindi la storia di una provincia, del fatto che comunque c'è una voglia di andartene ma una voglia di restare, e già erano tutti questi conflitti che mi sembravano interessantissimi da mettere in scena. E quindi ci abbiamo fatto due stagioni.
11: Adesso tutti vogliono capire chi siamo davvero.
9: Con il regista Giffoni ci sono anche i due protagonisti, Elia Nuzzo

0: che interpreta Max Pezzali e Matteo Oscar Giugioli nei panni di Mauro Repetto.
1: Cosa c'è che unisce i ragazzi di quel tempo con voi, con i ragazzi di questo tempo?
2: Anche semplicemente l'avere un sogno, essere due ragazzi di provincia in cui io e lui più o meno ci riconosciamo, e avere un grande sogno da realizzare che sembra quasi impossibile e lottare per realizzarlo, quella è una cosa a cui quasi, cioè, tutte le generazioni possono riconoscersi.
3: Siete tipo rockstar?
4: Penso più popstar.
1: Cosa vi affascina di quel mondo lì? Se c'è qualcosa che vi piacerebbe ritornare in quel tempo, diciamo?
5: Forse questa possibilità proprio di poter di avere un tempo più dilatato, del potersi annoiare, del tutto un pochino più fermo, un pochino più adagio.
6: Al Festival dell'Alta Costiera Amalfitana, protagonista Violante Placido, in un'inedita veste da cantautrice. Antonella Maffei.
7: Un racconto intimo e sfaccettato, insolito, di Violante Placido che esce dalla sua comfort zone e si racconta al pubblico del Festival dell'Alta Costiera Amalfitana da Gerola, imbracciando la sua chitarra.
8: L'idea di proprio darmi il permesso di prendere uno strumento in mano, di pensare, di raccontare qualcosa di me o di raccontare qualcosa attraverso la musica, è sfociata tardi, perché l'ho sempre vissuta con un pudore enorme, una timidezza fortissima, che però poi ho necessariamente dovuto superare, perché c'era qualcosa dentro di me che bussava forte.
7: Tant'è che il suo primo disco si intitola Don't Be Shy, non essere timido, e vinta la timidezza l'attrice si è lasciata incantare da quel luogo magico e ha cantato brani dei suoi dischi e cover tratte dal suo spettacolo Femme Fatale.
6: Lo sport, primo test per il Napoli, impegnato con l'Arezzo. Da Di Mario in collegamento telefonico c'è Fabrizio Cappella.
9: Si è conclusa proprio da pochi secondi la prima uscita stagionale del Napoli contro l'Arezzo, proprio come un anno fa, una sconfitta all'esordio per gli azzurri, 3-1 stavolta rispetto al 2-0 di 12 mesi fa, un 3-1 che l'Arezzo ha meritato, 2-0 nel primo tempo, poi il gol di Politano che ha accorciato le distanze dopo aver sbagliato il rigore, e poi ancora il 3-1 definitivo proprio nel finale. Tante rotazioni, tanti cambi, una squadra ancora imballata, ma sicuramente c'è qualcosa ancora da migliorare nei meccanismi di Massimiliano Allegri, che non era soddisfatto a bordo campo. Domani giornata nel pomeriggio di riposo per gli azzurri e allenamento solo di mattina. Studio.
6: Ed è stato svelato il programma per la festa dei 100 anni del Napoli il prossimo 1 agosto, il via Piazza Carità alle 19:26 con una processione azzurra verso Piazza del Plebiscito, dove si terrà poi la cerimonia ufficiale. 100 anni di storia in musica, immagini e testimonianze. Dalle 22:30 i monumenti della città si accenderanno di azzurro fino allo spettacolo pirotecnico conclusivo. In Serie B invece è stata la giornata dei calendari della nuova stagione. Vediamo con Ivan Palumbo.
10: Una matricola si spera non troppo terribile per l'Avellino, che ospiterà l'Arezzo, una delle possibili protagoniste del campionato per il neopromosso Benevento, che affronterà il Modena sul proprio campo. La corazzata Palermo per la Juve Stabia, alle prese con una ricostruzione dopo le ultime due grandi stagioni che l'hanno portata fino ai play-off. Ecco come comincerà la Serie B per le tre squadre campane. Appuntamento sabato 22 agosto, salvo anticipi o posticipi. Presentato ad Ascoli il calendario. Irpini e Sanniti giocheranno in casa anche la seconda giornata, avversari rispettivamente Vicenza e Südtirol. Prima trasferta la settimana successiva a Modena per i biancoverdi, ad Ascoli per i giallorossi. Avvio in salita per gli stabiesi, che proseguono il loro cammino con la Sampdoria a Genova e con il retrocesso Pisa al Menti. Primo derby il 7 novembre, Benevento-Avellino. Il 5 dicembre Juve Stabia-Benevento, all'ultimo turno del girone d'andata Avellino-Juve Stabia. Nel ritorno a campi invertiti, Benevento-Juve Stabia il 2 marzo, Avellino-Benevento il 20 marzo, Juve Stabia-Avellino il 17 aprile.
6: Conoscenza storica e tutela al centro dell'incontro all'Università Luigi Vanvitelli in occasione della presentazione del libro Conservare il passato, tecniche e casi studio di restauro architettonico di Mariano Nuzzo, docente di restauro architettonico e soprintendente beni culturali di Caserta e Benevento. Una riflessione sul restauro come atto di responsabilità verso la storia e la collettività. Un appuntamento domani alle 19 al cantiere di Frattamaggiore. Pace, giustizia e memoria, una serata dedicata a Mario Paciolla, il cooperante italiano morto in Colombia, in circostanze ancora tutte da chiarire. Era l'ultima notizia, aggiornamenti sul sito della TGR Campania, grazie per averci seguito e una buona serata.
11: Da oltre 40 anni la TGR è sul territorio, vicino a te, con una informazione unica, capillare e approfondita. Forse ancora non sai che puoi vedere tutte le edizioni della TGR in diretta su TVSAT, dal canale 301 al canale 323. Per accedere alla TV satellitare gratuita non serve alcun abbonamento. Bastano una parabola satellitare ed un dispositivo certificato TVSAT.
12: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
13: Sulla Campania, locali fenomeni. In dettaglio le zone climatiche. Sulla pianura campana e sul Vesuviano, schiarite e annuvolamenti poco consistenti su tutto il settore fino alla notte. Sull'Appennino campano, iniziali schiarite saranno seguite da una temporanea intensificazione della nuvolosità con brevi rovesci in serata. Sul Salernitano cielo irregolarmente nuvoloso con associati deboli fenomeni sparsi e intermittenti. Migliora nottetempo. Le temperature risulteranno in lieve diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.
14: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
15: Lo scegli perché è Chateau Dax, per il suo comfort, per il suo design, oppure semplicemente per stare con chi ami. Chateau Dax, stay together, solo nei negozi Chateau Dax.
16: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
17: Tanti dolori o tanto dolore? Ho tanta voglia che passi. Arriva il nuovo Okidol 80 mg di chetoprofene sale di lisina, che agisce su dolore e infiammazione. E la lisina protegge la mucosa gastrica. Okidol può agire in 3 minuti con effetto fino a 8 ore. Tanti dolori o tanto dolore? Okidol, ho tanta voglia che passi.
18: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
19: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la macchina automatica Magnifica Start De'Longhi per un caffè dai chicchi macinati al momento. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
20: L'irresistibile Maxi Bon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
21: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.

0: sia, dottor Scotti?
1: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Delicious, teneri straccetti in salsa prelibata con ingredienti di qualità, pensati per farlo felice e prendersene cura. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
2: Ultima. In caso di dolore, vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole

0: formula è facile da deglutire. Nurofenix S. Diversi dolori, un rimedio. Due volte più veloce.
1: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia. I maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, da venerdì in edicola.

0: prendi te.
1: Oddio, cazzo, c'è uno pezzo. Oddio! No! No, porca troia! Ma

Qualche giorno fa c'è stata una manifestazione per ricordare 25 anni dalla morte di Carlo Giuliani e noto che dopo 25 anni ancora le cose non sono cambiate. C'è chi ancora sta dalla parte di chi tira gli estintori e li eleva eroi nazionali e c'è ancora chi invece sta dalla parte di chi vuole mantenere l'ordine nel paese e chi tutela la sicurezza nel paese.

0: Ma al di là
1: Ammazzando i
0: di
1: manifestanti
0: questo,
1: come a
0: che
1: Genova.
0: purtroppo non è cambiato in questi 25 anni, purtroppo questo non è cambiato in 25 anni, io credo che ora c'è da fare invece un passo in avanti.
2: Compagni, ricordatevi che i veri proletari sono i poliziotti.
3: O partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via. Io mi sento di morire. E se io muoio da partigiano,

0: y montaña. Bella ciao, bella ciao.
1: Que difícilmente se vuelve a formar. Y me duele el alma. Lo siento.
2: Te hanno mai mandato a quel paese, sapessi quanta gente che c'è stata.

0: Mario, noi siamo vicini a te e alla tua cara famiglia. Noi, caro Mario, ti vogliamo libero subito.
1: Stasera, per la prima volta, la nostra poltrona è vuota. L'ospite è assente. Latitante, dice la magistratura, che ieri sera l'ho condannato per la prima volta con una sentenza definitiva, la sentenza che prevede il carcere. Sono in esilio.

0: Ma innanzitutto le devo dire che in questo momento io sono in preda ad un dolore profondo, perché mi sembra di capire che mi si vuol far morire in esilio o in prigione. E questa è una pagina che la storia descriverà come infame.
1: Il signor Roggero li ha inseguiti, si vede dalle telecamere, e ha sparato e ha ucciso due ragazzi. È vero che saranno stati dei poco di buono e non siamo con loro, ma ha ucciso due persone. 17 anni per l'uccisione di due persone vuol dire che sono state considerate le attenuanti. Io voglio dire una cosa: come stabiliamo la giustizia in questo paese? Ognuno la fa per sé? Ognuno tiene un'arma? Ognuno decide di comminare la pena di morte a un'altra persona col proprio arbitrio in virtù della propria emotività? Ma così finiamo nel Far West, non siamo più in un paese civile. Vogliamo arrivare dove è l'America, dove sono gli Stati Uniti, che tutti hanno un'arma e si entra al supermercato, si spara e si uccidono 20 persone? Io me lo domando questo, non ho le certezze. Ultima cosa, il signor Roggero, se oggi qua che lo racconta è andata molto bene, vuol dire che i rapinatori erano sprovveduti.